2 e 2. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

tornare a casa tardi, giornata piena. Mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

0: Riparte una nuova stagione per i numeri uno e sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
1: Potrei dirti che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
2: Ciao, sono Malika Ayane, vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
0: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayane torna con Cicale.
1: Sarebbe bello non avere memoria.
0: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
1: Immagina.
0: Riapre il salotto dei numeri 1 e domenica sera alle 21 c'è Malika Ayane con il suo nuovo album Cicale.
1: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
0: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele. Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. 1969.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Latte miele.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Se ritorno e se poi vado.

3 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.
3: Un viaggio a senso solo, senza

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2006,

0: 43 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: parte una nuova stagione per i numeri uno. E sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
1: Potrei dirti che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
2: Ciao, sono Malika Ayane. Vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
0: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayane torna con Cicale.
1: Sarebbe bello.
0: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
1: Immagina.
0: Riapre il salotto dei numeri uno e domenica sera alle 21 c'è Malika Ayane con il suo nuovo album Cicale.
1: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
0: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele. Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. 1962. Come ti...

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2008.

sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Parliamo sul mondo, va bene qualsiasi musica.
0: Latte e miele.
1: Parla per me, parla per me.
0: Latte e miele, la tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2004.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
0: 2019.
3: Ho bisogno adesso di un sogno. In questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno. E alla fine

0: 5 e 58.
1: Buongiorno, buona mattinata, buon venerdì 25 settembre da Alberto Zanni. Sta per cominciare colazione da Zanni. Stavo guardando un po' quello che troviamo sui vari siti di informazione, ragazzi, ci sono di quelle robe. Ma poi ho scoperto che in Puglia pare che ci sia un blocco di camionisti che non vogliono più fare benzina, non vogliono più acquistare nulla già da qualche giorno. Però onestamente non è che riesco a individuare questa cosa in maniera precisa, cioè non riesco a darvi un'informazione precisa. Anzi, se siete da quelle parti e veramente sta succedendo questa cosa e non è una delle solite fake news, scriveteci o mandateci un vocale, fatecelo sapere. Buongiorno, buongiorno signor tenente.
2: Buongiorno.
1: Si occuperà della parte tecnica per le prossime due ore. Prima di dare il via ufficialmente a colazione da Zanni, facciamo una cosa, ascoltiamo l'oroscopo di Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 25 settembre, buon venerdì. Ariete, giornata di preparazione ad un weekend favorevole, soprattutto in amore. Tanta energia grazie a Giove. Ricordiamo però che Saturno ogni tanto crea degli ostacoli, soprattutto se c'è un contenzioso con una ditta, con un ente, magari anche di tipo burocratico da risolvere. Sviluppi importanti a breve. Il Toro ha meno tensione in questa giornata, però lo ricordo, con Giove in aspetto critico è un periodo di transizione sul lavoro, quindi chi fa sempre le stesse cose è annoiato, addirittura c'è chi ha registrato una defiance, magari semplicemente una persona che sembrava affidabile si è dimostrata assolutamente deleteria, inutile. In amore, evitare decisioni dettate da ripicche verso un ex è molto importante, soprattutto se riguardano scelte di vita. Per il Gemelli un po' di confusione e nervosismo, soprattutto davanti a scelte tra due possibilità. Meglio non forzare le decisioni. Da domani pomeriggio maggiore chiarezza. Se devi firmare un accordo, parlare con una persona che ti interessa, rimanda. Cancro, giornata sì, per amore, creatività, progetti. Io spero che nella prima parte dell'anno tu abbia già avuto una bella riconferma. Tutto quello che fai e farai è in qualche modo messo in buona luce da queste stelle. Idee chiare, intuizioni, sogni possono essere interessanti. L'amore chiama. Leone, serve prudenza nei rapporti perché la stanchezza recente pesa ancora. Sabato pomeriggio e domenica miglioramento, soprattutto a livello emotivo. Oggi non strafare. Vergine, questa luna opposta porta una tensione interiore. Vorresti cambiare molte cose, ma il consiglio è non agire per rabbia. Insomma, soprattutto chi vuole iniziare una vertenza o comunque mettersi in gioco in una condizione di grande stress deve riflettere se sia utile muoversi oppure no. Le trasformazioni attuali potrebbero portare in seguito a soluzioni positive. Non ci dimentichiamo che l'anno prossimo Giove, non subito, ma tra qualche mese, appunto, sarà nel segno. Bilancia, buone idee, voglia di portarle avanti. Il punto delicato sono eventuali ostacoli rappresentati da regole, istituzioni, persone più esperte, insomma tutto quello che in qualche modo rappresenta Saturno in opposizione. Giornata comunque ricca di emozioni positive. Scorpione, 48 ore molto interessanti per le intuizioni, le idee e i sentimenti. Cerca di abbassare le difese in amore. Lo dico in modo particolare a tutti coloro che, rimasti vittima di una situazione difficile nel passato, hanno paura di esporsi. Possibili intuizioni notturne particolarmente utili. Blocco notes sul comodino, chissà che non ci sia da segnare qualcosa. Sagittario, ancora qualche turbolenza fino a sabato mattina, le decisioni prese ora possono richiedere tempo. Ricordo che da sabato pomeriggio avremo una situazione molto interessante anche per quanto riguarda l'amore. Capricorno, il messaggio principale è dedicare più tempo, più spazio ai sentimenti, alla famiglia. Abbiamo un oroscopo buono sia oggi che sabato mattina. Da sabato pomeriggio meglio pensare a relax e momenti piacevoli. Acquario, un po' di irritazione per piccoli contrattempi, comunicazioni poco chiare, a volte ti sembra quasi che la tua benevolenza, la tua magnanimità, generosità sia mal compresa e qualcuno se ne approfitti. Nei legami sia sentimentali che lavorativi, per ora, con Giove opposto, meglio evitare decisioni drastiche. Pesce, uno dei segni più ispirati, luna in questo spazio zodiacale fino a sabato mattina, insomma le intuizioni, le idee sono particolarmente forti. In amore il periodo è molto bello, soprattutto per chi è single, ma anche per chi da anni ha una storia e vuole finalmente ufficializzarla. Creatività, sogni e intuizioni tornano protagoniste. A domani!
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Due settimane, la canzone di settembre, la prima che abbiamo ascoltato in questa giornata di venerdì 25 settembre. E allora cominciamo!
1: Signori e signori, vi dico una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con

0: Buongiorno, allora 25 settembre vuol dire che 25 settembre, 25 ottobre, 25 novembre e 25 dicembre. Mancano 3 mesi esatti al Natale, così iniziamo questo conto alla rovescia perché dobbiamo avere un punto di riferimento nell'anno. Una volta ci sono le vacanze, una volta ci sono i ponti, una volta c'è Halloween. Però Natale, insomma, rimane sempre uno dei punti cardini del nostro pensiero e della nostra voglia di non fare assolutamente niente. Anche il weekend uno spera di non fare nulla, però molti hanno magari impegni perché hanno figli, giocano a calcio, sono impegnati per lo sport, sono impegnati per il lavoro, perché non dimentichiamoci che ci sono un sacco di persone che lavorano anche il sabato e la domenica, anche quelli che fanno il nostro mestiere, ce ne sono tanti che lavorano appunto di sabato e domenica. Tranne io e il signor tenente, il sabato e la domenica vorremmo non fare nulla, ma in realtà sempre qualcosa da fare c'è, ad esempio passare l'aspirapolvere a casa. Ma voi aiutate le vostre donne, i vostri uomini a casa? Vabbè, le donne di solito lo fanno già di default, noi uomini sì, li aiutiamo. Ad esempio il signor tenente mi raccontava che lui si mette sul divano e l'unica cosa che fa per aiutare la sua compagna è alzare le gambe, così può passare l'aspirapolvere sotto. Vabbè, sono cose che succedono, la normalità, la quotidianità, che ci racconteremo anche in questa puntata di Colazione da Zanni. Partiamo!
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

Brunch da Dio su Latte e Miele. Allora si parla anche dietro le quinte, no? Quando vanno le canzoni, io e il signor tenente magari parliamo di cose. Ad esempio, tenente, lei quando è andato a vivere da solo? Se lo ricorda, quanti anni aveva? Giovane? 22 anni. E aveva 22 anni quando è andato a vivere da solo. Beh, anch'io, insomma, più o meno a quell'età. Oggi si parla di bamboccioni, per modo di dire, perché già qualche anno fa era uscito questo termine e si diceva gli italiani non vanno a vivere da soli, stanno sempre a casa con mamma e papà. Te credo, con quello che i giovani guadagnano oggi. E c'è un dato dell'Eurostat che ha mostrato che i paesi dove l'occupazione giovanile è più alta, l'autonomia abitativa arriva prima. In Italia, pensate, meno del 50% della fascia d'età tra i 20 e i 29 anni ha un lavoro, mentre nei paesi come la Finlandia, la Danimarca si esce di casa molto prima e l'occupazione giovanile è molto più elevata. Tuttavia, oltre al lavoro incidono anche i costi delle abitazioni, gli studi e le caratteristiche culturali e familiari. La lunga permanenza di giovani italiani in famiglia quindi non dipende semplicemente dall'essere bamboccioni, ma da condizioni economiche e sociali. Quindi gli italiani sono bamboccioni oppure no? Che vuol dire gli italiani sono bamboccioni? Ma se non guadagnano, se dovrebbero cambiare le leggi, dovrebbero adeguare gli stipendi, dare degli incentivi, anche se ci sono, però dovrebbero darli sicuramente in maniera più efficace per far trovare lavoro a questi giovani. Basta con questi stage continui, facciamo lo stage, arrivano a 30-35 anni che guadagnano ancora 500, quando va bene anche 1000 euro. E oggi per vivere, soprattutto in una città come Milano, ad esempio, 1000 euro non bastano assolutamente. Comunque, se volete dire la vostra e volete partecipare a colazione da Zanni, 335-787-1910. Arrivano Merck & Cremont. Buongiorno.

0: Consolate miele partenope, buongiorno. Facciamo un giro di saluti agli amici che in questi minuti si sono svegliati con noi, già sintonizzati sulla nostra radio. C'è Marco di Milano che dice buongiorno latte miele, caffè pronto, radio accesa e si parte e via. E poi Elena di Torino, un buongiorno speciale al mio amore Andrea che sicuramente starà ascoltando mentre va al lavoro. Ti mando un bacio grande, grande, grande. Lo so che c'è qui in colazione da Zanni, ormai stiamo diventando una vera e propria community, quelli della colazione, perché diamo la possibilità, magari se avete un bar di fiducia, di andarli a scoccare la colazione, dite oh sintonizzati su Radio Latte Miele, aspetta che do il numero a Zanni, chiamiamo il bar e poi insomma potete tranquillamente scoccare la colazione al bar, ovviamente offerta da loro perché noi gli facciamo pubblicità e facciamo una sorta di cambio merce. Poi vi diamo la possibilità anche di festeggiare i compleanni o un anniversario o qualsiasi momento speciale, basta che anche durante il giorno mandiate le indicazioni e quello che volete che sia recapitato al festeggiato o comunque alla vostra persona più cara che avete in questo momento al 335 787 1910, e poi il giorno che deciderete voi noi contatteremo questa persona. Saluto anche Roberto, dice primo caffè della giornata e latte miele in sottofondo, direi che possiamo ufficialmente iniziare. Va bene, allora cominciamo.
1: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Tra poco apriamo le linee, così potete dire la vostra solamente per il buongiorno al mondo. Buongiorno Italia! Beh, vi facciamo cantare subito con una canzone di Pupo, Su di noi!

0: ricchi e poveri, buona giornata anche a voi, a chi si è già svegliato, a chi è sveglio da un po', a chi si sta svegliando e che naturalmente ascolta sempre il solo Radio Latte Miele. Buongiorno, salutiamo Stefano, dice su di noi a quel ritmo che ti cambia l'umore in pochi secondi. Bellissima scelta, vabbè dai, vi facevo cantare in macchina, momento karaoke. Anche Michela dice non importa quanti anni passino, ma quando arriva il ritornello di su di noi non si può assolutamente non cantarla. Buongiorno, forse abbiamo un vocale.
1: Sono Carlo.
0: Ciao.
1: Provincia di Milano.
0: Ciao.
1: Sono in macchina, sto andando verso la Riviera, ma che carica mi ha dato su di noi di
0: tutto. Tanta lo so.
1: Roba.
0: Tanta
1: ciao
0: roba.
1: Zani, buona colazione.
0: Tanta roba davvero, vabbè, insomma, chi piace, perché questo è un grande classico della musica italiana, di quella proprio spensierata, un po' come le canzoni di Neck che abbiamo il piacere di ritrovare anche questa mattina. Fatti avanti amore.

0: Fatti avanti amore, qui c'è una dedica d'amore perché c'è Laura che ci ha scritto al nostro 335 787 1910, dice: buongiorno latte e miele, buongiorno Alberto, buongiorno tenente, oggi festeggio il mio anniversario di matrimonio con il mio splendido Marco, sono 10 anni insieme, purtroppo lui è impegnato perché sta lavorando, non si può chiamarlo sul lavoro, sarebbe stata davvero una bella sorpresa, però siccome sappiamo che in cuffia ascolta la radio, gli voglio mandare questo messaggio: buon anniversario amore mio, che teneri, che teneri, viva l'amore. E adesso cerchiamo di capire come sarà il tempo in queste ore, visto che sta cominciando il weekend, grazie agli amici deilmeteo.it.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Bacco per Bacco, senti, oggi è il suo compleanno, quindi festeggiamo il grande Adelmo Fornaciari, classe 1955 addirittura. Va bene, con tantissimi auguri, buon compleanno a Zucchero. Avremmo voluto chiamarlo però, per fargli gli auguri in diretta, anche perché sapete che in Colazione da Zanni vi diamo modo di festeggiare il compleanno, una ricorrenza speciale, insomma lasciateci il numero della persona da contattare con il messaggio da recapitare, come spesso accade, al 335 787 1910, e noi faremo il compitino da bravi conduttori del mattino, da brave persone. Tra poco invece parleremo anche di scuola, lo faremo sicuramente all'inizio della prossima ora.

0: Questa mattina non abbiamo ancora dato la nostra carica motivazionale, il nostro buongiornissimo caffè. Allora lo facciamo in questo momento per quelli che si stanno svegliando proprio in questi minuti o che stanno cominciando la loro giornata. Niente è davvero difficile se lo si divide in tanti piccoli pezzettini. Harry Ford.
1: Puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: 6 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Salve Da Vinci, fuga d'amore qui su Latte Miele, la notizia più popolare di questa giornata di venerdì 25 settembre riguarda la scuola. Il decreto sulla scuola ha introdotto nuove regole sulla presenza degli alunni stranieri e soprattutto sull'abbigliamento. Dal prossimo anno scolastico nelle classi prime ci sarà un limite del 30% per alcuni studenti con cittadinanza non italiana con criteri diversi ovviamente tra elementari, medie e superiori. Inoltre a scuola sarà vietato coprire il volto con il burka, salvo motivi di salute o sicurezza, con multe che arriveranno fino a 1.000 euro se i genitori non impareranno la lingua italiana. È un po' controversa questo decreto. Vedremo insomma se intanto sarà possibile attuarlo, perché pare che nelle classi ci siano talmente tanti stranieri che quasi ormai gli italiani sono in minoranza. Vedremo un po' che cosa ci riserverà insomma questo nuovo decreto.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
4: Buongiorno da Laura Supino. Scuola, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1.000 euro in caso di violazione. Toni solenni e concilianti tra Trump e Xi Jinping nel bilaterale di ieri a Washington. Tra di noi amicizia, grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente USA, mentre per il leader cinese è necessario che USA e Cina cooperino per il bene dell'umanità. I rischi di guerra ibrida UE-Russia ancora in primo piano. Italia e Francia smentiscono le indiscrezioni comparse ieri sul giornale spagnolo Il Mundo circa piani russi scoperti dalla CIA per colpire paesi mediterranei con droni lanciati dal mare. All'Assemblea Generale dell'ONU di New York è stato il giorno delle proteste contro Netanyahu. Al momento del suo intervento, gran parte delle delegazioni presenti gli hanno girato le spalle e sono uscite dall'aula. Proteste all'esterno, fermata l'attrice Susan Sarandon. Il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila, in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato nel vuoto mentre stava lavorando l'impianto di illuminazione. Intanto 7 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: Spot.
6: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
9: Gelosa cara amica mia, io ti capisco veramente.
10: Latte Miele. Latte Miele.
11: Che amica sei,
12: Radio Latte Miele.
13: La tua musica italiana.

qualcosa per te. Beh, Ligabue, questa canzone potremmo associarla alla notizia che sto per raccontarvi. Parliamo di una direttrice del SUEM, il 118 di Treviso, che andrà in pensione dopo oltre 30 anni nella sanità pubblica, e ha scelto di donare 142 giorni di ferie ai colleghi che ne hanno bisogno per gravi motivi familiari. Un gesto di solidarietà apprezzato anche dall'ASL. Ma la mia domanda è: ma si può fare una cosa del genere? Cioè, se adesso io chiedessi al signor tenente, lei mi darebbe i suoi giorni di ferie? Manco morto, mi ha detto. Ma stai scherzando? Ma figurati se ti do io i miei giorni di ferie. Ma a parte, ma si può fare questa cosa, cioè, legalmente? Io credo di no. C'è qualcuno magari che si occupa di buste paga, che fa questo di mestiere e può darci magari una risposta? Il 335 787 1910, come sempre, è il numero di riferimento.

0: Che bella vita!
1: Che bella vita, la canzone di Ariete che e Angelina Mango che abbiamo ascoltato proprio in questi minuti qui su Radio Latte Miele. Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo pronti a lanciare il nostro quiz a colazione, perché lo facciamo abitualmente più o meno intorno a quest'ora, e anche oggi abbiamo un bel quiz che ci tiene sveglia sicuramente la mente. Più si allunga e più si accorcia. Che cos'è che quella cosa che più si allunga e più si accorcia? Pensateci e dateci la risposta anche tramite un vocale al 335-787-1910. Avete un bel po' di tempo per pensarci, per mandarci dei vocali, perché poi daremo la soluzione verso la fine del programma.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: Riparte una nuova stagione per i numeri uno e sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
1: Potrei dirti che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
2: Ciao, sono Malika Yan, vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
0: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Yan torna con Cicale.
1: Sarebbe bello non avere memoria.
0: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
1: Immagina.
0: Riapre il salotto dei numeri 1 e domenica sera alle 21 c'è Malika Yan con il suo nuovo album Cicale.
1: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
0: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: quanto sa di felicità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli, Piceno Raccordo, Ascoli, Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
4: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
3: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango balneoterapiche e per la sordità rinogena.
4: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
3: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
5: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
6: Buongiorno a tutti, colazione da Zanni, è il momento di ricordarvi quello che è il nostro quiz a colazione. Più si allunga e più si accorcia. Che cos'è? Intanto ascoltiamo Umberto Tozzi, contiamo.

0: Attenti al lupo di Lucio Dalla qui su Latte e Miele. Insomma, prima vi ho lanciato questa notizia dove io onestamente il dubbio ce l'avevo, adesso ce lo togliamo, cioè di questa direttrice di Treviso, direttrice del SUEM, quindi stiamo parlando del 118 che andrà in pensione, a 142 giorni di ferie accumulate e le vuole regalare insomma ai colleghi più bisognosi. Si può fare questa cosa? C'è una nostra ascoltatrice che ci ha scritto e noi puntualmente l'abbiamo chiamata.
1: Pronto?
0: Buongiorno, allora visto che ci hai mandato un messaggio questa mattina abbiamo deciso di chiamarti direttamente sulla storia di quella signora di Treviso che andrà in pensione dopo oltre 30 anni nella sanità pubblica e ha scelto di donare 142 giorni di ferie. Allora, si può fare oppure no? Intanto scusami, il tuo nome?
1: Italia.
0: Ok, senti, che lavoro fai, visto che mi sembri esperta? Fai buste paga, ti occupi di queste cose?
1: Più o meno sì, dai, mettiamola così, non proprio nel vero senso della parola, ma mastico abbastanza bene la materia.
0: Senti, ma 142 giorni di ferie che uno avanza, li può cedere a un collega?
1: Secondo me assolutamente sì.
0: Ah, ok.
1: Può farlo tranquillamente perché ci sono dei pregressi che tantissimi colleghi si sono uniti per varie motivazioni e hanno donato i loro giorni di ferie. Anzi, io proporrei una legge proprio sotto questo aspetto. Ovviamente non regalarli a chi non ne ha bisogno, ma regalarli a chi ne ha bisogno, perché purtroppo nella vita ci sono tante persone che per le loro problematiche familiari più o meno, diciamo, difficoltose, eccetera, hanno bisogno di più giorni di poter stare lontano dal lavoro, oltre a quelli che sono le ferie normali e i permessi già riconosciuti. Okay. Di conseguenza, secondo me sarebbe veramente una bella cosa.
0: Va bene, grazie insomma anche per il tuo contributo. Quindi allora questa cosa si può fare, perché io onestamente il dubbio ce l'avevo. Ti abbraccio, ti auguro una buona giornata e mi raccomando anche buon weekend, sempre all'ascolto di Radio Latte Miele. Ciao, un abbraccio.
1: Sempre comunque. Ciao, buona giornata. Abbiamo

0: mondo, Dolce Nera qui su Latte e Miele. Ragazzi, è arrivato il momento, una richiesta per un compleanno. Ci proviamo, non so neanche in quale parte dell'Italia saremo, però intanto proviamoci. Componiamo il numero.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Beh, Barbara, lo so che tu aspettavi questa telefonata perché oggi è il tuo compleanno. Auguri! Applauso!
1: Grazie mille, che bella sorpresa, wow.
0: Senti, ma dobbiamo ringraziare sia Rebecca che Mattia. Poi ne manca un paio di figli, pare quanti figli
1: Luca,
0: hai? Luca,
1: Paolo
0: e, sì?
1: E Lorenzo.
0: E Lorenzo, 5 figli.
1: 5 figli.
0: Cioè,
1: sì,
0: ma scusa, beate te, cioè nel senso, ascoltavi solo Radio Latte e Miele perché televisione.
1: No, non ascoltavo la radio.
0: Facevi.
1: Se avessi ascoltato Radio Latte e Miele, magari mi sarei concentrata sulla radio.
0: Ah, ecco. Va bene, senti Barbara, possiamo chiederti quanti anni compi?
1: 55.
0: Vabbè, senti, sì. Ma sì. E quanti te ne senti?
1: 65.
0: No, me ne sento meno,
1: stavo scherzando, no, me ne sento meno, sì.
0: Ecco.
1: Però ci sono.
0: Senti, che fai nella vita?
1: Sono un tecnico antincendio.
0: Ah, oh, pensate, un tecnico antincendio. Non avrei mai detto, sai, uno pensa i classici lavori, l'infermiere, l'impiegato.
1: La casalinga.
0: Sì,
1: con
0: sì.
1: Con 5 figli, la casalinga.
0: Esatto. Tecnico. Cos'è che tecnico?
1: Tecnico antincendio.
0: Antincendio, va bene. È che è un lavoro, credo, prettamente maschile, no?
1: Sì, infatti è un mondo molto difficile.
0: Ecco, per le donne. Vabbè, però mi sembri, scusami, bella cazzuta, è vero Barbara?
1: Sì, lo sono, li frego tutti. Sai quanti clienti ho fregato nella mia vita?
0: Ma in che senso?
1: nel senso che faccio un'ottima proposta e quindi prendo io il cliente.
0: Ah, ok, no, pensavo non in altri sensi, ecco.
1: No, non in altri sensi, nel senso che io faccio una proposta magari con un po' di sconto e passano con me.
0: Va bene.
1: Questi maschietti se la prendono un po'.
0: Barbara, io ti bacio, ti abbraccio, tanti auguri dai tuoi
1: figli.
0: E naturalmente anche da noi di Radio Latte e Miele.
1: Grazie, buona giornata e ciao a tutti.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.

0: ancora.
1: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida?
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Willy Peyote. Scrivano. Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
8: Grazie, ma no, grazie.
4: Spot.
9: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
10: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gnocchetti vesuviani, confezione da 800 grammi, 6,90 euro a confezione. Preparato sugo allo scoglio, confezione da 800 grammi, 7,90 euro a confezione.
11: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti da lunedì a sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
12: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
13: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
14: Latte Miele.

0: Verità, Giorgia, qui su Radio Latte Miele. Ci sono ancora amici che ci stanno scrivendo sulla storia delle fere che si può fare. C'è Salvo di Napoli, che tra l'altro poi partecipa anche al nostro quiz, dice: guarda, si può fare. Poi mi ha mandato un esempio, è troppo lungo. Quando dovete scrivere così tanto testo, mandatemi i vocali che fate prima. E lo stesso anche Luciano di Roma. Comunque, Salvo di Napoli mi scrive che più si allunga e più si accorcia, secondo lui è il futuro. Abbiamo anche altri messaggi, forse vocali. Sentiamo.
1: Buongiorno Latte Miele. Buongiorno. Rosario da Siracusa.
0: Ciao Rosario.
1: Più si allunga, più si accorcia, è la strada.
0: È la strada, potrebbe essere la strada.
2: Sì, buongiorno. Sono Roberta.
0: Ciao Roby.
2: Purtroppo è la vita. Più si allunga e più si accorcia.
0: Purtroppo è la vita.
2: Buon proseguimento.
0: Ciao.
3: Sono Manuela di Rovigo.
0: Sì.
3: Per me è la vita che si allunga e che si accorcia. Grazie, buongiorno, Latte Miele. Buona giornata a tutti.
0: Grazie. Tenete, io mi fermerei qui, ma la risposta esatta è la vita, cioè più si allunga e più si accorcia, purtroppo, perché più passano gli anni e più la vita diventa breve. Grazie agli amici che hanno partecipato al nostro quiz a colazione, ci siamo divertiti così. Il tutto sarà ripreso ovviamente lunedì a partire più o meno, quando lanceremo il nostro quizzone intorno alle 7:10, 7:15, ecco, quando ci viene in mente.
4: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.

0: 8:01.
1: Ragazzi, che vita difficile, siamo arrivati alla fine anche per questa giornata di venerdì 25 settembre 2026, grazie al signor tenente che si è occupato della parte tecnica di Colazione da Zanni. Io ritorno quando? Lunedì sì, se ce la fa, se riesco a superare il weekend, Francesco,
2: se Dio vuole,
1: lunedì
2: non
1: mattina
2: è che è sicuro.
1: Lunedì mattina
2: magari
1: alle 6
2: vinci un super enalotto.
1: Vabbè, ma chi se ne frega, anche se vinco un super enalotto
2: lo stesso.
1: Sì.
2: No, io no. Se non vedete più o sono morto o ho vinto il super enalotto.
1: No. Allora io spero di non vederti perché hai vinto il super enalotto.
2: Lo spero anch'io.
1: Ricordati dei colleghi. Ciao a tutti, a lunedì.
2: C'è Paolo Fox, poi arriviamo.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 25 settembre, buon venerdì. Ariete, giornata di preparazione ad un weekend favorevole, soprattutto in amore. Tanta energia grazie a Giove. Ricordiamo però che Saturno ogni tanto crea degli ostacoli, soprattutto se c'è un contenzioso con una ditta, con un ente, magari anche di tipo burocratico da risolvere. Sviluppi importanti a breve. Il Toro ha meno tensione in questa giornata, però lo ricordo, con Giove in aspetto critico è un periodo di transizione sul lavoro, quindi chi fa sempre le stesse cose è annoiato, addirittura c'è chi ha registrato una defiance, magari semplicemente una persona che sembrava affidabile si è dimostrata assolutamente deleteria, inutile. In amore, evitare decisioni dettate da ripicche verso un ex è molto importante, soprattutto se riguardano scelte di vita. Per i gemelli un po' di confusione e nervosismo, soprattutto davanti a scelte tra due possibilità. Meglio non forzare le decisioni. Da domani pomeriggio maggiore chiarezza. Se devi firmare un accordo, parlare con una persona che ti interessa, rimanda. Cancro, giornata sì, per amore, creatività, progetti. Io spero che nella prima parte dell'anno tu abbia già avuto una bella riconferma. Tutto quello che fai e farai è in qualche modo messo in buona luce da queste stelle. Idee chiare, intuizioni, sogni possono essere interessanti. L'amore chiama. Leone, serve prudenza nei rapporti perché la stanchezza recente pesa ancora. Sabato pomeriggio e domenica miglioramento, soprattutto a livello emotivo. Oggi non strafare. Vergine, questa luna opposta porta una tensione interiore. Vorresti cambiare molte cose, ma il consiglio è non agire per rabbia. Insomma, soprattutto chi vuole iniziare una vertenza o comunque mettersi in gioco in una condizione di grande stress deve riflettere se sia utile muoversi oppure no. Le trasformazioni attuali potrebbero portare in seguito soluzioni positive. Non ci dimentichiamo che l'anno prossimo Giove, non subito, ma tra qualche mese, appunto, sarà nel segno. Bilancia, ha buone idee, voglia di portarle avanti. Il punto delicato sono eventuali ostacoli rappresentati da regole, istituzioni, persone più esperte, insomma tutto quello che in qualche modo rappresenta Saturno in opposizione. Giornata comunque ricca di emozioni positive. Scorpione, 48 ore molto interessanti per le intuizioni, le idee e i sentimenti. Cerca di abbassare le difese in amore. Lo dico in modo particolare a tutti coloro che, rimasti vittima di una situazione difficile nel passato, hanno paura di esporsi. Possibili intuizioni notturne particolarmente utili. Blocco notice sul comodino, chissà che non ci sia da segnare qualcosa. Sagittario, ancora qualche turbolenza fino a sabato mattina, le decisioni prese ora possono richiedere tempo. Ricordo che da sabato pomeriggio avremo una situazione molto interessante anche per quanto riguarda l'amore. Capricorno, il messaggio principale è dedicare più tempo, più spazio ai sentimenti, alla famiglia. Abbiamo un oroscopo buono sia oggi che sabato mattina. Da sabato pomeriggio meglio pensare a relax e momenti piacevoli. Acquario, un po' di irritazione per piccoli contrattempi, comunicazioni poco chiare, a volte ti sembra quasi che la tua benevolenza, la tua magnanimità, generosità sia mal compresa e qualcuno se ne approfitti. Nei legami, sia sentimentali che lavorativi, per ora, con Giove opposto, meglio evitare decisioni drastiche. Pesce, uno dei segni più ispirati, luna in questo spazio zodiacale fino a sabato mattina, insomma le intuizioni, le idee sono particolarmente forti. In amore il periodo è molto bello, soprattutto per chi è single, ma anche per chi da anni ha una storia e vuole finalmente ufficializzarla. Creatività, sogni e intuizioni tornano protagoniste. A domani!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app.

0: Irrecuperabile Trigno con Ermal Meta qui su Radio Latte Miele. Buon venerdì 25 settembre da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli. C'è la sigla e poi arriviamo.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.

0: La prima notizia è che mancano 3 mesi a Natale, sembra incredibile, no? Perché abbiamo appena superato la crisi dei 56 gradi al giorno e invece tra 3 mesi sarà Natale. Comunque si ragiona moltissimo naturalmente sul decreto scuola, poi vedremo nel dettaglio cosa prevede questo decreto scuola, un sacco di cose, non solo i giornali sono concentrati sul tetto ai figli immigrati che non parlano italiano e al burka, ma in realtà ci sono molte novità all'interno di questo decreto sulla scuola e poi naturalmente la visita di Stato di Xi Jinping da Donald Trump a Washington, moltissimi, l'apertura di tutti i giornali del mondo in realtà quella, perché i due sarebbero andati molto d'accordo, quindi vedremo. C'è ancora la lite tra alcuni canali televisivi americani e Trump, perché Trump continua a escluderli dalla Casa Bianca, anche se un giudice ha confermato che devono esserci, perché in America c'è la libertà di stampa. Vedremo anche da questo punto di vista che succederà. E poi molte notizie di cronaca.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, compara prenota fatto.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
6: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
7: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
6: Fiorentini

0: Ristorante Country House 3-4-3, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 3-4-3, dove se mangia e se beve lui.
2: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre con

0: professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere, fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
2: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
3: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
4: Non vorrei fare il simpatico. Non vorrei che tutti dicano: un altro brand che fa l'amico, che vuole divertire, che si fa canticchiare,
5: che fa il sensualone,
4: promuovendo il suo bel podcast. Insomma, non vorrei mica farti ricordare da tutti.
5: Shh, invece sì.
4: E allora fatti pubblicità in radio anche tu. Vai sulla radiorende.it.
5: Shh, non te lo ripeto, faccio l'antipatico.
6: Sarà perché tiene compagnia, informa, diverte.
7: Ma in radio, quando arriva la pubblicità, l'ascoltano tutti.
5: La radio rende simpatici. Occhio, anzi, orecchio.
8: Latte e miele.

0: latte e miele. Questa nostra stupida canzone d'amore.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Emma con Fabri Fibra, questa è Antidroga su Radio Latte Miele. Allora, vi dicevo, 12 articoli, diverse novità per il sistema scolastico. Il decreto scuola contiene un botto di roba, perché in questi 12 articoli ogni articolo ha una novità. Vediamo se riusciamo a dirle tutti. Naturalmente quello che ha colpito più i giornali è la sanzione per il burka, introdotto il divieto di partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto, con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento del volto. La sanzione va da 200 a 1000 euro e quando la violazione è commessa da un minore si applica al genitore. Io qui devo dire che vedete che non citano né burka né niqab, che sono i due veli, quelli che coprono completamente il volto, anche perché in Italia, ditemi se sbaglio, io bambine a scuola col burka non le ho mai viste. Tra l'altro c'era già una legge del 1975 che impone a tutti quelli che vanno in giro, anche a me e anche a Natalia Scalatelli, che non usiamo il burka, di essere riconoscibili. Quindi non si può andare in giro ad esempio col casco integrale se non sopra una motocicletta, quindi riguarda un po' tutti. Poi c'è il tetto agli stranieri, che non deve superare il 30% del totale. Alle scuole medie e superiori lo stesso limite riguarda studenti stranieri che non abbiano frequentato con successo la scuola italiana per almeno 3 anni, perché sapete che il ministro Valditara ha spiegato che non è una norma per i figli degli immigrati, ma è una norma per chi ancora non sa parlare l'italiano e quindi potrebbe rallentare l'apprendimento. Vengono stanziati anche 17 milioni e mezzo di euro per le scuole in cui non sia possibile assicurare il rispetto del tetto del 30%, in modo da poter finanziare meglio l'apprendimento della lingua italiana.
1: Wake up su Radio Latte Miele.

0: Antonacci insieme a Safe. Questa è la nuova canzone di Antonacci che è contenuta nell'album Mustang che esce oggi, quindi siamo tutti molto curiosi di seguire questo suo lavoro, come siamo curiosi di capire cosa contiene questo decreto scuola. Abbiamo già visto tutta la parte, diciamo, relativa ai temi più caldi, come le sanzioni per il volto coperto, il tetto agli stranieri, le competenze linguistiche e le multe ai genitori. Ci sono molte altre cose, perché ad esempio non si chiameranno più istituti tecnici ma si chiameranno licei tecnologici, e gli istituti professionali saranno licei professionali. E poi previsti 70 milioni di euro in più nel 2026 per assicurare la prosecuzione delle attività di orientamento, inclusione e contrasto della dispersione scolastica. Sapete che il nostro paese ha ancora tassi molto importanti di ragazzi che lasciano la scuola troppo presto. Poi ha un altro milione di euro per i servizi digitali. Il piano educativo individualizzato adottato a inizio ciclo di studi sarà aggiornato negli anni seguenti, quindi stiamo parlando di disabilità. Il fondo permanente per il cyberbullismo avrà altri 4 milioni di euro l'anno, e poi ancora l'edilizia per gli interventi edilizia scolastica finanziati con le risorse del governo, altro 4%.
1: Radio Latte Miele, wake up! Riparte una nuova stagione per i numeri uno, e sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
2: Potrei dire che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
3: Ciao, sono Malika Ayan, vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
1: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayan torna con Cicale.
2: Sarebbe bello non avere memoria.
1: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
2: Immagina.
1: Riapre il salotto dei numeri uno e domenica sera alle 21 c'è Malika Ayan con il suo nuovo album Cicale.
2: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
1: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
1: Willy Peyote, live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote, trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
6: Grazie, ma no, grazie.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
8: Gli altri vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
10: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 150 della Valle del Vomano è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Castelnuovo Vomano e di Villa Vomano, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pineto e di Silvi Marina, in entrambe le direzioni, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 600 metri circa tra lo svincolo di Aprati e lo svincolo di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
11: Spot.
6: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
11: L'Oktoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23:30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre.
12: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
13: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
12: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
13: E per il tuo matrimonio?
12: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
14: Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Val Vibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32esimo corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20:30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.
15: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica IN 0736 3041 31 0736 3041 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
16: Latte Miele.

tra poco, quando torniamo qui su Radio Latte Miele, cercheremo di capire dove riaccenderanno le centrali nucleari in Italia. Prima vi lascio a Vasco Rossi con Vita Spericolata, poi ci sono i Luna Pop con Un Giorno Migliore. A tra poco.

Giorno migliore, ci sono in Luna Pop qui su Radio Latte e Miele. Allora, sapete che è arrivato il via libera ieri dal Senato, anzi due giorni fa dal Senato, per il disegno di legge per il nucleare. Sapete anche che il ministro dell'ambiente Frattin ha detto che saranno pronte tra il 2033 e il 2034, saranno quelle con i mini reattori. Allora, dove però? Perché questo è un tema molto importante. Sapete che in Italia è sempre complicato qualsiasi cosa, anche perché a differenza di quello che avviene in altri paesi, da noi ciascun comune può, come dire, ribellarsi e bloccare impugnando le decisioni del governo davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, quindi al TAR, Consiglio

0: c'è un problema che magari vediamo dopo. Alcuni di questi impianti sono già stati smantellati, in altri lo smantellamento è ancora in corso. In ogni caso i vecchi reattori naturalmente non sono più utilizzabili. Alcune di queste aree tuttavia potrebbero avere alcune caratteristiche interessanti, che sono collegamenti alla rete, memoria industriale e infrastrutture.
1: Latte miele, wake up.

con la musica alla radio, eccola Laura Pausini qui su Radio Latte Miele. L'Italia è in semifinale di Billie Jean King Cup, sarebbe la Coppa David femminile. Naturalmente stiamo parlando di tennis, per il quarto anno di fila il doppio Rani Paolini ha piegato la Cina 2-1, una notizia fantastica al nostro sport, tranne il calcio, che però torna stasera alle 20:45 all'Olimpico, torna con la Nation League contro il Belgio. Vedremo, speriamo che anche il calcio si accodi a questo momento, a questa golden age, a questa età dell'oro dello sport italiano. Già che ci siamo, parliamo anche del tempo, perché oggi ci sarà quello che gli esperti chiamano impulso di maltempo al sud. Ci saranno delle piogge soprattutto nella parte adriatica, ma sfocerà poi anche ad esempio in campagna, quindi siamo dalla parte del Tirreno. A parte oggi che ci saranno questi temporali, poi il fine settimana sarà bel tempo praticamente ovunque, sto vedendo sole ovunque sia sabato che domenica, ma anche all'inizio di settimana prossima. Il tempo potrebbe cambiare intorno al 30 settembre, primo

0: ottobre potrebbe arrivare una perturbazione atlantica. Sapete che tendenzialmente in autunno le perturbazioni arrivano quasi sempre dall'Atlantico oppure scendono dalla Scandinavia, però non sappiamo esattamente ancora con dati certi. Comunque, fine settimana, bello ovunque.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Toto sa di felicità.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
3: Domenica 27 settembre a Rocca di Varano di Camerino, Macerata, Alberto Cartuccia Cingolani e Paolo Buonvino.
4: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
5: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu, porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
6: Latte Miele.

0: Diamanti Negramaro con Elisa Giovanotti qui su Radio Latte e Miele. Allora andiamo a Verona perché 41 persone sono a giudizio perché come dire, hanno fatto l'esame per la patente con auricolari e telefonini. Per il servizio venivano richieste somme comprese tra i 2 e i 3.000 euro. Mi conveniva studiare, era più facile. Comunque un sistema organizzato per far superare illecitamente l'esame teorico della patente con suggerimenti forniti dall'esterno è stato scoperto dalla polizia locale di Verona in collaborazione con la polizia stradale. L'indagine è partita nel 2022, decine di ufficiali e agenti con il laboratorio analisi documentale della polizia locale hanno preso parte all'indagine. Un candidato è tutto partito perché un candidato è stato sorpreso appunto con gli auricolari e poi in realtà l'indagine è partita e si è visto che era proprio uno schema. Chiesti fino a 3.000 euro, alla fine nel corso dell'operazione hanno sequestrato 40.000 euro in contanti e c'erano queste persone che senza studiare poi riuscivano comunque a prendere la patente.
1: E 58 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: E partiamo con Amica, Annalisa insieme a Madame in questa seconda ora insieme su Radio Latte Miele. Buon venerdì 25 settembre. Da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli, le notizie più importanti della giornata. C'è un'ultima ora che riguarda la guerra in Iran, perché è proprio Teheran ha proposto agli Stati Uniti un piano da 7 giorni per la tregua. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui di pace. Quindi speriamo, insomma, che Trump accetti questa possibilità, anche se tendenzialmente Trump, bisogna essere onesti, quando qualcuno vuole parlare tendenzialmente lui c'è sempre. E poi Papa Leone in partenza per Parigi, oggi sarà ricevuto dal presidente Macron all'Eliseo e poi andrà anche a Notre Dame. Sapete che è la prima volta che un papa va dopo l'incendio, il grande incendio di Notre Dame. E poi Stati Uniti, Cina, Xi Jinping in viaggio a Washington. Dobbiamo coesistere in pace, secondo Trump questo incontro ha portato a enormi progressi. E poi il lutto nel mondo del giornalismo sportivo, perché si è spenta Elena Pero, che è la voce storica del tennis di Sky Sport.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: Spot, hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
6: Tranquilla, andiamo da Globo.
5: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
7: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
8: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo, nelle Marche, è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: L'Oktoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraoni di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23:30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre.
11: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagli Marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
12: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
13: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
14: Latte e miele.

0: C'è Edoardo Bennato con Ogni Settimana qui su Latte e Miele. Allora, una notizia molto importante, perché il Ministero dei Trasporti ha approvato un decreto che slitta dal 1 ottobre 2026 al 1 ottobre 2027 il blocco della circolazione per i veicoli diesel Euro 5 nel cosiddetto bacino padano, quindi la Pianura Padana. Stiamo parlando ovviamente di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Il ministro Matteo Salvini ha espresso soddisfazione definendo il rinvio una misura necessaria per tutelare la mobilità di famiglie e imprese ed evitare un blocco economico generalizzato. L'intervento riguarda una vasta platea, perché in Italia circolano circa 3 milioni e mezzo di auto e 600 mila veicoli commerciali Euro 5 diesel, di cui oltre 1 milione e 200 mila sono auto e 200 mila mezzi commerciali nel solo bacino padano. Allora, questa naturalmente era una norma antinquinamento. Sapete che la Pianura Padana è una delle zone più inquinate d'Europa. Vedremo quello che succederà, perché tendenzialmente questo era un obbligo dell'Unione Europea, quindi molto probabilmente l'Italia sarà multata. Certo è che tanti cittadini tireranno un sospiro di sollievo, anche se molti immagino che si erano già mossi, perché il blocco doveva scattare tra una settimana, non è che la macchina te la danno in due giorni. E quindi però sappiate che potete circolare con il vostro veicolo Euro 5 diesel ancora per un anno.
1: Wake up su Radio Latte Miele.

0: non c'è di che. Eccolo Willy Peyote qui su Radio Latte e Miele in giro con il suo tour. Allora, dal 2027 il Frecciarossa collegherà l'Italia con la Germania e l'Austria dopo il successo del treno che da Milano porta a Parigi, con tantissime persone che usano questo punto convoglio per raggiungere la capitale francese. Si vuole fare lo stesso anche con la Germania e l'Austria. Il nuovo servizio sarà realizzato da Trenitalia in collaborazione con Deutsche Bahn, che sono le ferrovie tedesche, e con le ferrovie federali austriache. L'iniziativa è stata presentata alla fiera internazionale InnoTrans di Berlino e punta a rafforzare i collegamenti ferroviari tra i principali centri europei. Allora, nella fase iniziale, dovrebbe essere già nel 2027, si collegheranno Milano e Monaco di Baviera e anche Roma e Monaco di Baviera, entrambe con fermate a Innsbruck, quindi c'era anche la fermata in Austria. Secondo il programma però poi l'obiettivo che arriverà nel 2028 è collegare Napoli a Berlino, quindi non so esattamente quanto tempo ci vorrà, perché tra Milano e Monaco ci vorranno circa 6 ore, Napoli e Berlino immagino molto di più, perché sapete che Berlino dista tanto dal nostro paese.
1: Radio Latte Miele, wake up!

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
4: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri?

0: Hot. I want it to be free.
1: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
0: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
1: Globo Sport.
0: E intanto scopri i nuovi arrivi.
1: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
2: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita. A Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud. A Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
4: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
5: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapni e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
6: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
7: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
6: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
7: E per il tuo matrimonio?
6: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
5: Terme di Acqua Santa. Benessere naturale con acque solfure, salse e solfate. Cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa con piscina termale. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it. 0736 80 12 68.
8: Quando torniamo qui su Latte Miele cercheremo di capire meglio la vicenda dei corsi di italiano per i genitori dei figli di immigrati che frequentano la scuola e anche le sanzioni previste. Prima vi lascia Gianni Bella e poi c'è Alice con Per Elisa.

0: era Elisa, eccola Alice, che con questa canzone nel 1981 vinse al Festival di Sanremo. Un po' a sorpresa il testo, lo sapete, è del grande Franco Battiato, la canzone intera. Allora, parliamo dei corsi di italiano e delle sanzioni per i genitori. Stiamo parlando del decreto legge sulla scuola approvato, sapete, quello che mette il tetto del 30% agli studenti che non parlano bene l'italiano. Allora, il decreto prevede corsi di italiano obbligatori per i genitori che non conoscono la nostra lingua. Come facciamo a capirlo? Però sono i genitori stessi, sono gli insegnanti stessi che ce lo diranno, perché quando i professori a scuola capiscono che il fatto che il genitore non parli italiano ha un'influenza negativa sui figli e sul loro percorso scolastico, ecco che segnalano, e quindi vengono attivati questi corsi di italiano, che sono appunto obbligatori, e quindi ci saranno multati i genitori. Devono avere un livello almeno A2, A2 è un livello basso, assolutamente. Sapete che per capire che livello di lingua parliamo, cioè si va dalla A alla C, la A1 è l'inizio proprio, sono le basissime, quindi A2 è poco di più, e il massimo è nella sezione C, quando diventi quasi bilingue. Le multe vanno da 200 a 1.000 euro, quindi vedremo esattamente, credo che li facciano a scuola, non so chi, però ci saranno sicuramente dei soldi da investire per mettere degli insegnanti per insegnare l'italiano appunto agli stranieri.
1: Latte Miele, wake up.

mare più grande che c'è, anche Fiordaliso qui su Radio Latte e Miele. Allora parliamo anche di questa generazione che sembra violenta, esibizionista, senza regole. Sto parlando dei ragazzi molto giovani. Sapete cosa è successo lo scorso martedì a Modena con un branco di 50 ragazzini. Nessuno maggiorenne ha assaltato e saccheggiato con il volto coperto un supermercato dopo la scuola, documentando la razzia di cibi, bevande, alcolici su TikTok con diversi video. Naturalmente la denuncia dei dipendenti del supermercato, che dicono che tra l'altro non è la prima volta che ci provano, l'ipotesi di una sfida social, ma ogni giorno parliamo di situazioni di questo tipo. Avete visto quello che succede anche nelle scuole, quella vicenda di Roma, la vicenda anche di Lamezia Terme con il ragazzino che aveva già nascosto il coltello in bagno. Sapete che fino a 14 anni nel nostro paese non si può essere neanche imputati in un processo, invece spesso questi ragazzi sono più giovani. La domanda è cosa fare, perché in realtà no, sappiamo perfettamente che anche aumentare la pena oppure

0: Hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, per

0: Ma di felicità.
1: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle camere di commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
3: Vieni a conoscere il servizio nuove imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
5: Ricorda i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Terra e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita

0: Bella Vera, gli 883 qui su Radio Latte e Miele. Allora, sono passate appena 3 settimane dal matrimonio show del 5 settembre a Milano, con 6.000 paganti, tanta gente, insomma, stiamo parlando ancora di me contro te, perché sono in viaggio di nozze, ma il sito web che porta tanti soldi a loro, che tanto spinge il business della loro società, è stato volontariamente sospeso dopo che alcune associazioni dei consumatori sostengono che farebbero, come dire, pratiche commerciali aggressive e ingannevoli e violazione della privacy dei minori. Vedremo se la Gcom, che è l'agenzia per le comunicazioni, che di questo si occupa, anche di altro, però anche di questo, multerà la coppia dei me contro te, che sapete essere un duo amatissimo dai più piccoli, con un successo davvero impressionante: 1.600.000 follower su Instagram, 3.500.000 su TikTok, addirittura 7.300.000 su YouTube. È un vero grande successo, con ricavi milionari. Insomma, secondo alcune agenzie di consumatori, associazioni dei consumatori, come dire, non direbbero esattamente, non spiegherebbero bene che quello che stanno facendo è per pubblicità, e sapete che il loro pubblico è composto soprattutto da bambini, che insomma potrebbero, come dire, spingere i propri genitori a voler comprare cose che senza sapere esattamente che si sta parlando di messaggi promozionali.
1: Latte e Miele, wake up.

0: 9:59.
1: Eccoci qui, venerdì 25 settembre. Buongiorno da Francesco Bianco e Natalia Scalatelli. Siete su Radio Latte e Miele. Fra poco c'è Paolo Fox e poi torniamo.
0: Latte, latte stelle. Latte e Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 25 settembre, buon venerdì. Ariete, giornata di preparazione ad un weekend favorevole, soprattutto in amore. Tanta energia grazie a Giove. Ricordiamo però che Saturno ogni tanto crea degli ostacoli, soprattutto se c'è un contenzioso con una ditta, con un ente, magari anche di tipo burocratico da risolvere. Sviluppi importanti a breve. Il Toro ha meno tensione in questa giornata, però lo ricordo, con Giove in aspetto critico è un periodo di transizione sul lavoro, quindi chi fa sempre le stesse cose è annoiato, addirittura c'è chi ha registrato una defiance, magari semplicemente una persona che sembrava affidabile si è dimostrata assolutamente deleteria, inutile. In amore, evitare decisioni dettate da ripicche verso un ex è molto importante, soprattutto se riguardano scelte di vita. Per i gemelli un po' di confusione e nervosismo, soprattutto davanti a scelte tra due possibilità. Meglio non forzare le decisioni. Da domani pomeriggio maggiore chiarezza. Se devi firmare un accordo, parlare con una persona che ti interessa, rimanda. Cancro, giornata sì, per amore, creatività, progetti. Io spero che nella prima parte dell'anno tu abbia già avuto una bella riconferma. Tutto quello che fai e farai è in qualche modo messo in buona luce da queste stelle. Idee chiare, intuizioni, sogni possono essere interessanti. L'amore chiama. Leone, serve prudenza nei rapporti perché la stanchezza recente pesa ancora. Sabato pomeriggio e domenica miglioramento, soprattutto a livello emotivo. Oggi non strafare. Vergine, questa luna opposta porta una tensione interiore. Vorresti cambiare molte cose, ma il consiglio è non agire per rabbia. Insomma, soprattutto chi vuole iniziare una vertenza o comunque mettersi in gioco in una condizione di grande stress deve riflettere se sia utile muoversi oppure no. Le trasformazioni attuali potrebbero portare in seguito soluzioni positive. Non ci dimentichiamo che l'anno prossimo Giove, non subito, ma tra qualche mese, appunto, sarà nel segno. Piace, buone idee, voglia di portarle avanti. Il punto delicato sono eventuali ostacoli rappresentati da regole, istituzioni, persone più esperte, insomma tutto quello che in qualche modo rappresenta Saturno in opposizione. Giornata comunque ricca di emozioni positive. Scorpione, 48 ore molto interessanti per le intuizioni, le idee e i sentimenti. Cerca di abbassare le difese in amore. Lo dico in modo particolare a tutti coloro che, rimasti vittima di una situazione difficile nel passato, hanno paura di esporsi. Possibili intuizioni notturne particolarmente utili, blocco notes sul comodino, chissà che non ci sia da segnare qualcosa. Sagittario, ancora qualche turbolenza fino a sabato mattina, le decisioni prese ora possono richiedere tempo. Ricordo che da sabato pomeriggio avremo una situazione molto interessante anche per quanto riguarda l'amore. Capricorno, il messaggio principale è dedicare più tempo, più spazio ai sentimenti, alla famiglia. Abbiamo un oroscopo buono sia oggi che sabato mattina. Da sabato pomeriggio meglio pensare a relax e momenti piacevoli. Acquario, un po' di irritazione per piccoli contrattempi, comunicazioni poco chiare, a volte ti sembra quasi che la tua benevolenza, la tua magnanimità, generosità sia mal compresa e qualcuno se ne approfitti. Nei legami, sia sentimentali che lavorativi, per ora, con Giove opposto, meglio evitare decisioni drastiche. Pesce, uno dei segni più ispirati, luna in questo spazio zodiacale fino a sabato mattina, insomma le intuizioni, le idee sono particolarmente forti. In amore il periodo è molto bello, soprattutto per chi è single, ma anche per chi da anni ha una storia e vuole finalmente ufficializzarla. Creatività, sogni e intuizioni tornano protagoniste. A domani!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Agitare Coca-Cola, c'è Tommaso Paradiso, Tommy Eben qui su Radio Latte e Miele. Una notizia pessima che arriva da Lucca, perché due persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite nell'incendio divampato in alcuni appartamenti nella zona di San Vito. Siamo appunto a Lucca. L'allarme ha fatto scattare una vasta mobilitazione di soccorsi, come potete immaginare, con il coinvolgimento di strutture che arrivavano non solo da Lucca ma anche da Pisa e dalla Versilia. Sono in corso gli accertamenti per cercare di ricostruire la dinamica dell'incendio e stabilire le cause che hanno provocato il rogo. Tra i feriti una donna di circa 50 anni valutata in codice rosso, altre 3 persone sono state accompagnate al pronto soccorso di Lucca, 5 feriti tra cui 2 adulti e 3 bambini sono invece in codice giallo, quindi non rischierebbero la vita.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
2: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
4: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
8: Spot.
9: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
8: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
9: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
8: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
9: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
10: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
11: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
12: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
11: Da Giorgio Mare trovi tantissime offerte su preparati per sughi, verdure, prodotti pronti a cuocere e tanto altro.
13: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, a Ascoli Piceno, aperti da lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Rein, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
14: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
15: Latte Miele.

0: latte e miele.
1: Ed una casa bianca in mezzo al blu.
0: Latte e miele.
2: Voglio andare a casa.
3: A casa dov'è?
2: La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
4: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

La città degli angeli, eccolo Achille Lauro qui su Radio Latte e Miele. Parliamo anche della truffa delle villette. Sapete che ogni giorno qui si parla praticamente di una truffa nuova. Due famiglie di Vago di Lavagno, siamo nel Veronese, avevano versato oltre 150.000 euro a testa per l'acquisto di due villette nella Residence Europa iniziate nel 2021. I lavori hanno subito continui ritardi. Nel corso degli anni le famiglie hanno anticipato ingenti somme e denunciato di aver ricevuto fideiussioni rivelatesi non autentiche. Prima del rogito l'impresa edile è finita in liquidazione giudiziale, quindi è fallita, e gli immobili sono stati messi all'asta dal tribunale, come avviene in genere. Dopo un primo tentativo andato deserto a giugno, il 24 settembre le famiglie hanno provato a ricomprare le case partecipando alla gara. Nonostante l'offerta di cifre rilevanti, superiori ai 200.000 euro, sono state superate da altri acquirenti dopo una lunga serie di rilanci. Le villette sono state aggiudicate a un privato e a un'impresa edile. I vincitori hanno 60 giorni per rogitare, mentre le famiglie danneggiate intendono proseguire la battaglia legale con i propri avvocati, perché quelle case erano loro e avevano già pagate 150.000 euro.

0: che bella vita.
1: Che bella vita, Angelina Mango insieme ad Ariete. Il disco latimento di questa settimana è arrivata anche la nostra amica Matilde Brizzi.
2: Oggi ti sento scoppiettante.
1: Scoppiettante.
2: Ma è arrivato.
1: Yeah.
2: Buongiorno.
1: Giungettone sulle mani.
2: Ehi amico, buongiorno.
1: Ah, perché
2: campione.
1: Ho visto alcuni colleghi tuoi che quando fanno intrattenimento
2: sì.
1: fanno così. Sulle mani, cioè così fanno.
2: Un po'
1: non abbiamo sentiti, no? Pensavo fosse un lavoro difficile, invece basta
2: no.
1: imitare.
2: Devi aizzare la folla.
1: Devi aizzare la folla, che è facilissimo. Tu sarai entusiasta invece oggi?
2: Sì, perché no? È il compleanno di Zucchero.
1: Oltre 71 anni, tanti auguri Zucchero.
2: Ah, e poi perché ho l'ospite, la regina delle sagre.
1: Anche, ovviamente, la regina delle sagre, ma soprattutto perché... mancano 3 mesi al
2: Natale!
1: Santo Natale.
2: Mi ero scordata di questo 25. Grande Franci,
1: sapevo
2: grande.
1: Che ti avrei cambiato la giornata.
2: Grazie,
1: infatti è cambiato
2: fatto.
1: Il tuo volto. Sei arrivata infreddolita.
2: Sì.
1: Con
2: già vestita da Natale.
1: Una sciarpa del PSV Eindhoven. Io spero che non ti incontri un altro tifoso, perché sennò sono ammazzate. Incredibile. Va bene. Natalia, vi auguro un fine settimana strepitoso. Mi raccomando, ma la domenica riposante. Quindi.
2: Dai.
1: Non esagerate troppo, perché poi non ce la fate. Settimana prossima fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
2: Io comincio come sempre dall'almanacco di oggi, che ci riporta alla nascita di tantissime superstar,
1: sì.
2: tra cui ho scelto Catherine Zeta-Jones, che per me è una delle attrici
1: premio Oscar anche.
2: Più belle brave del mondo. Oggi tra l'altro, curiosità, è il compleanno anche di Michael Douglas,
1: che è il
2: suo marito. E cosa ci disse circa il matrimonio qualche anno fa? Perché un matrimonio abbia successo, ciascuno dovrebbe avere semplicemente il proprio bagno. Tutto lì.
1: Ha ragione, anche la stanza.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
11: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal. Fiorentini.

0: spot.
1: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
0: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
1: Davvero? Anche per me?
0: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri. Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
2: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
3: Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Valvibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32esimo corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20.30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.
4: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
5: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
4: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
5: E per il tuo matrimonio?
4: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
6: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
7: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli 39,90 euro. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 12 02 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
8: Ogni mattina un ascoltatore radiofonico di Latte e Miele si alza e si chiede: ma oggi Caffè Cliché sarà con o senza zucchero questo programma? Signore e signori, oggi è il compleanno di Zucchero. Ce lo ascoltiamo tutto il giorno e partiamo da Con le mani

0: più famoso degli anni 90. Il titolo è Il giorno di dolore che uno ha, l'anno è il 97, lui è Luciano Ligabue, ma non può essere oggi il giorno di dolore che noi abbiamo, che voi avete, perché oggi nati ho trovato tre motivi, non due motivi, ma tre motivi per cui sarà la puntata preferita dei nostri ascoltatori. Sigla!
1: Caffè e cliché. Caffè e cliché.
0: La puntata preferita di Caffè e cliché, questo programma che vi tiene compagnia anche oggi fino alle 13. Il venerdì cominciamo sempre così. È la vostra puntata preferita della settimana, le vostre ore preferite della settimana del mio programma, per due motivi. Innanzitutto è l'ultima della settimana. Io vi lascio in pace per due giorni e vi lascio in ottima compagnia delle altre voci, le voci del weekend di Radio Latte e Miele, perché arriva Nati Classici. Quindi la vostra rubrica preferita, un modo di dire attuale, che però ha radici nell'antichità, e ce lo spiegherà tra una mezz'oretta la Nati, che ci ricorda molto spesso che ha fatto il classico. Terzo motivo, ovviamente la Nati è la nostra regista, anche lei è insieme a noi ed è corresponsabile di questo programma per una quota del 49%, e oggi mancano anche tre giorni a Natale. Tre mesi, scusate.
2: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria.

una canzone del 2008 di Tiziano Ferro che ci porta fino agli anni 2000 del nostro viaggio nel tempo, che parla anche dello scorrere del tempo. Vi ricordo che una delle tendenze che va per la maggiore di questi ultimi anni è un po' un ritorno al retro, all'analogico, alle cose come si facevano una volta, al folklore. C'è un po' un ripudio di tutto questo progresso ipertecnologico, di tutta questa digitalizzazione, tutto questo panegirico, per andare anche oggi, anche in questo venerdì, a parlare delle nostre adorate sagre. Vi faccio un elenco, Nati, base liscio se la trovi, guarda, facciamo così, un elenco di quello che si potrà spulciare ed assaggiare in giro per le province italiane. Weekend, quello che parte oggi e finirà domenica 27. Ladies and gentlemen, sagra del Gorgonzola. Siamo a Gorgonzola, una delle sagre più famose della Lombardia, proprio nella cittadina che si chiama proprio Gorgonzola, anche una fermata della metro dedicata. Fungolandia, rimanendo in Lombardia, è inutile dirvi chi saranno i protagonisti, siamo a Carona, ok, cambiamo regione, a Sandrigo nel Veneto, anche qui Sandrigo, 335-787-1910, mi potete sempre correggere, il festival del Baccalà alla Vicentina. Mamma mia, sagra dell'Ocio, ne avevamo già parlato, scendiamo in Toscana a Montepulciano stazione, quindi non paesino, stazione, più in basso, l'Ocio è loca, ok? Sughi, tagliatelle, pici senesi, incredibili. Passiamo a qualche beverage, quindi sagra del Grappolo d'Oro, siamo a Potenza Picena nelle Marche. Per finire poi al Couscous Fest, siamo in Sicilia, siamo a San Vito Lo Capo, dove di più si sente la contaminazione che arriva dalle altre sponde del

0: E dove vai sempre? Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
2: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
1: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
2: Globo Biancheria, per la tua casa.
1: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
3: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
2: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
3: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
2: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
6: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
7: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

La sua vittoria sanremese del 2023 c'è Marco Mengoni su Radio Latte Miele, che ha incuriosito più di un fan nell'ultima settimana perché aveva pubblicato dei post, delle storie in cui faceva riferimento a un countdown. Sapete che quando un artista fa così significa che sta per uscire un progetto, e quindi si pensava a una nuova canzone, un nuovo disco, un nuovo tour, e invece no. Marco Mengoni sarà alle prese con la direzione artistica di un locale temporaneo a Milano, quindi la sua città, la città in cui vive, anche se è nato a Roma, l'abbiamo visto anche tra le passerelle della Fashion Week di questa settimana meneghina, e il progetto si chiama Allo Sbagliato. Funziona così: sarà un club aperto solo per 7 settimane, chiamato Allo Sbagliato, in cui c'è una regola fondamentale: vivere questi eventi che lui curerà e organizzerà lontano dai social e dalle regole tradizionali della nightlife. Quindi, per esempio, sì, ci saranno musicisti, ci saranno ospiti, magari dei cocktail, delle bevande pensate per la serata, studiate per la serata, ma non si potranno utilizzare i smartphone anche solo per documentare l'evento. No foto, no video, così da riportare l'attenzione sull'esperienza vissuta. Quindi ecco, vi dicevo, c'è questo ritorno all'analogico, non ne possiamo più e ci dobbiamo forzare all'interno di alcuni format, ok, che ci sradichino qualche abitudine fin troppo pungente nel 2026.

0: 10 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: E tu, Natalia, cosa fai questa sera? Sagra del Gorgonzola Gorgonzola o Fungolandia Carona in Lombardia?
1: Guarderò la nazionale di calcio questa sera, che torna contro il Belgio.
0: Per classificarsi?
1: Sì, Nations League.
0: Nations League. Vabbè, senti, questo magari interessa a meno persone in Italia, sai, il calcio non va per la maggiore, ma i tuoi modi di dire, Nati, li aspetta tutta l'Italia il venerdì a quest'ora su Latte Miele. Ah, questa è la sigla. C'è un po' da avere paura?
1: Un pochino sì, dai.
0: Qui mi viene in mente la chiesa, i canti gregoriani. Epica questa, Nati.
1: Epica.
0: Questa è epica, perché la sigla è sempre il nostro primo indizio circa quello di cui ci parlerai.
1: Esatto. Oggi torniamo un po' alle origini con un modo di dire: essere un Marcantonio, o anche nella versione femminile, essere una Marcantonia.
0: Ok, questo secondo me non lo conoscono tutti. Quando si usa?
1: Lo usiamo quando vogliamo definire una persona che è caratterizzata da un bel fisico piazzato, che sì, spicca per la sua altezza, sì, e la sua robustezza.
0: Ok, perfetto.
1: È assolutamente un complimento, eh?
0: Ecco, sì.
1: Chiariamo.
0: Mettiamo questo in chiaro. E questo Marcantonio?
1: Questo Marcantonio chi è? Il Marcantonio più famoso e conosciuto è quello romano,
0: sì,
1: chiaramente.
0: Sì.
1: Soldato brillante che fu per anni fedele alleato di Giulio Cesare.
0: Ok, perfetto. Lui lo conosciamo tutti.
1: Tutti.
0: Marcantonio un po' meno, quindi tra poco magari ci spieghi di più.
1: Assolutamente.
0: Sulle sue gesta e la sua possenza. Tra poco, Nati Classici.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Willy Peyote, scrivano live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
3: Grazie, ma no, grazie.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non

0: lo sa di felicità.
1: Stop. Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
2: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
3: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
2: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: L'Oktoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23:30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre.
7: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
8: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
7: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
8: E per il tuo matrimonio?
7: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
9: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
10: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
11: Cosa servono le mani? Non saprei.
12: Latte miele. Latte miele.
11: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via. Via le mani dagli occhi.
13: Radio Latte Miele.
12: La tua musica italiana.

0: ci dividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio su Radio Latte Miele. Ecco, per esempio, cominciando a spulciare la personalità di Marcantonio, no, Nati?
2: Mm-hmm.
1: Secondo te lui c'è mai stato, c'è mai passato per l'antica Napoli?
2: Ma sicuramente.
1: Sicuramente, sicuramente.
2: Perché nella sua carriera di soldato,
1: soldato brillante,
2: è andato
1: Giulio Cesare,
2: ovunque, ovunque. Appunto, tra le sue imprese belliche ricordiamo la partecipazione alle operazioni militari in Gallia,
1: sì,
2: chiaramente sotto il comando di Cesare,
1: sì,
2: che ben presto si accorse della sua personalità e delle sue abilità e per questo divenne un suo uomo fidato.
1: Ok, era un po' l'Achille dei romani?
2: Ma potremmo dire così. Sì, dai.
1: Un grande guerriero, dai.
2: Esatto, fece anche carriera politica, ricoprendo delle cariche importanti anche della magistratura.
1: Ok.
2: E sempre a fianco di Giulio Cesare, quel famoso gennaio del 49, attraversarono insieme il Rubicone. Momento. Che poi portò al patatrack, no? L'abbiamo già affrontato col modo di dire il dado
1: è test.
2: Quello, esatto, il dado è tratto. Brava, brava.
1: Cioè, ricordaci perché fu un delirio poi il patatrack?
2: Perché secondo la legislatura, la legge romana, non potevi attraversare il Rubicone verso Roma armato con un esercito.
1: Okay.
2: E Giulio lo fece, Giulio il nostro amico,
1: sì,
2: lo fece,
1: sì, sì, sì.
2: E quindi diventò nemico dello Stato, nemico,
1: eccoci,
2: della patria.
1: Eccoci, eccoci,
2: esatto.
1: Grazie Nati.
2: Bene, andiamo avanti con la nostra musica e vediamo poi qualcosa di un po' più interessante,
1: un po'
2: di gossip.
1: Spicy gossip, perché oggi siamo alla ricerca dell'origine di questo modo di dire che utilizziamo anche oggi, essere un Marcantonio, essere una Marcantonia. Mai sentito al femminile, ma la Nati ci dice che si usa anche.

0: direi che ti entra subito in testa questa novità firmata Francesca Michelin, uscita alla mezzanotte, si chiama La mia ragazza. La mia ragazza è Natalia dalla regia, che ci stava spiegando le imprese di Marcantonio, per spiegare il modo di dire essere un Marcantonio.
1: Esatto, andiamo avanti. Marcantonio è conosciuto anche per aver formato assieme ad Ottaviano e a Marco Emilio Lepido il secondo triumvirato, ok?
0: Ok.
1: Lo scopo di questo secondo triumvirato era quello di punire gli assassini di Giulio Cesare.
0: Certo.
1: E inoltre questi tre si spartirono le province romane. A Marcantonio vennero date quelle orientali. E qui arriviamo alle cose interessanti. L'incontro con la regina d'Egitto, Cleopatra.
0: Anche lui.
1: Ah, certo.
0: Famoso.
1: Prima Cesare e poi Cleopatra è andata dal suo Marcantonio.
0: Caspita.
1: Quindi l'incontro.
0: Poi erano amici, no?
1: Chi?
0: Anche Marcantonio e Cesare.
1: Sì, però Cesare è morto.
0: Poi è morto, quindi dici, vabbè.
1: Quindi l'incontro tra questi due fu un vero e proprio colpo di fulmine, no? Marcantonio la seguì ad Alessandria, smise di essere il bravo soldato, eccetera, e si diede nuovamente, perché nel passato aveva già fatto, a una vita di lusso e di festeggiamenti. Pian piano il triumvirato entra in crisi e a seguito di ripicche Marcantonio entrò in guerra con Ottaviano.
0: Caspita.
1: L'esercito romano-egizio, perché Marcantonio si era alleato con l'esercito di Cleopatra, venne sconfitto in una famosa battaglia navale nel 31 a.C. Antonio, piuttosto che arrendersi, preferì togliersi la vita.
0: Ah.
1: Ok. E Cleopatra, come tutti noi sappiamo, lo seguì poco dopo con il morso del serpente nel seno. No,
0: certo,
1: famosa la
0: certo,
1: leggenda.
0: Certo.
1: Ecco, si può concludere bene questa storia, nel senso che Ottaviano, il nemico di Marcantonio, fece questo gesto di clemenza e volle seguire le ultime volontà di Cleopatra e quindi decise di seppellire assieme
0: insieme
1: i due amanti.
0: Ho capito. Senti Nati, anche questa cosa del serpente è molto interessante e secondo me non è scontato che tutti la sappiano.
1: Ok,
0: che ne dici di una puntatina sul serpente e il seno di Cleopatra?
1: Bellissima.
0: Grazie Nati.
1: Ciao, a venerdì.
0: Mua.

0: riparte una nuova stagione per i numeri uno. E sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
1: Potrei dirti che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
2: Ciao, sono Malika Ayane. Vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
0: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayane torna con Cicale.
1: Sarebbe bello.
0: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
1: Immagina.
0: Riapre il salotto dei numeri 1 e domenica sera alle 21 c'è Malika Ayane con il suo nuovo album Cicale.
1: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
0: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia.

0: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
1: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
5: Ricomincia il nostro viaggio nel tempo con una canzone che nel 74 è stata tra i dischi più venduti dell'anno, e non solo in Italia, anche la sua traduzione in spagnolo, chiamata Pequeña y Frágil, più o meno.

Il rock italiano degli anni Ottanta, il rock italiano di Gianna Nannini, è un anno importantissimo per lei, 50 anni da America, quel brano, quell'album del 1976 che ha già festeggiato in parte alla Valbühne Arena in Tedeschia, volevo dire in Germania, arena rock di portata europea e internazionale, ma proprio in queste ultime ore ha annunciato anche un nuovo album, si chiamerà Gianna Gold, arriverà il 6 novembre e comprenderà un sacco di nuovi inediti, ma anche alcune reinterpretazioni dei suoi grandi successi.

0: rincorrono questi titoli tristini di canzoni incredibili, perché poi togli la malinconia, il dolore da tante canzoni della storia italiana internazionale, non sono più quelle canzoni lì. Però ecco, Oggi un Dio non ho, Raff dal 1990, prima ci siamo ascoltati Il giorno di dolore che uno ha del Liga. Io vi ricordo che mancano 3 mesi precisi a Natale, quindi ecco, ci possiamo sempre riprendere. E noi di Caffè Cliché Nati, ti metto in questo plurale stamattina, cerchiamo sempre di condirvi il weekend. Oggi parliamo tanto di sagre, tra poco arriverà una cantante che da anni attraversa l'Italia con la sua musica da ballo, musica da orchestra, musica anche per le feste, per le sagre in giro. Però secondo me un'altra attività molto tipica del weekend è fare la spesa, anzi non è che fai una spesuccia, probabilmente fai la spesa settimanale, e quindi siamo qui a ricordarvi tutti i trucchi che utilizzano i supermercati per farvi spendere un pochino di più, ok? Si chiama shelf marketing questa scienza, perché shelf significa proprio scaffale, ecco. Allora, niente lasciato al caso nell'interior design di questi supermercati. Per esempio, i prodotti più costosi sono sempre messi ad altezza occhio, negli scaffali ad altezza occhio, e quindi sono facilmente raggiungibili. Le alternative meno costose sono un pochino meno raggiungibili. I beni di prima necessità sono i più nascosti, ok? Perché così si costringe il consumatore a vedere più merce, e soprattutto, questo non lo sapevo, molto spesso si posizionano prodotti correlati vicini per stimolare proprio quegli acquisti combinati. Vi faccio un esempio banalissimo: tutte le paste da un lato e tutti i sughi dall'altro.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4.

0: O di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Spot. Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Nota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
3: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
4: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Sugo con gamberi e tre pomodori, confezione da 700 grammi, 6,90 euro a confezione. Seppioline pulite, 14,90 euro al chilo.
5: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
6: Non vorrei farmi commuovere con quella musica lì, quel vocione là.
7: Eppure soleticarmi con quelle battute.
6: E non vorrei proiettarmi in un colossal. Insomma, non vorrei mica farmi sognare. Sì, invece, allora usa la radio. Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi mi emoziono.
8: Sarà perché la radio emoziona in ogni momento.
9: Ma la pubblicità in radio arriva al cuore di tutti in un istante. La radio rende indimenticabile.
6: Occhio, anzi orecchio.
10: Latte e miele.

finalmente è arrivato uno contento del fatto che oggi, venerdì 25 settembre, manchino solo 3 mesi esatti a Natale, quindi un bel titolo che fantastica storia è la vita. Dal 2007 noi siamo già proiettati verso il weekend, ok? Cerchiamo di condirlo con eventi, sagre, ma anche con dei piccoli tutorial. Oggi un grande classico. Questo programma si chiama Caffè Cliché, tutte quelle regoline che stanno alla base dell'interior design, cioè della disposizione dei prodotti all'interno di un supermercato, che alla fine finiscono, che sono studiatissime e finiscono per farci acquistare più prodotti. Qui non si tratta solo di non seguire la regola per cui quando hai fame non andare al supermercato, c'è molto molto di più. Per esempio, avete fatto caso a quei prodotti un po' strani, non di prima necessità, che sono vicino alle casse? Ecco, quelli sono lì proprio perché si acquistano, si chiamano prodotti che si acquistano d'impulso e sono posti lì nell'avancassa, si chiama, proprio perché stai aspettando, che dici vabbè dai, me lo compro questo pacchetto di caramelle o questa crema solare in inverno, che poi comunque la crema solare va utilizzata anche d'inverno. Poi la distribuzione non è a caso, talvolta è anche funzionale, quindi è vero che all'entrata c'è il reparto dell'ortofrutta perché è stato studiato che quei colori lì attraggono molto di più un consumatore anche dall'esterno, e quasi sempre le porte sono a vetri, no? Dei supermercati, possiamo sbirciare la merce. Nel centro si tende a costruire un percorso che vada dalla colazione alla cena, e anche questo io non ci avevo pensato che fosse cronologico per quanto riguarda i nostri pasti. All'uscita ci sono le bibite, cioè il reparto bibite, per una questione anche funzionale, le cose più pesanti te le prendi alla fine, però è anche vero che l'acqua, bene di primissima necessità, è alla fine, devo arrivare nell'angolo remoto, più remoto del supermercato, e così prima mi compro tutto il resto.

0: parlare d'amore di Saif apre la nostra ultima ora insieme di questa settimana, di questo venerdì 25 settembre. Saif che si sta dedicando anche a progetti oltre alla sua musica, altri progetti molto interessanti, molto profondi. Tra poco più di una settimana arriva sul suo personale canale YouTube il documentario Il cielo in una stanza, nella settimana in cui abbiamo ricordato un altro ligure, quindi Gino Paoli, che era nato il 24 settembre negli anni 30 in Italia. Sarà un documentario che riprende il titolo di Gino Paoli per raccontare un viaggio all'interno delle mura del carcere di Chiavari, quindi siamo in provincia di Genova, e affronterà anche il rapporto che hanno i detenuti con la musica, la quale si presenta come un'opportunità per viversi meglio questa brutta, diciamolo, cioè, senza giri di parole, questa bruttissima esperienza. E ci sarà proprio Saif in dialogo con i detenuti. È un documentario scritto dal giornalista e autore Giulio Casabona e diretto dal regista Yuri Dalla Casa. In arrivo il 7 ottobre.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
4: ditta. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un uomo di 65 anni e una donna di 73 sono morti in un incendio divampato nella notte in un palazzo a tre piani a Lucca, nel quartiere di San Vito. Nel rogo partito dal pian terreno per cause sembra accidentali sono rimaste ferite anche 13 persone, alcuni sono bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche un neonato. Inagibile l'edificio, il comune si è attivato per assicurare una sistemazione provvisoria agli inquilini evacuati. Papa Leone è arrivato a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, ad accogliere il pontefice, il presidente Macron e la premier Dame Brigitte. Tanti anche i ragazzi presenti. Sono contento che siate tutti qui, ha detto Prevost ad un giornalista della CNN, riferendosi all'esclusione di alcuni reporter dalla Casa Bianca. Primo impegno, l'incontro all'Eliseo con Macron, poi Leone visiterà la sede dell'UNESCO, officerà i vespri in Notre Dame e dalla serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Domani messa solenne in Place de la Concorde. Il pontefice si sposterà dunque a Lourdes. Lunedì la visita a Metz, dove si terrà un incontro interreligioso dedicato ai temi della pace e dell'unità europea. Ancora raid russi nella notte su Kiev, colpito un palazzo residenziale di 25 piani, almeno una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Le forze ucraine invece hanno attaccato un'altra raffineria di petrolio russa, stavolta a Perm, circa 1500 km dal confine. Intanto il presidente Zelensky rivela di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera sarebbe arrivato in occasione dell'ultimo bilaterale con il presidente USA, avvenuto martedì a margine della Assemblea Generale dell'ONU. Negli ultimi 4 anni le crisi internazionali e i conseguenti shock energetici hanno causato una perdita del potere d'acquisto in Italia pari a 46 miliardi di euro, un calo dei consumi da 30 miliardi e bruciato 52 miliardi di PIL reale, è quanto dichiarato dal presidente di Confesercenti Nico Gronchi all'ANSA. Nel contempo la pressione fiscale ha continuato a salire. Famiglie e imprese hanno pagato 77 miliardi di imposte in più rispetto al 2021. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature da

0: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
2: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
3: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
4: Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Val Vibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32esimo corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20.30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.
5: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
6: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
5: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
6: E per il tuo matrimonio?
5: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
7: E ci sei adesso tu.
8: Latte Miele.
7: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
8: Latte Miele.
7: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
6: Radio Latte Miele.
8: La tua musica italiana.

0: c'è. Laura Pausini su Radio Latte Miele. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Siamo invece insieme a tantissima altra gente durante il weekend al supermercato, dove tanti italiani e italiane fanno la spesona della settimana a venire e poi tornano al supermercato nei giorni successivi per prendere le ultime cosette, quello sfizio, ma sai che voglio aggiungere un po' di frutta secca che ci sta sempre bene. Noi siamo davanti a scaffali pieni di shelf marketing. Shelf significa proprio scaffale, marketing non me lo so spiegare, se no vi offendo, e stiamo capendo quali sono le strategie dei supermercati per non lasciare nulla al caso, per farci spendere sempre di più. Abbiamo detto i prodotti più costosi sono quasi sempre all'altezza del nostro occhio, dei nostri occhi, e quindi li vediamo prima, e poi ci sono i prodotti combinati vicino, tipo la pasta e il sugo. C'è anche una questione, Natalia, dimmi che volevi dire.
1: No, stavo pensando a me e te, che non siamo neanche alte 1,60, sì. Gli occhi di chi?
0: Esatto, una media. Faranno una media, io vedo sempre infatti quelli più economici e mi prendo quelli. Allora, poi c'è anche una questione, uno studio della grandezza del carrello. È stato studiato e mostrato, comprovato, che più grande è il carrello più lo riempiamo. Cioè tendiamo a riempire tutto il carrello, tutto il volume del carrello, anche quando eravamo passati a prendere giusto due cose. E poi ho capito oggi il nome di quei prezzi che finiscono con 99, ok? Si chiamano prezzi civetta, e dopo vi spiego, anche se l'avete già capito, a cosa, per quale motivo sono stati inventati. Prima io mi azzittisco molto volentieri e lascio spazio al nuovo singolo di Mina.
2: Il ricordo

0: come poteva non essere un piccolo capolavoro quello per cui Mina ha ripreso una canzone di Pino Daniele del 2007. Ottima notizia, perché arriverà un nuovo album di Mina, arriverà il 9 ottobre, si chiamerà Dilettevoli Inedite Eccedenze e sarà anche un album in cui, oltre a qualche inedito, ci saranno le cover di Mina, anzi le reinterpretazioni di Mina di tantissimi grandi autori della musica italiana, cover che lei aveva lasciato nel cassetto dagli anni 70 fino a oggi. Quindi grazie Mina per ritirarceli fuori proprio nella settimana del mio compleanno. Io credo che lei ci abbia pensato a questo. Noi torniamo tra gli scaffali del supermercato per scoprire le ultime strategie dei supermercati per farci comprare sempre di più. I prezzi civetta sono quelli che finiscono con 99, 2,99, 1,99, 9,99. Perché ti danno l'impressione, ti dà l'impressione quel prodotto di costare 9 euro se il primo numero è il 9. In realtà manca solo un centesimo alla cifra successiva. Però questi prezzi chiamati prezzi esca funzionano. E poi interessantissimo le offerte molto comuni, il 3x2. Quando sei davanti a un'offerta 3x2 ti sembra che il terzo prodotto ti venga regalato. Ma se tu vai ad analizzare il prezzo dei tre prodotti singolarmente, e alla fine il prezzo finale equivale ad uno sconto del 33% e basta sul singolo prodotto. Quindi vedete, è solo una strategia verbale, è un regalo, non lo è semplicemente scontato. L'ultima strategia, la più infame posso dire, poi non me ne vogliano i proprietari e i shelf marketing designer, prodotti cambiano posto molto spesso. Io ho sempre pensato fosse una questione di ristrutturazione, nuovi prodotti. No, perché quella volta che dici vado al supermercato perché mi manca solo un piatto di spaghetti per lo spaghetto allo scoglio di questa sera, tu vai dove pensi ci siano gli spaghetti e trovi altri prodotti e finisci per comprarne altri.
1: Riparte una nuova stagione per i numeri 1 e sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
2: Potrei dirti che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
3: Ciao, sono Malika Ayane, vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri 1.
1: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayane torna con Cicale.
2: Sarebbe bello non avere memoria.
1: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
2: Immagina.
1: Riapre il salotto dei numeri 1 e domenica sera alle 21 c'è Malika Ayane con il suo nuovo album Cicale.
2: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
1: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele.

0: di felicità. Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
1: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
5: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
6: Domenica 27 settembre a Rocca di Varano di Camerino, Macerata, Alberto Cartuccia Cingolani e Paolo Buonvino.
7: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
8: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti chiocciola startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
9: Tra poco accogliamo in studio la nostra ospite di oggi, descritta più volte dalla stampa come la regina delle sagre. Prima ricomincia il nostro solito viaggio nel tempo e riparte dal re della notte rosa. Arriva Umberto Tozzi dal

0: Da una voce graffiante ad un'altra, c'è Irene Grandi dal 91 su Radio Latte e Miele, ma è anche arrivata la nostra ospite di oggi, Francesca Mazzuccato, qui su Radio Latte e Miele. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, un saluto agli ascoltatori.
0: Grazie per esserci venuta a trovare. Molto spesso hanno paragonato la tua voce ad alcune voci graffianti, quindi quella di Irene Grandi e quella anche quella di Emma Marrone.
1: Sì, io, è stato detto.
0: Sì, io per presentarti vorrei partire dai tuoi prossimissimi immediati impegni.
1: Ok.
0: Perché sei in giro per l'Italia, ti direi da tutto l'anno.
1: Abbiamo fatto una bella tournée estiva, siamo reduci da un grande tour, il Sono Tua Tour.
0: Sono Tua Tour.
1: E adesso si riparte
0: con
1: gli eventi invernali.
0: Con gli eventi italiani, ma anche all'estero, sì. Tra poco ne parliamo. Prima ti presento per quei pochissimi all'ascolto che non ti hanno mai sentita live, perché sei arrivata capillarmente in tantissimi posti d'Italia, in tantissime province d'Italia. Sei una cantante di musica da ballo, di musica da orchestra. C'è una definizione che ti piace di più?
1: Ma allora, la musica che proponiamo adesso spazia molto in tutti i generi, quindi
0: sì,
1: non c'è una categoria particolare.
0: Ok.
1: È musica da ballo, prettamente. I ballerini comunque vengono per ballare,
0: certo,
1: nelle nostre serate, però sono anche concerti, come
0: assolutamente
1: si accennava prima nel,
0: sì,
1: fuori onda. Ovviamente c'è anche modo di far divertire anche chi non balla, quindi è diventato veramente uno spettacolo a 360 gradi.
0: Infatti mi immagino che tu, protagonista dal palco, debba non solo tra mille virgolette cantare le tue canzoni, ma anche intrattenere
1: assolutamente
0: il pubblico,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì.
0: È una piccola,
1: certo,
0: differenza. Sei in tour quest'estate con il Sono Tua Tour, che è il tuo ultimo progetto discografico uscito in questo giugno. Si chiama Sono Tua e vorremmo ascoltare un pezzettino di una canzone che si chiama

0: ti prende tantissimo.
1: Vero?
0: Vero?
1: Ritmo,
0: sì.
1: L'energia.
0: Sia la melodia delle parole che il ritmo sottostante ti viene voglia assolutamente
1: di
0: ballare. E adesso mettiamo una canzone, ma poi vorrei andare insieme a te nella tua prossima tappa, una delle tue prossime tappe, il Canada, con la musica di Francesca Mazzoccato.

0: Sale di burro, Carmen Consoli, dal 2000, Tondo Tondo. Ti piace Carmen Consoli? L'hai mai cantata, Francesca Mazzucato?
1: Non l'ho mai cantata, è un'artista che manca nel mio repertorio, ma sicuramente una voce molto interessante
0: che molto
1: ha cambiato anche un pochettino nei tempi, negli anni precedenti, un po' l'ottica di quello che erano le voci
0: sì,
1: classiche.
0: Sì. Ha inserito anche il dialetto ultimamente,
1: esatto.
0: Molto molto interessante. Tu nelle tue serate ci raccontavi, fai un 70% del tuo repertorio, perché sono tanti i dischi, sono tanti i progetti discografici che hai inciso, che hai condiviso con il pubblico, e sono 3 anni che porti la tua musica anche in Canada.
1: Esatto.
0: Per un'associazione italiana, ci puoi spiegare un po' cosa succede?
1: In Canada ci sono delle associazioni, appunto perché molti italiani in passato andarono a cercare fortuna, diciamo,
0: certo,
1: così, in Canada come nel resto del mondo, ma in Canada soprattutto ci sono molti molti italiani che amano ancora e sono nostalgici la musica,
0: certo,
1: italiana,
0: certo.
1: Quindi ho avuto questa possibilità, e da 3 anni a questa parte che ho modo di andare ad esibirmi con la mia band,
0: certo.
1: E quest'anno torneremo nel mese di ottobre, appunto per l'associazione di Montreal, e faremo due concerti bellissimi in due teatri che io ho già visto, spettacolari, dove appunto portiamo sia le mie canzoni,
0: sì,
1: e anche i brani ovviamente italiani che sono rimasti nella memoria di coloro che sono ovviamente partiti
0: e che sono nostalgici. Però mi immagino che ci sia anche qualche local che viene ad apprezzare la tua musica.
1: Sì.
0: Ultimissima domanda, scusa regia, tu hai visitato tantissime anche sagre d'Italia. Nel mio programma si parla molto spesso di sagre, e quindi volevo chiederti le tue 3 sagre preferite italiane.
1: Ma non ne ho di preferite, perché
0: no,
1: assolutamente, perché sono belle tutte.
0: Okay.
1: Ognuna ha le sue caratteristiche, l'organizzazione è sempre impeccabile, quindi la cosa bella è che quando arrivo mi sento a casa in ogni piazza, in ogni posto dove vado, quindi non ho preferenze.
0: E hai assaggiato tutte le specialità locali d'Italia, questo è incredibile.
1: Allora sì,
0: le prossime tappe che ti vedranno protagonista saranno questo weekend, quindi
1: sì,
0: Brescia, Piacenza e poi Mantova.
1: Esattamente.
0: E poi continueremo a ricordare le tue serate. Grazie,
1: okay. Grazie a voi, grazie di cuore.
0: Grazie mille.

10%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli €39,90. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 12 02 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
3: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
4: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a €15. Il ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
3: Ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
5: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
6: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da €10 al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
5: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
6: E per il tuo matrimonio?
5: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
7: Con MediaMind, prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
8: Latte e miele.

0: E voi a chi avete appena pensato? Solo ad Annalisa o anche a Brenda Lodigiani? Lo so, vi conosco come le mie tasche. Buongiorno, gli ultimi momenti di questo di questa puntata di Caffè Cliché, di questa settimana di Caffè Cliché, arriva sempre puntualissimo il nostro riassuntone di tutto quello che ci siamo portati a casa come notiziole, come chiacchiere in questa settimana. Partiamo da oggi: i prodotti nei supermercati cambiano spesso di posto, non è una questione di ristrutturazione per altri motivi, se non per il fatto che ti vogliono confondere, e quando ti vuoi recare nel posto in cui pensavi ci fossero qui da anni, c'erano gli spaghetti, trovi un'altra cosa e ti compri anche quell'altra cosa. Che in Giappone, poi abbiamo scoperto, con l'avvento dell'autunno, nonostante la caduta dei frutti e la raccolta dei frutti, viene sempre lasciato un caco su ogni albero di caco, che possa sembrare una bella lanternina, ok, arancione, ma che possa anche sfamare tutti gli uccellini che si ritrovano anche loro a far i conti con l'inverno che sta arrivando. Nati, poi abbiamo scoperto, tu non c'eri, la differenza tra ortaggio e verdura. Quindi l'ortaggio, gli ortaggi sono tutti quei ortaggi, tutte quelle pietanze che si coltivano e raccolgono dall'orto, si classificano in base alla parte edibile, quindi si chiamano tuberi perché mangi la parte tubolare, si chiamano bulbi come l'aglio perché mangi il bulbo di una pianta, capito? La verdura sarebbe in realtà la parte verde di ogni ortaggio. Poi ovviamente la lingua va avanti da sola, e per noi anche un pomodoro è verdura, nonostante sia tra l'altro un frutto. Ultima domanda del venerdì, Nati, penso che me la possa fare tu, dai. Nati, buongiorno. Nati.
1: Buongiorno, buongiorno. Ciao. Quando scade il miele?
0: Sapete quando scade il miele? 1, 2, 3. Mai.

0: 12 ic. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
1: Allora, buon venerdì a tutti, soprattutto Enrico De Dola.
2: Ciao Mati.
1: Buongiorno, buongiorno, non è vero, soprattutto agli ascoltatori, dai.
2: Sei tifosa di una squadra olandese oggi,
1: no,
2: la sciarpa.
1: Ho abitato ad Eindhoven, in Olanda, e allora ho la sciarpa della...
2: Eindhoven?
1: Dov'è?
2: Quante volte te l'hanno detto?
1: Oh, tantissime.
2: Vero.
1: Stasera, tra l'altro, gioca l'Italia. So,
2: vero, sì, attendiamo questo nuovo corso della nazionale.
1: Poi
2: c'è. Poi nuovo corso non è, perché sono l'81% gli stessi giocatori, più qualche giovanissimo convocato random, vediamo un po'.
1: E qualche voglia in più.
2: Di... Sai, noi italiani, dopo un fallimento, diciamo, come quelli che mangiano tanto, no, da domani mi metto a dieta e poi puntualmente prendi chili. Fino adesso
1: così.
2: Per tre mondiali abbiamo preso chili. Vediamo di dimagrire un po'. Oggi è la giornata mondiale dei sogni,
1: 25
2: e quindi
1: settembre,
2: di questo
1: sì.
2: parlerò
1: sì,
2: e
1: sì.
2: ti chiedo e chiedo agli ascoltatori: c'è qualche sogno che avevate da piccoli che poi avete realizzato?
1: Senti, ti dirò questo: andare a vedere il musical The Lion King a Londra,
2: mm-hmm.
1: Wicked,
2: cioè da piccolino lo sognavi?
1: Sì, Wicked a New York e Jesus Christ Superstar,
2: assolutamente
1: incredibile, a Roma con Ternini. Il tuo?
2: A Roma. Ah, bello, ricordo sì quel periodo lì. Il mio è questo, fare lavoro, e quindi ci sono riuscito e siamo felici. Buon weekend, Mati.
1: Ma Harry,
2: iniziamo con Ernia.
3: Che nome dai ad un sogno?

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E si parte con una bella dedica per questo venerdì 25 settembre, ultimo appuntamento settimanale dell'Indiano. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Passiamo insieme le 2:30, sono Enrico, quindi dai, fino alle 3:30 ci possiamo scatenare. L'ho accennato prima, oggi parliamo di sogni. Vi spiattello lì la domanda del giorno: c'è qualcosa che sognavate da piccolini che siete riusciti a realizzare? Anche cose piccole, eh? Non stiamo parlando di imprese leggendarie. Cose piccoline. 335-787-1910, questo è il fil rouge di oggi. Intanto, ok, salute e benessere, poi si parte.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Ok Salute e Benessere.
8: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Siamo con Fabio Martinelli, che è responsabile ginecologia oncologica chirurgica Humanitas San Pio X. Buongiorno.
9: Buongiorno.
8: Allora, parliamo di tumore dell'endometrio e della sua relazione con la menopausa, perché aumenta il rischio dopo la menopausa di questo tipo di tumore?
9: Diciamo che il picco di incidenza del tumore dell'endometrio è nella postmenopausa. È un tumore che si manifesta con delle perdite ematiche solitamente, per cui qualsiasi perdita ematica in postmenopausa è un campanello d'allarme da indagare.
8: Ma anche nelle prime fasi del tumore ci sono le perdite?
9: Non è detto, ma non lo si può escludere. Solitamente le perdite ci sono quando la malattia comincia a crescere all'interno dell'endometrio, e simile a una mestruazione non attesa, perché in menopausa non ci aspettiamo questo tipo di perdite, c'è uno sfaldamento endometriale di queste cellule, per cui c'è un sanguinamento. È appunto il sanguinamento il primo campanello d'allarme, soprattutto se la paziente è una paziente in sovrappeso o obesa, che ha dei fattori di rischio sicuramente maggiori, perché il suo stato iperestrogenico determinato dall'obesità e dall'eccesso di massa grassa aumenta il rischio per queste pazienti.
8: Spesso viene sottovalutato però dalle donne queste perdite.
9: Assolutamente sì, perché uno dice sono in perimenopausa o delle perditine, non sempre le riconoscono come perdite ematiche. Se le perdite ematiche si ripresentano o quant'altro, è fondamentale fare una valutazione ginecologica. Una visita e un'ecografia trasvaginale possono identificare degli spessimenti endometriali o quant'altro e incominciare un work up per la valutazione o meno della presenza di una sospetta neoplasia. Ma non è solo nelle pazienti in menopausa che si sviluppa il tumore dell'endometrio. Dobbiamo anche ricordare che ci sono delle giovani donne che possono sviluppare questa malattia, sono delle donne che hanno una familiarità per tumori del colon o dell'endometrio che necessitano una sorveglianza maggiore, per cui vero che nella paziente in menopausa il campanello d'allarme è il sanguinamento, ma anche sanguinamenti irregolari in giovani donne che magari hanno una familiarità per tumori del colon necessitano una pronta valutazione ginecologica.
8: Quindi se una persona dovesse avere queste perdite che non sono legate alle mestruazioni, che fa?
9: Va a fare una visita ginecologica, in cui viene fatta un'anamnesi dettagliata della situazione, proprio per capire se ci possono essere delle correlazioni familiari, fa un'ecografia trasvaginale che ci permette di valutare lo spessore endometriale e, se è necessario, si fa un accertamento istologico con una biopsia dell'endometrio per escludere o confermare la presenza di alterazioni a livello di questo tessuto.
8: Il tumore all'endometrio è fortemente legato al sovrappeso, tendenzialmente. Ci sono altre cause che portano ad alzare il rischio di svilupparlo?
9: Come dicevo, le cause genetiche, che sono le cosiddette sindrome di Lynch, aver cominciato precocemente un menarca precoce o una menopausa tardiva, sicuramente sono fattori di rischio, l'assenza di attività fisica, l'obesità, sono tutti quegli stati iperestrogenici che abbiamo, il non aver avuto gravidanze, questi sono tutti fattori che possono correlare con l'insorgenza di un tumore dell'endometrio.
8: Grazie per essere stati con noi.
7: Spot.
10: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
11: Domenica 27 settembre a Rocca di Varano di Camerino, Macerata, Alberto Cartuccia Cingolani e Paolo Buonvino.
12: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
13: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture, tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
14: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu, porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale@lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
15: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
16: Latte Miele.

0: latte e miele.
1: Io ti vivi cara Italia. Sei la mia dolce metà.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Quasi weekend, siete quasi liberi? Sentite i lucchetti che iniziano a fare cic cic cic. Non fanno così i lucchetti, lo capisco però. Dai, quasi quasi siamo nel weekend. Parola del giorno è sogno, trae la sua origine dal latino somnus, a sua volta derivato dalla radice indoeuropea swep, legata al concetto di dormire e riposare. In latino il termine indicava originariamente il sonno stesso, mentre per definire l'attività visiva notturna si usava somnium. Intanto la vita bella, celebrata da Ariete e Angelina Mango.
1: Ma quanto è

0: che bella vita.
1: Cominciamo a ridere anche a parlare di sogni insieme ad Ariete e Angelina Mango. Che bella vita, è un bel titolo, dai, celebriamo questa vita anche perché è l'unica che abbiamo e tanto vale la pena sognare, no? Giornata mondiale dei sogni, World Dream Day, celebrata ogni 25 settembre, è un'iniziativa globale nata pochi anni fa, 2012, su un'intuizione di Egua. L'obiettivo primario di questa ricorrenza è ispirare le famiglie, le persone, le comunità a riscoprire le proprie aspirazioni. Siamo troppo presi, no, da quello che la quotidianità ci impone di fare per guardare oltre, per guardare veramente oltre l'orizzonte e cercare di realizzare realmente quello che abbiamo dentro. Non si tratta quindi solo di analizzare la dimensione onirica notturna, ne parleremo, ma di valorizzare i sogni a occhi aperti, quindi le speranze, i progetti sociali, visioni per il futuro, attraverso degli eventi online e perché no anche attraverso la puntata dell'Indiano su Radio Latte e Miele. Ovviamente noi siamo piccolini, ma se ognuno di noi fa il suo, mettendoci insieme, tutto il mondo inizierà a sognare. Io personalmente vi chiedo, ma c'era qualcosa che da piccolini sognavate e che siete riusciti per fortuna e finalmente a realizzare da grandi? Raccontatemi la vostra storia, può essere anche il lavoro dei sogni, ma anche delle cose piccoline, che so, un concerto, il concerto del vostro idolo che vedevate solo in cameretta attraverso il poster. Il nostro numero lo sapete, ve lo ripeto, 335 787 1910.
2: Su Radio Latte e Miele, l'Indiano.

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli, Piceno Raccordo, Ascoli, Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Bo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes,

0: preferita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
0: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
2: L'Oktoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23.30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre. Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
3: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gamberi sgusciati, grandi, 18,75 euro al chilo. Filetto o porzioni di merluzzo brosme, 14,35 euro al chilo.
4: Iniziamo con la prima celebrazione della nostra amata musica italiana. In questo pomeriggio su Radio Latte e Miele, primo viaggio nel tempo che parte con La Bambola, Patti Pravo era il 1968 e poi la splendida Ogni Volta, Vasco Rossi dall'82.

0: 1982, ogni volta Vasco Rossi. Buon venerdì 25 settembre, buon pomeriggio dall'Indiana. Oggi parliamo di sogni, sono copiosi i messaggi, ne sentiamo un audio.
1: Miele, ciao, sono Paolo da Bologna.
0: Ciao Paolo.
1: Di sogni, piccoli sogni, che io sono un sognatore di piccole cose, ne ho realizzati tanti per fortuna.
0: Bello.
1: Ma il più grande sogno della mia vita che si è realizzato e che avevo fin da bambino è avere un bambino.
0: Wow.
1: Il mio amatissimo Elia, di 9 anni. Un abbraccio, state bene.
0: Ciao Paolo, saluta
1: ciao Paolo.
0: Tutta Bologna. Da Bologna a Bergamo c'è Simone, ciao a tutti. Fin da piccolo guardavo la Formula 1 alla televisione e sognavo di riparare quei bolidi. Passavo i pomeriggi a montare e smontare la mia bicicletta in garage. I miei mi dicevano di studiare altro, ma ho tenuto duro. Oggi sono meccanico in un'officina e quando sento il ruggito di un motore, mi ritorna in mente quando sognavo da bimbo di mettere le mani su questa attrezzatura infernale. Grazie, grazie mille, ne leggerò tantissime durante queste due ore che mancano. Intanto, una vita da mediano, si tiene duro lì in mezzo al campo.

0: vita da mediano era l'album, l'ultimo del millennio successivo del secolo scorso, 1999, un Ligabue che dice: ragazzi, voi siete lì, in mezzo al campo, correte per gli altri che magari hanno piedi da trequartisti, ma siete fondamentali. Un po' la vita funziona così. L'importante, soprattutto oggi, che è la giornata mondiale del sogno, è non demordere mai. Prima o poi, come Uriali, si arriva ad alzare la Coppa del Mondo. Nei secoli, però, la concezione scientifica del sogno è cambiata veramente in modo radicale, no? E ha vissuto un'evoluzione importante. Inizialmente non erano sogni studiati, no? Dagli psicologi. Erano considerati dei messaggi divini, quasi delle premonizioni. Nell'Ottocento poi i sogni sono stati ridotti a sottoprodotti di stimoli fisici notturni. La vera svolta, come tutti sappiamo, è avvenuta all'inizio del Novecento con Freud, che nell'interpretazione dei sogni li ha definiti la via regia verso l'inconscio. È la prima volta, no, che si sentiva parlare di inconscio, l'espressione proprio di desideri rimossi. Nel Novecento poi la scoperta della fase REM è più o meno del 1953, e le neuroscienze nate successivamente hanno affiancato alla visione psicanalitica quella biologica. Quindi questo dei sogni è un discorso molto molto moderno. Oggi la scienza interpreta il sognare come un processo chiave per la memoria, la regolazione emotiva e addirittura il consolidamento delle informazioni apprese durante la giornata.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Willy Peyote. Scrivano. Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
5: Grazie, ma no, grazie.
6: Spot.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi

0: 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335 5793 012. 335 5793 012.
1: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana. Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 30 41 31, 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
2: Latte Miele.

Inizio settimanale del Cinascondiano, quindi cosa vuol dire? Che alla fine della prossima ora, quindi alla fine della seconda ora di oggi, venerdì, vi dirò il nome dell'omaggiato che si porterà a casa i gadget di Radio Latte e Miele. Bisogna giocare tutti i giorni, ovviamente è più possibilità, no? Ditemi dove mi sono nascosto. Questa settimana è stata una pietanza, infatti mi dispiace quasi uscirne fuori perché era buonissima. L'avete indovinata, dovete riscriverla in questo momento. La nascita di questa pietanza, di questa leccornia straordinaria, è contesa da tre regioni. Nonostante il nome richiami un celebre formaggio del nord, le sue radici più profonde affondano nel sole del sud Italia. Il suo ingrediente principale è un ortaggio viola, color viola. Non può fare a meno questo ortaggio di essere fritto prima di incontrare gli altri ingredienti, per esempio la mozzarella o il pomodoro. Il tocco finale viene dato da qualche foglia di basilico fresco e da una generosa spolverata di formaggio grattugiato. Dai, è facilissimo, l'avete indovinato in tanti, però dovete riscrivermelo a questo numero.

0: parli più.
1: Questa è l'ultima di Cesare Cremonini, si chiama Paparazzi. Insieme a lui abbiamo superato le due. Buon pomeriggio a tutti, questo è l'Indiano, un'altra oretta e mezza insieme. Oggi è la giornata mondiale dei sogni, ragazzi, dai, sogniamo, è gratis, forse è l'unica cosa gratis. Non so se magari in futuro metteranno i sogni a 3,5 euro al litro. Beh, stiamo arrivando a quello. Da un certo punto di vista, la vita che costa cara, in realtà un po' di sogni li leva. Però noi siamo qui apposta, almeno per 2,5 ore, almeno con l'Indiano, ditemi se avete realizzato nella vita, poi successivamente, quello che sognavate ardentemente da piccolini. 335-787-1910.
2: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Spot. Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
6: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
7: Ricorda i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori, gratuitamente, la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.

0: di notte.
1: Latte miele.
2: La gente della notte fa lavori strani. Certi nascono oggi e finiscono.
3: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

L'arte orientale del non buttar nulla, anzi riparare se è più forte di prima. Kintsugi, cantata da Elisa. C'è un dizionario onirico, cioè la nuova rubrica, ecco, di Radio Latte e Miele sulle nostre nevrosi notturne. Quante volte ci siamo trovati con gli amici, ho sognato questo, chissà cosa vuol dire. In realtà in psicologia ci si risponde, no, a questo. C'è per esempio il classico volo e vede una forte volontà, un fortissimo desiderio di libertà e controllo, ma l'ironia della sorte vuole che ti senta un supereroe giusto un secondo prima di svegliarti col braccio completamente addormentato, magari, no? Stai sognando, ah caspita, invece no, non era, era solo un sogno, non era la verità. I denti che cadono simboleggiano l'ansia per i cambiamenti e la paura di perdere del potere, anche se la vera paura resta la parcella del dentista, magari alla fine del sogno ti tocchi i denti, magari vai davanti allo specchio e dici oh, per fortuna. L'incubo dell'esame a sorpresa, per esempio, è la regina delle ansie da prestazione, però comunque tranquilli perché più o meno non siamo giovanissimi ma neanche vecchi, il liceo è finito, la prof di matematica troverà sempre il modo di perseguitarvi, magari fino agli 85 anni. Ce ne sono tanti ovviamente di significati, io ho preso forse quelli più comuni, di sogni o in alcuni casi incubi. Quando ti rivedrò, un ultimo regalo da parte di Gino Paoli.

0: Quando ti rivedrò ce l'ha lasciata in eredità a Gino Paoli, proprio una bella novità ritrovata in questo pomeriggio giallo di Radio Latte e Miele. A proposito di sogni e anche canzoni bellissime, dobbiamo ringraziare in alcuni casi proprio il sonno, perché non riposa solo la mente ma a volte cambia la storia. Per esempio Paul McCartney nel 1964, non lo sapevo, si svegliò con una melodia perfetta in testa ed era Yesterday, cioè lui se l'è immaginato durante il sonno, inizialmente intitolata Scrambled Eggs, finché non ne scrisse poi il testo. Elias Howe faticava per esempio a completare la macchina da cucire finché non sognò di essere catturato da dei cannibali con delle lance forate sulla punta, intuendo dove posizionare l'occhiello del lago. Per esempio, altro ingresso nella leggenda, quindi James Watson sembra che abbia intuito la struttura a doppia elica del DNA, visualizzando in sogno una scala a chiocciola. Tre grandi rivoluzioni nati proprio dai sogni. Arriva Irama dal 2018, Bella e Rovinata.
1: Mi hai chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
6: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
5: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
7: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
8: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 150 della Valle del Vomano è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Castelnuovo Vomano e di Villa Vomano, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pineto e di Silvi Marina, in entrambe le direzioni, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 600 metri circa tra lo svincolo di Aprati e lo svincolo di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
9: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
10: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
11: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
10: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
11: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
10: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68. Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
9: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gnocchetti vesuviani, confezione da 800 grammi, 6,90 euro a confezione. Preparato sugo allo scoglio, confezione da 800 grammi, 7,90 euro a confezione.
12: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
13: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica IN 0736 30 41 31 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
14: Latte Miele.

allacciamo le cinture anche in questo pomeriggio, la seconda volta che lo facciamo insieme, un bel viaggio nel tempo, scavando nei decenni della musica italiana. Radio Latte Miele vi offre in sequenza Io Amo, Fausto Leali e poi il grande Neck. Laura non c'è.

0: Viaggio nel tempo che tocca i 90, 1997, con questa Laura non c'è, Neck non solo è arrivato settimo al Festival di Sanremo di quell'anno, ma ha infranto alcuni sogni. Laura non esiste, ragazzi, non solo non c'è nella canzone, ma stava bene in metrica, quindi è un nome così, tutti pensavano fosse un vecchio amore di Neck. In realtà no, non è così. Di sogni parliamo. Claudio da Livorno da piccolo aveva un mito assoluto, cioè il capitano della squadra di vela della sua città, cioè Livorno. Sognava di avere una barca tutta sua, ma in famiglia i soldi servivano per altro. A 40 anni suonati, caro Claudio, te la sei comprata, bravissima, è riuscita a comprare proprio un piccolo cabinato. Ancora Chiara da Matera, il mio sogno era strano per una bambina, volevo imparare a parlare il giapponese per poter leggere i manga in lingua originale senza adattamenti. Tutti mi dicevano, ma a cosa ti serve? Io ci ho creduto, adesso è diventato il mio lavoro. Di sogni parliamo oggi, raccontatemi qual è quel sogno, grande o piccolino, che avevate quando eravate bambini. Arriva Giovanotti dal 2008 con A te.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi, con gli occhi bassi.

quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile, che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la

0: probabilmente una delle più belle dediche in musica della nostra canzone italiana. A te, giovanotti, quasi 20 anni, eh? Era il 2008. Buon venerdì 25 settembre. A proposito della data odierna, vi parlo di un bellissimo evento che va in scena da quest'oggi ad Ascoli al Teatro Ventidio Basso, che ospiterà la quinta edizione di Linus Festival del Fumetto. Ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi con Sandro Veronesi, l'evento esplora l'influenza proprio del fumetto sulla letteratura, sul cinema, sulla scienza e sulla musica. Si apre oggi, tanti sono gli ospiti, dai Banda Bardot al regista Gabriele Mainetti, al divulgatore Vincenzo Schettini, insomma ce n'è per tutti i gusti. Dal 25 al 27 settembre ad Ascoli, al Teatro Ventidio Basso, Radio Latte e Miele è official radio partner.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
3: Città.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Spot. Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
4: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
5: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
4: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni, imprenditori.

Nessun grado di separazione, Francesca Michelin. Siamo arrivati alla fine della seconda ora. So che aspettate questo momento perché è il gioco che finisce, quindi ora di verdetto.

0: una persona sta per diventare re. Avete indovinato praticamente tutti negli ultimi 2 o 3 giorni la pietanza dove mi ero nascosto. 5 sono stati gli indizi, anzi 4 più un solido recap. È fatta a strati, questa pietanza è contesa da 3 diverse regioni del sud, nonostante celebri nel nome un formaggio del nord. Il suo ingrediente principale è un ortaggio viola, dai, la melanzana. Non si può fare a meno prima di farlo abbracciare, no, al pomodoro e alla mozzarella, questa melanzana, di friggerla. Il tocco finale viene dato poi dal parmigiano spolverato sopra e una foglia, anzi più foglie, di basilico. Sentiamo? Vi siete buttati, sentiamo cos'era, dai.
1: Ciao, secondo me ti sei nascosto nella parmigiana.
0: Sì.
1: Mi dà quell'impressione.
0: L'impressione
1: ciao
0: giusta.
1: Ciao a tutti, naturalmente, sono Antonietta da Torino.
0: E tu sei l'omaggiata.
1: Grazie per la musica.
0: Grazie Antonietta da Torino, omaggiata quindi della settimana è proprio lei. Per tutti gli altri non demordete, perché ci nascondiamo, durerà fino a...

cosa penso che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: 15 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: L'ultima di Gianna Nannini, Meraviglioso errore, apre il pomeriggio ufficialmente perché sono passate le tre, quindi dal dopo pranzo lasciamo da parte l'ennesimo caffè. Basta, dai, al massimo fra un paio d'ore prendete il tè, ecco, con Andrea D'Agostino, perché Radio Latte Miele vi fa compagnia tutto il giorno, tutti i giorni. Ultime battute per farmi sapere quali erano quei sogni da bambino che poi avete realizzato da adulti. 335-787-1910, di questo parliamo fino alle 3:30 all'indiano.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
6: Spot. No, non ho niente da mettermi.
7: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
6: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
7: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
6: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
8: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: L'Oktoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo, con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23:30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre.
11: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
12: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
13: Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Val Vibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32esimo corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20.30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.

0: Latte e miele.
1: Che amica sei,
2: Radio Latte e miele.
0: La tua musica italiana.

domina le classifiche ormai da settimane, direi mesi, Samurai J con la sua Flamenco Paranoia. L'Italia è un popolo di sognatori. Oh, esistono dei sondaggi molto recenti, tra l'altro del 2025, in cui si emerge proprio più di ogni altro in Europa, gli italiani continuano a sognare ad occhi aperti, assolutamente, anche mantenendo però i piedi ben saldi, cioè dicono guarda, io sogno, tra l'altro in cima alla classifica è appunto la salute per i figli e una sistemazione economica definitiva per sé e per essi, però sappiamo che sarà complicato, quindi sognare sì, ma con i piedi ben saldi. Oltre il 70% della popolazione pensa quella. Però cosa desiderano più di ogni altra cosa? Non solo appunto la stabilità finanziaria per sé e per i propri cari, ma anche sta crescendo il sogno di viaggiare, cioè vivere esperienze autentiche e conquistare una maggiore serenità quotidiana anche attraverso i viaggi. E questa è una cosa che è aumentata addirittura rispetto ai sondaggi di 20 anni fa del 50%, cioè andar via da qui per andare a scoprire altre culture. C'è una novità adesso, Safe con Biagio Antonacci, Spirituale.

0: Si sposano bene le due voci, quella di Biagio Antonacci con Safe in quest'ultima Spirituale, come percorso che non ha nulla a che vedere con la religione, ma il percorso di ognuno di noi, proprio appunto dal punto di vista dello spirito e dell'animo. Noi un po' nell'animo e nello spirito abbiamo scavato oggi, perché abbiamo parlato di sogni, è stata la giornata mondiale del sogno. Abbiamo detto parola del giorno, è proprio questa parola bellissima, che prende origine da somnus, a sua volta derivato dalla radice indoeuropea swep, legata al concetto di dormire, di riposare. In latino il termine indicava originariamente proprio il sonno stesso, mentre per definire l'attività visiva notturna, quindi il sogno, si usava la parola somnium. Avete raccontato i vostri sogni realizzati poi da grande e siete stati veramente parecchi. Vi lascio con Noemi, sono solo parole, l'indiano torna lunedì dall'una alle 3:30 su Radio Latte e Miele.
1: Avere l'impressione di restare sempre al punto di partenza.

0: vita.
1: Inizia Arena Latte Miele, finisce l'Indiano. Abbiamo parlato di sogni, il mio sogno si è avverato.
2: Oh, addirittura, qui. Cioè di andare a casa.
1: Signor Doug, no, di averti davanti.
2: Ciao Henry, buon pomeriggio.
1: Come stai?
2: Molto bene, grazie, e tu?
1: Bene, inizia il weekend. Ho chiesto se i nostri ascoltatori avevano dei sogni da piccoli.
2: Sì.
1: E poi sono stati realizzati in età adulta. Nel tuo caso l'età adulta deve venire perché comunque hai ancora...
2: Io ho 16 anni.
1: 16 anni e mezzo, 17 a marzo. Qual è un tuo sogno realizzato?
2: Realizzato? Cavoli, difficile realizzato. Vabbè, intanto essere in radio.
1: Oh, vedi, hai detto lo stesso mio. Non ti volevo dare suggerimenti.
2: No, però. No, certo, però questo è sempre stato, lo sappiamo, è un mondo molto difficile il nostro. Sì. Riuscire ad arrivare davanti a un microfono non è per tutti. Essere tra quei pochi che ce la fanno è un grandissimo privilegio e io ti sono molto grato di questo.
1: La penso esattamente come lei, Doug.
2: Poi c'è un altro sogno, che però quello è proprio il sogno super sogno. Che a me piacerebbe molto un giorno condurre un quiz alla televisione.
1: Io, tu sai che io amo i quiz, condividiamo la passione per la ruota della fortuna.
2: Esatto,
1: non c'entra nulla Samira, anzi, cioè, quella è una ciliegina in più, però lo seguivo anche
2: bellissimo.
1: Con Mike quando ero piccolo.
2: Anch'io tantissimo, molto, certo. Molto bello.
1: Anche
2: molto
1: la ruota, quella di Iva Zanicchi, no?
2: Sì,
1: il
2: prezzo è giusto, che dovrebbe tornare prima o poi,
1: mi ricordo
2: di un ritorno.
1: Mi ricordo il succo di frutta e il plum cake dopo la piscina.
2: Sì, esatto. Sono quei ricordi legati all'infanzia, perché a quell'epoca lì li facevano metà pomeriggio, inizio pomeriggio.
1: Sì, intorno alle 7, 6.
2: Esatto, non era, era troppo tardi nel pomeriggio che lo facevano.
1: Esattamente.
2: Bei tempi.
1: Bellissimi. Doug, buon lavoro.
2: Grazie, buon weekend Henry.
1: È vero, a lunedì,
2: ciao.
3: Riparte una nuova stagione per i numeri uno e sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
4: Potrei dirti che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
5: Ciao, sono Malika Yan. Vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri 1.
3: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Yan torna con Cicale.
4: Sarebbe bello non avere memoria.
3: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
4: Immagina.
3: Riapre il salotto dei numeri 1 e domenica sera alle 21 c'è Malika Yan con il suo nuovo album Cicale.
4: Prima o poi finirà. È finita ma non ricordo.
3: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
9: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
10: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
9: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
10: Globo Biancheria, per la tua casa.
9: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dal

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Valvibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32esimo corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20.30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.
2: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
1: Da Giorgio Mare trovi tantissime offerte su preparati per sughi, verdure, prodotti pronti a cuocere e tanto altro.
3: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti da lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi. Esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
4: Tra pochissimo comincia un nuovo pomeriggio insieme ad Arena Latte Miele. Ciao a tutti, manca poco, non vi preoccupate. Ma prima subito un bel paio di canzoni perché dobbiamo cominciare con il nostro viaggio. E ripartiamo dagli anni 60, quelli di Iva Zanicchi.

Zucchero su Radio Latte Miele in questo venerdì pomeriggio del 25 settembre. Ciao a tutti, ben ritrovati, avanti che c'è posto, abbiamo cominciato adesso, quindi la Claire è stata sollevata da poco, il posto a vostra disposizione è ovunque, dove vogliate, per ascoltare tanta bella musica qui su Radio Latte Miele e come sempre fare due chiacchiere insieme, perché questo è il nostro pomeriggio insieme ad Arena!

Oggi è venerdì 25 settembre 2026. Ciao a tutti, io sono Doug e entriamo insieme nel fantastico mondo di... In regia con me c'è Simo la mattina. Ciao Simo, buon pomeriggio anche a te. Un bacino, bacini mua mua a tutti quanti gli amici e le amiche all'ascolto. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. E allora, questo bel pomeriggio, il venerdì, ormai abbiamo già messo tutti e due i piedi, già mentalmente perlomeno, nel fine settimana per alcuni, mentre per altri è già un buon modo per passare questo fine settimana. Allora, io vi dico subito che oggi ad Arena facciamo diverse cose. Una di queste, ci sarà un regalo. E qui è già qua, molto bello, ma ve lo dico più tardi. Nel frattempo però al 335-787-1910 già vi dico che parleremo di ordinati contro disordinati. A che categoria appartenete? Siete più ordinati, più disordinati? Ci provate a essere ordinati, ma alla fine non ci riuscite, come nel mio caso. 335-787-1910.

0: Laura Pausini su Radio Latte Miele con Gente in questo venerdì pomeriggio di Arena Latte Miele. Abbiamo appena cominciato, quindi se siete arrivati adesso state per scoprire insieme a noi quello che è un po' il nostro solito tema con cui colleghiamo tutta la puntata. Siete ordinati o disordinati? Il vostro ordine è un imperativo oppure ci provate in maniera a volte anche un po' arraffazzonata ad essere ordinati, ma poi il disordine come al solito prende il sopravvento perché chi c'ha voglia di mettere a posto? 335-787-1910, come sempre da tradizione vale tutto, quindi potete raccontarci qualsiasi aspetto del vostro essere ordinati o disordinati, e come sempre parto io perché io sono un finto ordinato, cioè a me piace che ci sia dell'ordine, mi piace mettere a posto, però non sempre, dipende se ho voglia poi effettivamente di farlo. A volte le cose si accatastano e si accumulano lì sul mio povero tavolo della cucina, che è la prima cosa che vedo entrando, quindi butto tutto lì sopra e iniziano a esserci centinaia di migliaia di cose. Non vi dico neanche quando arriva a casa poi mia moglie cosa non mi dice su, perché anche lei è disordinata più di me, quindi è una gara a chi fa peggio a casa nostra. 335-787-1910, quanto siete ordinati o disordinati? Chiacchieriamo un po' insieme proprio su questo tema, perché tra le tante cose uscite fuori nel corso degli ultimi mesi c'è proprio una sorta di chiamiamola così, abbiamo esorcizzato definitivamente il disordine, cioè non abbiamo, secondo gli stilisti, più la necessità di essere per forza ordinati, avere la casa precisa per perfetta con tutte le cose studiate a tavolino in modo tale che sia tutto simmetrico e bello. No, anzi, c'è una tendenza tutta nuova che parla proprio di case vissute, case con oggetti che si vede che sono stati utilizzati, che si vede che sono lì per un motivo, e non quindi le case da showroom, diciamo. 335-787-1910, tra poco parliamo di questo, mentre i vostri messaggi sono proprio su questo tema. Ordine o disordine, a scegliere siete voi.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Willy Peyote. Scrivano. Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.

0: Ristorante Country House 3-4-3. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 3-4-3, dove se mangi e se beve lui.
2: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo.

0: rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
2: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture, tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
3: Latte e miele.

Neffa, la mia signorina su Radio Latte Miele in questo venerdì pomeriggio. Stiamo parlando di ordine o disordine a casa vostra, nella vostra vita, al 335-787-1910. Vi leggo subito un messaggio, così entriamo proprio nel vivo del dibattito. Marisa ci racconta: ordinatissima, quasi maniacale. Se qualcuno sposta un sopra

Mobile, io me ne accorgo, mio marito dice che viviamo in caserma. Ah, l'ordine e la disciplina, rigorosi. 335-787-1910, proprio questo è il nostro grande tema che abbiamo scelto insieme oggi pomeriggio. Siete ordinati o disordinati? Noi però adesso parliamo di sport con il 3 su 3. Iniziamo dagli europei di canoa che sono in questo momento in corso a Ivrea, quindi in Italia, e il secondo giorno si apre con 3 ottime medaglie per i colori azzurri. Evviva! Lucia Pistoni si mette al collo l'argento nel K1 femminile, identico risultato per Javier Ferrazzi nel K1 maschile. C'è anche un altro tricolore sul podio, cioè quello di Giovanni De Gennaro, che è bronzo, quindi questa edizione di Ivrea si apre già in maniera importante per la nostra nazionale. Il tennis, con un video postato sui suoi canali social, Jannik Sinner ha deciso di rimanderà il rientro in campo, spiegando come ragione di questo forfait proprio le condizioni del ginocchio, non ancora al 100%. Non è ancora al livello che vorrei, dice, mi dispiace non poter difendere il titolo e non potermi esibire davanti ai miei appassionati fan cinesi. Ci vedremo molto presto. C'è la Formula 1 questo fine settimana a Baku in Azerbaigian, ma inizia subito in salita la gara per Kimi Antonelli, che sarà costretto a partire dalla 16ª posizione a causa di un brutto errore nelle primi minuti delle qualificazioni. Il bolognese è andato a sbattere con la ruota contro il muro e ha danneggiato la propria vettura in maniera irrimediabile, obbligato a partire 16esimo. E con questa il 3 su 3 è terminato e tornerà lunedì.

0: 15 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe. Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
4: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
3: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
4: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore. Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
7: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
8: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
6: Latte Miele.
9: Una canzone d'amore per farmi ricordare.
6: Latte Miele.
10: Sai, le canzoni non vanno mai via.
1: Radio Latte Miele.
6: La tua musica italiana.

Malika Ayane, detto tra noi su Radio Latte Miele, ne approfitto per ricordarvi questa domenica sera ai numeri 1 c'è proprio Malika con il suo nuovo album Cicale. Ciao a tutti, di nuovo benvenuti ad Arena 335-787-1910. Oggi la grande famiglia di Arena si riunisce intorno al tema dell'ordine o disordine. Se poco fa abbiamo sentito il messaggio di un'amica che parlava della sua casa travolta dal disordine di cani, bambini e mariti, invece c'è la nostra cara amica Franci che invece il disordine se lo fa da sola, non ha bisogno di aiuti, perché dice: buon pomeriggio ragazzi, io sono un marasma. Che bel termine per dire di essere particolarmente casinisti e incasinati nella nostra vita quotidiana. Grazie Franci per essere sempre con noi. 335-787-1910, quindi voi siete più ordinati, disordinati? Ci provate almeno a essere ordinati? Punto di domanda. Io ci provo, ma non ci riesco molto bene. Però, cari amici disordinati, arriva finalmente una bella notizia per quel che ci riguarda, perché secondo gli esperti di moda e soprattutto di design delle nostre case, il disordine è diventato un valore aggiunto. Se per anni abbiamo visto case tutte belle ordinate, tutte belle patinate appena uscite da un mobilificio, insomma delle cose veramente perfette, sappiate che finalmente è arrivato il nostro momento della rivincita. Ve lo racconto meglio tra poco, prima il disco Latte Miele di questa settimana. Ma quanto è più

0: bella vita.
1: L'abbiamo affidato ad Ariete ed Angelina Mango, il disco alla temere di questa settimana appena trascorsa, perché già tra 3 ore ci sarà invece il disco weekend. Stavamo parlando di disordine e di come la moda lo sta reinterpretando in una maniera totalmente nuova, soprattutto il disordine all'interno di casa nostra. Se prima eravamo abituati a case linde, perfette, senza niente sui soprammobili, niente di niente, adesso c'è proprio l'opposto, la totale inversione di tendenza, e cioè l'hanno chiamata shambolism, questo nome nuovo per dare un nome anche a questa basta alla perfezione, basta alla simmetria ricercata in ogni angolo, bisogna avere delle case belle e vissute. È un caos, sì, certo, però studiato, nel senso non bisogna proprio lasciare tutto allo stato brado come viene, no, bisogna mettere le cose un po' come ci piace, poi se non è drittissimo, se non è perfetto, se i colori proprio non matchano perfettamente, chi se ne frega, l'importante è che sia tutta farina del nostro sacco. È un disordine voluto, non casuale, quindi gli oggetti devono raccontarci qualcosa, possono essere souvenir dai nostri viaggi, qualche cimelio di famiglia, foto in cornici che non stanno proprio perfette, magari non drittissime, tutto quanto va bene, purché si dia l'idea di una casa arredata con la nostra storia e non con un catalogo che possiamo trovare in qualsiasi mobilificio. Però attenzione, l'ordine ha anche il suo perché ricordiamo che una casa un pochino ordinata ci dà comunque quella sensazione di relax e di spensieratezza che ci può dare solo una casa ordinata. Quindi, cari amici disordinati, finalmente ce l'abbiamo fatta, abbiamo avuto il nostro momento di rivalsa, però sappiate che c'è differenza tra questo e non passare l'aspirapolvere per 3 settimane, eh? Quello rimane disordine assoluto.
2: È quasi sempre

0: una nuova stagione per i numeri uno e sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
1: Potrei dirti che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
2: Ciao, sono Malika Ayane, vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
0: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayane torna con Cicale.
1: Sarebbe bello non avere memoria.
0: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
1: Immagina.
0: Riapre il salotto dei numeri uno e domenica sera alle 21 c'è Malika Ayane con il suo nuovo album Cicale.
1: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
0: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

0: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
1: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
2: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
3: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Terra e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
4: Ogni giorno, in ogni istante, siamo sempre accanto a te. Ci puoi ascoltare in DAB nelle regioni Marche Abruzzo, sulle frequenze in FM, sulla pagina Facebook Latte Miele Marche Abruzzo, dall'app sul tuo smartphone, nei device digitali e in streaming dal sito www.lattemielemarcheabruzzo.it. Non perdere neanche un minuto della tua musica preferita, l'oroscopo di Paolo Fox, ma anche news, traffico e meteo locali. Latte Miele, ogni giorno la tua musica italiana che ti fa sentire bene.
5: Se resti qui.
6: Al 335-787-1910, oggi il tema è: siete ordinati o disordinati? È il vostro momento di scendere in campo e raccontarci tutto ad Arena. Prima però c'è il nostro viaggio e ripartiamo da Eros Ramazzotti.

comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: Daniele Silvestri, le cose in comune in questo pomeriggio insieme su Radio Latte e Miele, oggi venerdì 25 settembre. Ciao a tutti, ancora un buon pomeriggio. Io sono Doug, con me in regia c'è Simo la mattina. Ciao Simo, vi mandi i bacini? Bravo, bravo, manda bacini, bravo Simo, bravo. E intanto oggi abbiamo fatto anche dei regali in tutto quello che solitamente facciamo ad Arena, perché abbiamo dato la possibilità a tanti di voi di andare a vedere Mr. Rain nella sua prima data milanese al Teatro degli Arcimboldi di Milano il 5 di ottobre, e al telefono con noi abbiamo Gioia. Ciao Gioia, buon pomeriggio.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Gioia, benvenuta, come stai?
1: Bene, grazie.
0: Ottimo, allora te lo dico, è ufficiale, i biglietti per andare a vedere Mr. Rain all'Arcimboldi di Milano sono tuoi, puoi vantarti.
1: Grazie,
0: con gli amici.
1: Super contenta, ho i brividi.
0: Ah, che bello, mi fa piacere. Insomma, lo segui, è un artista che ti piace?
1: Sì, okay. Assolutamente sì, in macchina anche con i bimbi.
0: Ah, ottimo, hai già deciso con chi andrai?
1: Con una cara amica.
0: Ok, molto bene, dai, allora condividete questa cosa. Senti Gioia, visto che oggi stiamo chiacchierando un po' anche con gli ascoltatori di un tema, cioè quello di essere ordinati, disordinati o provarci perlomeno, tu a quale, come la vedi, a che categoria appartieni?
1: Sono ordinata nel mio disordine.
0: Ecco, lo sapevo io. Cioè c'è un po' di caos, ma sai trovare le tue cose.
1: Assolutamente sì, anche perché avendo due bimbi piccoli, per forza di cose mi ci devo trovare.
0: Anche perché al disordine già ci pensano loro.
1: Esattamente.
0: Molto bene Gioia, allora io ti ringrazio di cuore per essere stata dei nostri, te lo ricordiamo ancora una volta, nelle prossime giornate ci saranno anche altre possibilità di ricevere in regalo i biglietti per andare a vedere Mr. Rain 5 di ottobre all'Arcimboldi di Milano. Gioia, grazie di cuore, un abbraccio grande.
1: Grazie a voi, gentilissimi, un abbraccio.
0: Figurati, ciao Gioia, grazie. Allora noi intanto andiamo avanti, tra poco continuiamo perché abbiamo ancora tante cose da fare insieme. Intanto c'è questa bella canzone dei primissimi anni del 2000, lui è Cesare Cremonini, Dicono di me. Dicono.

Cesare Cremonini, dicono di me su Radio Latte Miele, potremmo anche un po' girarla verso noi stessi, dicono di noi che siamo gente disordinatissima, come questo messaggio che adoro da parte di Stefania. Ve lo leggo, aspetta che avvicino il computer che sono un po' ceccato. Allora, sono così disordinata che alcuni anni fa ho dovuto chiamare i vigili del fuoco perché non trovavo le chiavi della porta di casa. Li ho aspettati in pianerottolo, il vigile mi apre, io entro, lui entra insieme a me, mi ferma e mi dice: ho paura che siano entrati i ladri. Mi guardo intorno e dico: a me sembra tutto in ordine. Quindi talmente disordinata che una seconda persona che non ti conosce che pensa che ti siano entrati i ladri in casa. Stefania, sei la campionessa mondiale del disordine, diamo una medaglia a questa donna. 335 787 1910, ordinati o disordinati?

0: Taglio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Prosegue l'afflusso di aria fresca dai Balcani, responsabile ancora di una lieve instabilità atmosferica. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico del meridione. Nubi sparse al centro, ma in genere asciutto, bello al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi progressivamente anche sulle regioni meridionali, salvo sulle ioniche. Il tempo tornerà stabile quasi ovunque, ma più fresco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: L'Oktoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo, con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23.30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre.
2: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli €39,90. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere

0: per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Maremonti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
1: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
2: Latte Miele. Sonda

Giorgia, io fra tanti su Latte e Miele in questo venerdì pomeriggio in cui parliamo di ordine contro disordine, contro quelli che cercano di essere ordinati, ma alla fine non ce la fanno, perché non è facile, soprattutto quando si vive una vita piena di cose e allora il tempo è quel che è e allora un po' le cose vanno un po' dalla loro parte. Vi leggo il messaggio di Kevin: disordinato al 100% e non me ne vergogno, la mia stanza sembra un terremoto, però io ci trovo quasi sempre tutto quanto. È vero, questa è una grande caratteristica dei disordinati, che nonostante il caos imperi nella loro vita, si trova sempre tutto, trovano tutto quanto. Non vi racconto com'è l'armadio di mia moglie, perché poi apriamo un altro, mi tocca divorziare. Vi leggo il messaggio di Loredana: dipende

0: Dai giorni in cucina sono maniacale, ma il mio armadio pare una scena del crimine. Eccolo là, un'altra che allarma. Il mio armadio, devo dire, è abbastanza ordinato, dai. Le magliette so dove sono, perlomeno. Anche le mutande, quelle le trovo quasi tutti i giorni. Poi, Fabrizio, il mio ordine da militare l'ho fatto per 20 anni e mi è rimasto addosso anche adesso che sono in pensione. Il letto va sempre rifatto a angoli di 90 gradi anche la domenica mattina. È vero, ci sono delle professioni che comunque ti portano in una certa direzione, quella dell'ordine, ovviamente, magari, che ne so, il medico, il chirurgo, che hanno bisogno di trovare tutte le cose al posto loro in quel momento preciso, e quindi l'ordine è molto importante. Voi come siete messi? Ordinati, disordinati? Dipende. 335-787-1910.
1: Arena Latte Miele.
2: Arena Latte Miele.

0: Le bambole di pezza su Radio Latte e Miele con la loro nuova canzone che si intitola Settembre, come il mese che in realtà sta per finire, mancano pochi giorni e poi entreremo già in un nuovo mese, nel mese di ottobre. Ciao a tutti, buon pomeriggio, questa è Arena Latte e Miele, l'ultima mezz'oretta prima di chiudere la nostra di Saracinesca e aprire quella di Open Bar, che come sempre vi porta a casa dalle 17.30 in avanti. Questa sera ancora una volta in compagnia di Matteo Osso. 335-787-1910, oggi parliamo di ordine contro disordine. Però dobbiamo anche aprire un'altra parentesi, un altro tema con cui che ci dà il via la nostra ascoltatrice ed amica Anna, che ci manda alcune fotografie di stanze parecchio disordinate. Però c'è un però, perché scrive: così è come avevano lasciato il nostro bed and breakfast nel 2020, scappando, lasciando vestiti ovunque. Ecco, in questo caso qua, queste cose qua non vanno assolutamente bene, perché non è disordine ma è maleducazione. Cioè, quando lasci una stanza, non dico che d'albergo, D&B, devi rifare anche il letto, devi pulire le docce, però perlomeno dare il modo a chi deve lavorare, pulire la stanza dopo di te, che sia il più semplice possibile, non piena di roba. Ci vuole rispetto, ecco, questa è la sostanza, ci vuole tanto tanto rispetto, soprattutto quando si va a casa di altri o in strutture che non sono le nostre. 335-787-1910 invece, questo è sempre il numero per i vostri messaggi su WhatsApp, ordinati o disordinati. Tra poco vi mettiamo a confronto.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: mappa di felicità.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
4: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
3: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
4: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
3: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro. Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
6: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti da lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
7: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335 57 93 012. 335 57 93 012.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
10: Latte e miele.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Alla produzione Julie, alla voce Bresh, in Serenamente su Radio Latte e Miele in questo venerdì pomeriggio, dove parliamo di ordine contro disordine. Entrambi hanno comunque dei benefici, bonus e malus. Questo lo sappiamo e lo viviamo nella nostra vita di tutti i giorni. Lo sappiamo anche però che l'ordine in quanto tale non è proprio da buttare via, perché lo sapete, avete presente quella sensazione di quando magari entrate, che ne so, in un hotel, in un posto tutto bello pulito, tutto bello ordinato, non sentite la pace dentro che vi pervade e non vedete l'ora di sdraiarvi da qualche parte? È proprio questo il beneficio dell'ordine, cioè la assenza di distrazioni ti dà una grandissima calma, una grandissima serenità. E ci sono anche tanti studi che proprio dimostrano che l'ordine non è assolutamente da mettere da parte, perché chi lavora ad esempio in stanze particolarmente ordinate è più generoso tra le tante cose e fa scelte di vita più consapevoli e più sane. Gli hanno messo davanti, all'interno della stessa stanza, una stanza molto ordinata, una mela e una barretta di cioccolato. La maggior parte delle persone ha scelto proprio la mela, segno che l'ordine ti fa venire più voglia di fare delle scelte consapevoli e giuste per il resto della tua vita. Quindi l'ordine non è per forza qualcosa di negativo o di peggiore, è soltanto un altro rovescio della medaglia. Tra poco però vediamo il rovescio della medaglia, quello del disordine. Prima però c'è una novità, è tornato Willy Peyote da Torino, poi in tutto il mondo, con le sue canzoni sempre molto intelligenti, taglienti, come questa che è proprio nuova per questo venerdì, si chiama Non c'è di che.
1: Scrivo a notte fonda mentre sta nave affonda contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

Willy Peyote, novità di questa settimana con Non c'è di che su Radio Latte Miele. Stavamo parlando di ordine e disordine, se l'ordine ci dà una stabilità mentale, il disordine invece, lo sappiamo molto bene, ci dona creatività. E non è una nostra sensazione, non è solo un'impressione, ma è anche uno studio. Diversi studi in giro per il mondo lo hanno dimostrato in molte occasioni. Ad esempio, l'Università del Minnesota ci ha provato, hanno messo insieme due gruppi, uno in un ufficio molto ordinato, bello, pulito e lindo, e gli altri invece in un ufficio un po' disordinato, con un po' di robe fuori posto. Insomma, era un po' più difficile forse volendo lavorare in questo ufficio particolarmente in disordine. Eppure il risultato è stato che chi ha lavorato nel caos è stato più creativo e più originale nei test finali. Quindi anche la psicologia ce lo racconta: gli ambienti disordinati sono quelli che ci spingono di più a rompere, soprattutto con la tradizione, come diciamo un po' la società vorrebbe che facessimo determinate cose. Del resto anche la storia ce l'ha raccontato tante volte: alcune delle menti più geniali di sempre sono dei disastri totali. Mark Twain, Steve Jobs, chi ha lavorato con queste persone più e più volte ha raccontato che non sapevano neanche dove mettere i piedi tra un po' nelle loro stanze, nei loro uffici. Lavorando circondati dal caos, a quanto pare la creatività arriva bella forte. Un altro molto creativo, e lo sappiamo molto bene, uno dei più grandi geni della storia, anzi forse il genio per eccellenza, è proprio Albert Einstein, e la buttava molto spesso anche un po' in ironia facendo questa battuta: se una scrivania disordinata è segno di mente disordinata, di cosa è segno una scrivania vuota?

0: latte miele.
1: Siamo arrivati alla fine della nostra puntata del venerdì di Arena Latte Miele. Io ringrazio Simo The Morning DJ in console. Ciao Simo e buon proseguimento di giornata, anche perché tra poco dovrai andare di là, perché c'è Matteo Osso che ti aspetta, che è già lì, qui pronto, che con i vassoi, con le cose, cosa che beve? No, quello no, dai, dopo il programma. Grazie a tutti voi per essere stati con noi anche oggi ad Arena. Appuntamento domani, lo sapete, a partire dalle 16 c'è la classifica di Radio Latte Miele, replica anche la domenica stesso orario, e poi torniamo anche di nuovo lunedì come sempre con Arena. Grazie a tutti e un buon weekend, ciao!
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
4: parafoglio. Ok, Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
8: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
9: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
10: Domenica 27 settembre a Rocca di Varano di Camerino, Macerata, Alberto Cartuccia Cingolani e Paolo Buonvino.
11: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
10: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Sugo con gamberi e tre pomodori, confezione da 700 grammi, 6,90 euro a confezione. Seppioline pulite, 14,90 euro al chilo.
12: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
0: Tra poco comincia Open Bar su Radio Latte Miele, ma prima facciamo il nostro giro nel tempo con le canzoni. Lucio Battisti nel 1978 cantava Perché no, e poi andremo negli anni 80 con Marcella che ci canta Baciami.

La voce di Marcella nel 1980 cantava Baciami. Vi devo dire che benché io sia un abbastanza convinto fan di Marcella, me l'ero dimenticata questa, me le ricordavo tante, questa me l'ero dimenticata. Ma benvenuti a Open Bar, amiche e amici di Radio Latte Miele. Fino alle 8 più o meno staremo insieme e quindi avremo modo di chiacchierare di un po' di cose che succedono intorno a noi. Siamo a Milano, come sapete, e in questa settimana Milano è diventata il centro dell'attenzione mediatica perché è in corso la Fashion Week. Per chi non è di Milano, deve capire una serie di cose, che è il momento forse più importante insieme alla settimana del design dei calendari milanesi, perché arrivano da tutto il mondo i più grandi compratori, i più grandi, diciamo, elementi che movimentano il sistema moda italiano, che non è soltanto una mandria di persone che si litigano il diritto di decidere quanto deve essere alto l'orlo della gonna, ma è un sistema che sta al quinto posto come voce nel PIL del nostro paese e che nella sua più larga accezione coinvolge circa 3 milioni di persone, che sono non soltanto i designer, cioè le persone che disegnano, quelli che realizzano e quelli che poi vendono, ma sono anche tutti i progettisti che progettano i negozi, quelli che li realizzano, i muratori, gli elettricisti, tutto il personale specificatamente dedicato a costruire un mondo di sogni e che movimenta tanti soldi e che dà da mangiare a così tante persone. Che cosa succede in questa Milano, protagonista del mondo della moda a livello internazionale? Lo scopriamo insieme, lo scopriremo in questa puntata insieme a tante altre curiosità che arriveranno un po' da tutte le parti del mondo, e questo è il motivo per cui vi dico: state con me su Open Bar fino alle 8 qui in compagnia su Radio Latte Miele.

0: Dolcissimo amore, la voce di Irene Grandi, erano gli anni 90 su Radio Latte Miele. Torniamo dritti dritti al nostro presente, perché dal 22 al 28 settembre Milano è diventata capitale della moda internazionale. Rimane tutto l'anno una delle città più importanti di questo sistema, ma chiaramente durante la Fashion Week c'è particolare attenzione a quello che succede qui. Fashion Week che per gli abitanti della città è una specie di iattura, perché voi non dovete augurarvi di dover uscire con la macchina prima di tutto, meglio se imparate a volare, è la cosa più intelligente che un cittadino milanese possa fare. E se avete una macchina, portatevi dietro una chiave inglese, la smontate quando siete arrivati a destinazione, la mettete in uno zainetto, ve la portate a spalla, perché da parcheggiare non se ne parla nemmeno. Non fate nemmeno i furbi nel tentativo, magari un pochettino anche così maldestro, di chiamare un taxi, perché i taxi non ci sono, ci sono ma sono tutti impegnati, e quindi non puoi aspettarli. Io, guarda, ci sono state delle giornate in cui mi facevo la barba a pelle liscia e ora che arrivava il taxi avevo già la barba di un terrorista afghano, per cui è veramente, diciamo, una prova importante per chi vive e abita a Milano. Dall'altro lato c'è tutto il beneficio che questo porta, perché chiaramente ci sono un sacco di clienti per gli alberghi, per i ristoranti, per tutta la vita della città, che deve essere viva e nervosa, e quindi è importante stringere un po' i denti e cercare di, come dire, chiudere un occhio davanti alle piccole difficoltà che questo porta. Ma oltre che a queste difficoltà e a questi benefici meramente economici, c'è anche un discorso di immagine. Tra poco vi racconto come è cominciata questa settimana della moda, perché lì abbiamo fatto veramente una gran bella figura davanti al mondo intero.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
7: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Spot. Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti chiocciola startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
10: Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Val Vibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32esimo corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20.30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.
11: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
10: Domenica 27 settembre a Rocca di Varano di Camerino, Macerata, Alberto Cartuccia Cingolani e Paolo Buonvino.
12: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Nota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.

Via le mani dagli occhi, sono in Negramaro su Radio Latte Miele, via le mani dagli occhi anche perché la moda è tutta da guardare oltre che da eventualmente comprare per chi dovesse riuscire a permettersela, perché poi un grande tema della moda è anche il fatto che spesso i prezzi sono altamente proibitivi, perlomeno per le persone comuni come noi. Però intanto ci sono una serie di situazioni qui a Milano in questa settimana che sono anche gratuite, perché ci sono eventi aperti al pubblico dove basta fare un accredito sul sito per ottenere il pass per entrare, quindi con sfilate di giovani talenti, sfilate magari di marchi un po' più piccoli, in cui è possibile accedere senza necessariamente avere un pass stampa, perché le sfilate non hanno in vendita i biglietti come i concerti o come le partite di calcio, ma sono tutte su invito. Le persone che partecipano nel pubblico alle sfilate sono generalmente o celebrità, e ne abbiamo viste parecchie, oppure addetti ai lavori che sono lì perché poi devono scrivere, ragionare, commentare, analizzare quello che succede in passerella. La settimana della moda si è aperta con un evento enorme nella Galleria Vittorio Emanuele II. Galleria Vittorio Emanuele II, per chi non è di Milano, è il luogo vicino a Piazza Duomo, che collega Piazza Duomo con Piazza della Scala, in cui si passeggia al coperto ed è in qualche modo il tempio del lusso, il salotto buono della Milano bella, della Milano ottocentesca. Qui ha preso vita un evento incredibile che si chiamava Vogue World. Ve ne parlo tra poco, state con noi.

18+1 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Ogni settimana Edoardo Bennato apre così la seconda ora in compagnia di Radio Latte Miele con Open Bar fino più o meno alle 8, dalle 5.35, giorno più giorno meno, per arrivare dal lavoro a casa o eventualmente mentre fate l'aperitivo con i vostri amici. Abbiamo cominciato a raccontare di questo evento che a Milano è stato protagonista di tutte le cronache in questa settimana, si chiama Vogue World, in realtà è un evento itinerante, nel senso che tutti gli anni si sposta, questa è la quinta edizione, di città in città e racconta qualcosa di quel paese. Lo scorso anno Vogue World 2025 era intitolato Hollywood e quindi era dedicato al mondo del cinema e raccontava la magia che si è creata negli anni tra il mondo del cinema e quello della moda. Invece in Italia c'è stata una volontà di celebrare la capacità artigianale e la capacità produttiva e la raffinatezza del genio creativo italiano. È per questo che è stato articolato questo spettacolo in cinque capitoli tematici pensati per ripercorrere la storia dell'ingegno italiano. Il 1° maggio è stato ai mestieri artigianali, tre maestri hanno portato in scena un globo celeste inciso a mano da un importante artista, un telaio di quelli che servono per, diciamo, tessere la tela, è un modello in legno del Duomo che è visibile al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, che è in zona Sant'Ambrogio, per intenderci. Quindi quello è proprio, tutti quelli che come me sono già passati da quel museo l'avevano già visto. Questo per aprire e per cominciare con il 1° omaggio. Poi ci sono stati altri 4 capitoli, ovviamente abbiamo un sacco di tempo per parlarne, state qua.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: 178 sa di felicità.
1: Spot. Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
2: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
3: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Ogni giorno, in ogni istante, siamo sempre accanto a te. Ci puoi ascoltare in DAB nelle regioni Marche Abruzzo, sulle frequenze in FM, sulla pagina Facebook Latte Miele Marche Abruzzo, dall'app sul tuo smartphone, nei device digitali e in streaming dal sito www.lattemielemarcheabruzzo.it. Non perdere neanche un minuto della tua musica preferita, l'oroscopo di Paolo Fox, ma anche news, traffico e meteo locali. Latte Miele, ogni giorno la tua musica italiana che ti fa sentire bene. Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, radiofonica in 0736 30 41 31, 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
5: Latte Miele.

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, continuiamo anche sorseggiando magari la Coca-Cola se qualcuno ce l'ha per le mani. Io devo dire, in questo momento non mi dispiacerebbe Coca-Cola e qualche salatino. Insomma, parliamo della Fashion Week, parliamo di questo evento che si è tenuto, che è un evento che va molto al di là della moda, è un evento per celebrare l'ingegno italiano. Abbiamo visto di come si è aperto con questi esempi di genialità italiana, poi sono arrivate addirittura 100 voci bianche dell'Accademia Teatro alla Scala che si sono esibite in un canto, tutto sotto questa meravigliosa cupola di vetro che è un'altra delle meraviglie di uno dei capolavori Liberty di questa città, che benché sia famosa per l'operosità, per via Monte Napoleone, che detto con il permesso di chi ci vive o ci lavora non è la via più bella di Milano, diciamo, ha delle piccoli tesori nascosti che sono delle meraviglie. Ci sono state coreografie, comparse che hanno simulato la vita quotidiana all'interno della galleria, e poi sono arrivate quattro presenze robotizzate accanto ad atlete italiane: Arianna Fontana, Paola Igonu, Miriam Silla e Veronica Ioco. Hanno camminato, hanno sfilato in passerella accompagnate da quattro robot mossi, diciamo, dall'intelligenza artificiale. Ed è qui che si è aperta la questione relativa alla intelligenza artificiale e all'interazione che l'intelligenza artificiale sempre di più ha sia con il mondo di tutti noi nelle piccole cose di tutti i giorni, ma anche con il mondo della moda.

0: La mia ragazza Francesca Michelin, Radio Latte Miele e racconti da questa Milano. Abbiamo aperto il capitolo Fashion Week e vorrei continuare a raccontarvi di questo evento che è stato particolarmente bello. 360 ospiti e 360 persone sedute in Galleria Vittorio Emanuele. Lo spazio non è enorme, è una bella galleria commerciale, ma una galleria costruita nell'Ottocento con l'idea di ospitare il passeggio, non certo eventi di questo genere, soprattutto considerato che ci vuole anche la passerella, quindi 360 vuol dire riempire completamente questo spazio. E ci sono state una serie di personalità importanti, Roberto Bolle che si è esibito sulle note della Traviata, e poi Alicia Keys, cantante internazionale che ha eseguito il pianoforte I Feel Love di Donna Summer, che è stata prodotta all'epoca da Giorgio Moroder, quindi un altro modo di intersecare il genio italiano con i successi internazionali. E poi una colonna sonora che è passata da Adriano Celentano a Ennio Morricone, passando per Gigi D'Agostino e Umberto Tozzi, proprio per toccare tutte le varie forme di espressione anche musicale della nostra produzione italiana. E la chiusura di questo evento è stata affidata a 8 Memory Dresses. Memory Dresses vuol dire 8 abiti iconici che vengono dal passato, quindi erano già stati visti in passerella, ma che sono rimasti particolarmente impressi e che vengono da Armani Privé. Ovviamente, tra l'altro, in questi giorni si celebra si ricorda un anno dalla scomparsa di Giorgio Armani. Poi Bottega Veneta, Dolce Gabbana, Fendi, Ferragamo, Gucci, Prada e Valentino. Questo è quello che è successo in questa settimana della moda per aprire il nostro programma, il nostro open bar. Naturalmente dall'open bar si chiacchiera di tutto, di quello che succede a Milano bofonchiando per il traffico, ma anche di quello che succede in giro per il mondo. E quindi state qui con noi.
1: Baci pensati e MySpace, sguardi volti ad orologi appesi.

efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
2: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
1: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango balneoterapiche e per la sordità rinogena.
2: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, centro benessere e piscina termale.
1: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
3: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
4: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
5: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
6: E pronti a fare un altro giro nel tempo con Radio Latte Miele, andremo nel 1988 e ci sarà Anna Oxa che ci canta Pensami per te. E poi per gli anni 90, 1991, Jovanotti con la sua Muoviti, muoviti.

0: Muoviti muoviti Giovanotti, 1991, i ragazzi che in quegli anni avevano, io ero così, ero adolescente, boh, non so, era una vita infelice e infernale, però me la ricordo molto bene questa canzone, si cantava un sacco ed era anche molto divertente. Siamo a settembre, come forse avrete avuto vagamente la capacità di realizzare, e settembre, oltre che il mese della settimana della moda e il ritorno al lavoro, è anche il mese del ritorno a scuola di tutti i ragazzi. Ed è qui che mi è capitata per le mani, devo dire, una inchiesta realizzata da Codacons, che stabilisce quali sono i costi medi da sostenere per mandare i figli a scuola. Ho davanti a me un padre che ha appena avuto, da quanto tempo, Simone? 2 mesi? Da 2 mesi una bambina ha soltanto 19 anni e 10 mesi di sofferenze, cacche da pulire, pandolini da cambiare, rotture di scatole e strilla, e urla, ma non avevi forse ancora pensato che mediamente ad oggi, quindi ora che arriva, che toccherà a te, potrebbe essere cambiata in peggio la situazione, in media si spendono 2.500 euro all'anno solo per mandarli a scuola. Di questi, 1.300, secondo il Coda, conservano per libri, materiale scolastico e vari accessori, anche perché i ragazzini non è che si accontentano di scriversi i compiti per casa su un foglio di carta, vogliono il diario. Da qui riprendiamo tra poco. Il diario, voi lo volevate o vi accontentavate di quello che vi dava vostra madre? Perché io dovevo accontentarmi.
1: Perché mi piaci in ogni modo.

0: Sei solo tu, Nek, insieme a Laura Pausini su Radio Latte Miele. Noi abbiamo aperto un capitolo spinoso di molte famiglie, anche di molti di voi che ci ascoltate, perché amiche e amici, lo sapete, molti di voi hanno bimbi di diverse età, ragazzi magari adolescenti, insomma tutto quello che è la scuola dell'obbligo, no? Dai 6 anni fino ai 16, ma che poi diventano 3 perché c'è l'asilo, c'è la scuola materna o comunque la, come si chiama, prescuola, non lo so, school in inglese, comunque quel periodo in cui io lo chiamavo asilo, quando, ma stiamo parlando di praticamente c'erano ancora i dinosauri. Fatto sta che la spesa media calcolata è di circa 2.500 euro l'anno, di queste 1.300 servono per libri, materiale scolastico e vari accessori, questo secondo il Codacons. Uno dei temi, diciamo, più discussi è il diario. Perché? Perché da un lato è uno strumento necessario che ha una sua funzione specifica, che è quella di prendere appunti, di segnare le cose che vanno fatte, che vanno preparate o i compiti da fare eccetera, o eventualmente le note, le comunicazioni, diciamo, in qualche modo che avvengono all'interno della vita scolastica dei ragazzi. Ma il punto è che i diari arrivano a costare anche, ho letto, 60 euro e sono, io adesso capisco che alle volte i ragazzi hanno del desiderio, ce l'ha magari quello più fortunato che ha una famiglia più che ha delle possibilità diverse e quindi poi anche gli altri lo vogliono, ma come bisogna comportarsi in questo modo, perché in questo caso, perché comunque la differenza è notevole tra 60 e magari 7, 8 o 10 euro. Se avete qualcosa da dire scriveteci al 335 787 1910 perché è sempre interessante sapere anche il vostro punto di vista. Tanto noi continuiamo tra poco.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
6: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle regioni meridionali, salvo per un po' di instabilità sulle ioniche. Nella mattinata di domani rapida rimonta dell'alta pressione con ampio soleggiamento, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per ulteriori rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Ancora ventoso al centro-sud, per è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: L'Oktoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23.30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre.
8: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi?

0: eccellenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
2: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
3: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.

Malika Ayane, senza fare sul serio, su Radio La Temete Miele, scusatemi, invece facciamo davvero sul serio, perché stiamo affrontando un tema che è quello delle spese relative al costo della scuola per i nostri figli, che in qualche modo fanno suonare dei campanelli d'allarme, in particolare per le famiglie magari monoreddito, in cui se c'è più di un ragazzino da mandare a scuola, voi pensate che è stato stimato 2.500 euro l'anno il costo medio per mandare un bambino a scuola, se ci sono due figli sono 5.000 euro l'anno, vuol dire che sono mal contati 400-450 euro al mese che se ne vanno soltanto per mandare a scuola due ragazzini, che vuol dire per pagare le spese vive, che sono appunto, abbiamo detto, i libri, l'abbigliamento, gli accessori, eccetera. Tutto questo se si fa riferimento alla scuola pubblica, dove non ci sono le rette di iscrizione, perché se dovessimo pensare alle scuole private, per esempio quelle in lingua straniera, inglesi e americane, che vanno molto di moda, che sono anche utili, perché chiaramente per i bambini apprendere una lingua straniera fin da piccoli sicuramente è avere una marcia in più, oppure le scuole anche alle volte sono istituti religiosi o istituti che hanno magari una nomea particolarmente prestigiosa e che quindi in qualche modo fanno status o semplicemente forniscono anche dal punto di vista oggettivo un servizio particolarmente accurato. Fatto sta che nell'universo delle scuole private non si manda a scuola nemmeno il gatto senza spendere meno di 10.000 euro. Questo è tenuto conto che in alcune scuole i 10.000 euro servono solo per la tassa di iscrizione annuale. In altre sono più contenute, ci sono anche dei meccanismi che vanno incontro alle famiglie meno agiate. Ciò non toglie che comunque il costo, diciamo, è di partenza molto più alto. Quindi è veramente un affare molto complicato e probabilmente anche per qualcuno un affare molto goloso, quello della scuola, proprio perché ci sarà sicuramente chi, per ciascuno di noi che tira fuori dei soldi, c'è qualcun altro dall'altra parte che i soldi se li mette in tasca.

0: 18 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Antidroga, Emma con Fabri Fibra e Radio Latte Miele in questa ultima ora insieme. Volevo chiudere il capitolo dei costi scolastici. Abbiamo visto quanto costa in Italia, non meno di 2.500 euro all'anno, ma si supera per ciascun bambino a scuola, ma si superano abbondantemente i 10.000 se le scuole sono private. Là in mezzo ci sta un po' tutto, quello che sta attentissimo a tutti i costi e quindi si tiene intorno alla cifra più bassa, e anche tutte le piccole concessioni che si fanno ai ragazzi, perché poi c'è anche da tenere conto che i ragazzi vivono in comunità e che alle volte è importante non sentirsi esclusi o diversi o emarginati perché magari non hai la stessa fortuna economica di un tuo compagno di scuola. E all'estero come funziona? Il paese, la città in realtà, in cui una città stato in cui il costo della scuola è in assoluto il più caro è Hong Kong, dove è stimato che dal primo giorno di scuola da bambino fino alla laurea si spenda non meno di $132.000, mentre invece il paese più low cost è l'Egitto, dove per questo iter scolastico si spendono $16.700 dal primo giorno di asilo all'ultimo giorno di università. Ma rimanendo è la Francia il paese dove si spende di meno in Europa. È la Francia il paese dove si spende di meno. Si spende, pensate, è in assoluto il paese più economico al mondo, ovviamente quello più economico in Europa, e si spende rispetto all'Italia poco meno di un terzo.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. La ricostruzione di Notre Dame ispiri unità e speranza, così Papa Leone XIV, arrivato alla cattedrale di Parigi nella passeggiata bagno di folla nel primo giorno della sua visita in Francia. Stamane l'incontro all'Eliseo con il presidente francese Macron e le autorità, poi il discorso all'UNESCO. Stasera in programma una veglia di preghiera allo Stade de France, dove sono attese 80.000 persone. Non si può offrire una morte programmata, bisogna accogliere la vita senza condizioni, ha ricordato nei suoi interventi Prevost, che ha voluto sottolineare la laicità francese non è negazione della religione, e ha rinnovato un forte appello per la pace. Il dialogo è urgente contro le derive autoritarie, ha detto. Due persone sono rimaste uccise, 5 ferite per droni ucraini che hanno preso di mira 2 mercati nella città di Orlivka, nella parte della regione di Donetsk controllata dai russi. È l'ultimo aggiornamento di una giornata segnata ancora da scambi bellici tra Ucraina e Russia. Attacchi di droni russi hanno ucciso almeno 5 persone in pieno giorno a Kiev, tra questi un adolescente di 14 anni, colpito anche un edificio che ospitava uffici.
0: L'economia.
1: Il governo ha ringraziato Eni per l'importante iniziativa di porre un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Un lodevole atto di attenzione all'Italia, scrive Palazzo Chigi in una nota, mentre tra gli altri spicca il plauso del Codacons. Alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise e sul diesel, infatti, Eni ha annunciato da lunedì 28 settembre un tetto ai prezzi di gasolio e benzina per 30 giorni, con possibile estensione fino a fine anno. Il price cap, il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live, è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro per la benzina. Eni sottolinea che i valori si attestano a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali, con l'obiettivo di calmierare l'impatto del caro carburanti su famiglie e imprese. Intanto il governo ha convocato per giovedì 8 ottobre le società operanti nel settore delle raffinerie. L'incontro si terrà nella sede del ministro delle imprese del Made in Italy. L'obiettivo, si legge nel comunicato, è valutare come le raffinerie nazionali possono aumentare la produzione per mitigare gli effetti dell'attuale scenario internazionale sull'approvvigionamento del paese. La Commissione europea ha fissato a 2 euro la tassa sui pacchi extra UE. Il contributo è dovuto alla gestione doganale dei beni acquistati online e immessi nell'Unione europea per merci con un valore fino a 150 euro, a fronte dell'ingente flusso di pacchi acquistati attraverso l'e-commerce in arrivo soprattutto dalla Cina. Si applicherà dal 1 novembre, la tassa è distinta dal dazio forfettario di 3 euro che scatterà dal prossimo 1 luglio. Infine mercati, giornata di recupero sulle piazze europee. Milano in chiusura segna più 0,63%. Cautela Wall Street con gli indici lieve progresso. Il prezzo del petrolio, che in giornata aveva allentato la presa, è tornato sopra i 106 dollari al barile, i livelli di ieri. In calo lo spread BTP Bund, si attesta a 92 punti base. Ed è tutto, a più tardi.
2: Spot. Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli 39,90 euro. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 12 02 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
5: In Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
4: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gamberi sgusciati, grandi, 18,75 € al chilo. Filetto o porzioni di merluzzo o brosme, 14,35 € al chilo.
6: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.

0: amica Annalisa insieme a Madame, chissà se sono diventate amiche anche nella vita, oltre che avere fatto questa collabo. Vabbè, siete su Radio Latte Miele, cambiamo pagina, parliamo di cose che sono successe nel nostro paese in questa settimana. Quando ho chiesto alle ragazze della redazione di segnalarmi le curiosità, insomma gli eventi, le cose più importanti che secondo loro erano successe, la risposta in coro è stata: si è sposato Damiano David. È finita la trasmissione a questo punto. Meno male che internet offre maggiore loquacità e allora possiamo andare a scoprire cosa è successo. 24 settembre a Montalcino, in provincia di Siena, si sposano Damiano David, l'ex frontman dei Maneskin. Forse torneranno, si parla di un ritorno a Sanremo in formazione, quindi probabilmente li rivedremo, speriamo, insieme a Dove Cameron, che è un'ex stella della Disney, ora fa l'attrice e il cantante. Loro stanno insieme dal 2024, sono riusciti anche a tenere molto lontani gli occhi indiscreti, all'inizio era una cosa che non si sapeva, insomma se la sono gestita abbastanza bene, complice anche il fatto che Damiano se n'è andato negli Stati Uniti, è andato a vivere a New York, dove il livello di celebrità per le strade è molto più alto che ha l'entrata sul Seveso, e quindi fa meno impressione, fa meno scena. Tra l'altro, essendo lui una star in Italia ma non altrettanto conosciuto negli Stati Uniti, probabilmente ha avuto una vita più facile da quel punto di vista e quindi meno perseguitato dai paparazzi. Che cosa è successo a Montalcino? Oltre a bere delle grandi quantità, spero per loro, di Brunello, perché è una delle robe più buone che esista al mondo, sono successe altre cose, ma ve le dico dopo.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Los Angeles, Giuse Delizia su Radio Latte Miele, posso dire la mia? Palermo non sembra Los Angeles, Giuse. Non so se tu sei mai stato, non so in quale delle due non sei stato, ma se le avessi viste entrambe non sarebbero la stessa cosa. Posso anche dire che Palermo è molto più bella di Los Angeles. Los Angeles ha altri vantaggi sicuramente, ma noi stiamo parlando del matrimonio della settimana, il matrimonio tra Damiano David, leader, frontman più che leader dei Maneskin, e la sua fidanzata Dove Cameron, che si sono sposati a Montalcino in provincia di Siena. Io devo dire, dal mio punto di vista è successa una cosa in particolare che mi è sembrata fantastica, e cioè il fatto che sono arrivati a bordo di una Lancia Flavia degli anni 50 color crema decapottabile. Io che sono appassionato di auto storiche, là mi sarei fermato, poi quello che si sono detti dentro, di sì, di no, quello che hanno fatto, hanno bevuto, hanno mangiato, però la macchina è veramente un capolavoro. Tra l'altro è molto simile, il modello di partenza lo stesso di quella con cui tradizionalmente il Presidente della Repubblica, dopo la nomina, percorre il tratto che separa Palazzo del Parlamento dal Quirinale. Tradizionalmente viene fatto su una Lancia Flavia modificata apposta per quello che fu il primo presidente della nostra Repubblica, e poi di presidente in presidente si è mantenuta la tradizione. Ovviamente c'è stata la cerimonia, e vi do subito uno spoiler: alla cerimonia non si sono visti gli altri Maneskin. Si saranno visti altrove? Scopriamolo tra poco, state qua con me. Serve.

0: inizia una nuova stagione per i numeri uno. E sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
1: Potrei dirti che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
2: Ciao, sono Malika Ayan. Vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
0: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayan torna con Cicale.
3: Sarebbe bello non avere memoria.
0: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
3: Immagina.
0: Riapre il salotto dei numeri 1 e domenica sera alle 21 c'è Malika Ayan con il suo nuovo album Cicale.
3: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
0: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele.
4: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
5: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
6: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
7: Spot. Nuova stagione, nuovo stile, Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
8: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
9: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
10: L'Oktoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraoni di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23.30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre.
11: Su Radio Latte Miele state pronti per andare al 1977, ci sono i Pooh che cantano Dammi solo un minuto e poi il nostro viaggio nel tempo fa un salto avanti di quasi 10 anni, all'86 troviamo il grande Lucio Dalla che canta la sua Futura.

0: invece aspettiamo senza avere paura domani.
1: Futura, grandissimo Lucio Dalla, in un pezzo degli anni Ottanta che è rimasto nella storia della nostra musica e anche di tante delle nostre vite. E a proposito di vite, stiamo raccontando un momento importante nella vita di Damiano David e Dove Cameron, che si sono sposati lo scorso giovedì a Siena, in provincia di Siena, a Montalcino. La cosa che, di cui si è molto parlato su tutte le piattaforme, è del fatto che gli altri componenti della band non si sono fatti vedere, per cui Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio non erano presenti alla cerimonia. C'è da dire che in seguito alla cerimonia, che si è svolta in un luogo diciamo facilmente accessibile al pubblico, c'è stato poi un gigantesco party, come potete immaginare, 200 gli invitati, in un resort esclusivo a Castiglion del Bosco, siamo sempre nei dintorni di Siena, in una location però molto privata, difficilmente accessibile, con un livello di sicurezza molto alto, in maniera da evitare che paparazzi, curiosi, fan si possano diciamo intrufolare all'interno di questa struttura. E sembrerebbe che lì si siano fatti trovare anche gli altri tre ragazzi che componevano la band e che abbiano festeggiato, semplicemente che non abbiano voluto partecipare alla cerimonia religiosa, forse anche per questione diciamo così di evitare di rubare la scena agli sposi, che potrebbe anche essere un pensiero molto carino da parte loro. Chi lo sa se sarà questa la ragione, se veramente si sono ritrovati, chi lo sa anche se li ritroveremo sul palco di Sanremo, così come sembra essere stato preannunciato. È rimasta un po' nell'aria questa cosa, ve la racconteremo su Radio Latte Miele.

0: Aurora, Eros Ramazzotti 1996, e noi per gli anni 90 abbiamo dato in questa edizione di Open Bar, in questo venerdì insieme, prima di lasciarvi al weekend abbiamo ancora qualche minuto, e visto che abbiamo parlato di matrimonio ho pensato di guardarmi un po' in giro e scoprire che cosa è successo non soltanto nel matrimonio di Damiano David e Dove Cameron a Siena, ma se ce ne sono stati degli altri, e ce ne sono stati, perché Dua Lipa, come saprete, si è sposata con l'attore Callum Turner in Sicilia a Villa Valguarnera, ed era il loro secondo matrimonio dopo il matrimonio civile che era stato celebrato a Londra lo scorso 31 di maggio. E invece un'altra star di casa nostra, un'attrice, una donna molto simpatica e anche molto piacevole, Vanessa Incontrada, si è sposata dopo quasi 20 anni di fidanzamento e convivenza, e ovviamente di figli, con Rossano Laurini, il 23 di settembre, quindi questi giorni, in Toscana, a Greve in Chianti, con la compagnia di amici e familiari. Ovviamente uno dei matrimoni più diciamo guardati di quest'estate è stato il 4 di luglio, quando si è sposata Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza, in una location storica blindata con solo 200 invitati tra volti noti e amici, che erano stati rigorosamente selezionati da Aurora e dal suo oramai marito. Questo è stato forse il matrimonio italiano più importante di tutta questa estate che abbiamo trascorso insieme. Noi abbiamo tra poco il tempo di salutarci e darci gli appuntamenti del caso, quindi vi chiedo di rimanere ancora un po' qui con me su Radio Latte Miele.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Willy Peyote. Scrivano live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
4: Grazie, ma no, grazie.
5: Spot. Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e

0: Colli del Tronto, basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
1: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
2: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
4: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.

0: Padre Madre Cesare Cremonini, Radio Latte Miele, open bar che non è più open perché si sta chiudendo. Siamo pronti a tirar giù la serranda, come si dice, o la Claire, come si dice a Milano, di questo bar che vi ha tenuto compagnia dalle 5:30 del pomeriggio fino adesso che sono quasi le 8, perché è il momento in cui voi da lavoro tornate a casa, qualcuno di voi arriva a casa e stappa la bottiglia, apre la birra, si rilassa, si toglie le scarpe, slaccia i pantaloni, vi togliete, non so voi, ma io quando arrivo a casa nel giro di secondi rimango in mutande. Anche c'è da dire che è una casa vuota in cui non offendo nessuno se rimango in mutande e non ho nessuno di fronte, quindi anche se insomma ci vorrebbe veramente un drone per riuscire a sbirciare, lo spettacolo non merita, non fate fatica, non vi arrampicate tralicci dei miei vicini dei piani di sotto, perché davvero lo spettacolo non merita. Fatto sta che noi siamo arrivati al momento in cui ci salutiamo, questa settimana di Open Bar si conclude qui. Lunedì torneranno altri due, credo che lunedì ci sia un tandem di due voci amiche di Radio Latte Miele. Avete capito che ci stiamo dando una rotazione in queste settimane in cui arriveranno anche magari delle voci nuove, qualcuno imparerete a conoscerlo, qualcuno rimarrà, qualcuno è già parte delle vostre abitudini. Io per esempio vi aspetto domani con la Dolce Vita a partire dalle 13:10 circa qui su Radio Latte Miele per sfogliare insieme il nostro magazine settimanale e scoprire tutto quello che è successo intorno a noi in questa settimana. La puntata è finita, ciao! Latte Miele.
1: 19:59. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Buon weekend a tutti gli amici di Latte Miele. Sabato, Ariete, attenzione soprattutto ai soldi, la luna piena invita a gestire con prudenza entrate e spese. In amore invece cresce l'intensità e il weekend può essere interessante. Toro, luna piena che ti riguarda direttamente, porta pressione, pensieri, soprattutto in serata. Se poi qualcuno ti ha fatto arrabbiare negli ultimi giorni o sei rimasto deluso dal punto di vista lavorativo, forse sarebbe meglio organizzare qualcosa di piacevole e stare con persone che ti vogliono bene. Bene. Gemelli, giornata sì per incontri e trasformazioni. A proposito di cambiamenti, c'è chi li desidera, non dico giornalieri, e questo è sbagliato. Da luglio è iniziata una fase migliore e quindi non sono pochi nati gemelli che pensano di cambiare gruppo, ruolo. Chi ha iniziato un progetto da poco non deve ripensarci. Amore favorito stasera e domani. Cancro, buone stelle per passioni, progetti, possibile però molta stanchezza dopo una settimana intensa. Sul lavoro arrivano segnali di crescita, nuovi ruoli e responsabilità. Successo per chi cerca consensi. Il leone ha un recupero di energia dal pomeriggio, ancora più evidente domenica, quindi dopo un periodo pesante cresce la voglia di lasciarsi il passato alle spalle. Vergine, dopo le difficoltà lavorative recenti stai recuperando equilibrio e pazienza. Alcune questioni di carattere legale, finanziario, contenziosi con un'azienda possono essere in piedi. Io ti consiglio di vivere un po' alla giornata, lo so che è difficile per te, però sai che il destino ti ha messo in una situazione di grande imbarazzo che probabilmente non ti saresti aspettato di vivere fino a qualche mese fa. Per ora organizzarsi è complicato, la razionalità è utile, ma bisogna lavorare di istinto e questo vale anche per l'amore. Spese per casa, ristrutturazioni, trasferimenti in certi casi. Bilancia, idee e iniziative restano favorite con Giove attivo, ma possono esserci tensioni tra oggi pomeriggio e domani con persone della famiglia, con persone autorevoli più grandi. In amore è meglio evitare complicazioni. Lo Scorpione deve risolvere una questione economica, però attenzione perché tra ottobre e novembre le stelle sono a favore, quindi vorrei dare una buona notizia a quelli che hanno vissuto un problema. Se risolvibile, si potrà ottenere qualcosa di più. Pagamenti ritardati, spese accumulate, i soldi non piovono dal cielo. Tuttavia abbiamo un oroscopo più indulgente nel corso delle prossime settimane. Per quanto riguarda questo weekend, amore, affetto e sostegno emotivo sono importanti. Sagittario, un weekend che parte un po' confuso ma migliora dal pomeriggio. Insomma, sabato mattina no, sabato pomeriggio sì, e anche domenica sarà una giornata interessante per desideri, progetti e soprattutto per amare. Il Capricorno da oggi pomeriggio deve essere un pochino più prudente. Avevo detto che si sarebbe arrivati alla fine della settimana stressati, stanchi, allora osserva attentamente chi realmente collabora con te, chi invece crea difficoltà. Tra oggi pomeriggio e domani cerca il relax. Acquario, netto miglioramento dal pomeriggio con una luna favorevole in serata, e anche domenica abbiamo stelle importanti proprio per le amicizie e gli incontri. Restano problemi economici e lavorativi, le coppie di lunga data dovrebbero parlare più di amore che di questioni tecniche, economiche. Pesci, weekend molto favorevole per le intuizioni, le conferme e i sentimenti, possibili sviluppi professionali o amorosi. Attenzione però a non pretendere che il partner abbia esattamente le stesse esigenze. Emozioni più intense in arrivo. Vi abbraccio, a domani.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Spot. Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Val Vibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32esimo corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20.30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
5: Scarica la nostra app Latte e Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte e Miele, sempre con te.
6: Latte e Miele.

0: parte una nuova stagione per i numeri uno e sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
1: Potrei dirti che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
2: Ciao, sono Malika Ayane, vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
0: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayane torna con Cicale.
1: Sarebbe bello.
0: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
1: Immagina.
0: Riapre il salotto dei numeri 1 e domenica sera alle 21 c'è Malika Ayane con il suo nuovo album Cicale.
1: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
0: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele.

0: 8 sa di felicità.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
3: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: sa di felicità.
1: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

Buonasera a tutti e a tutte, io sono Dane e questo è ovviamente il mio programma preferito, Giovane Fuori Classe, perché ci sono io a parlare da una settimana praticamente. Chi c'era la volta scorsa ha avuto modo di conoscermi, ovviamente siamo su Radio Latte Miele e quest'oggi succederanno diverse cose, ci saranno degli ospiti qui tra creator, artisti, eventi speciali di cui avranno modo di parlarci, ma direi di cominciare con una bellissima canzone che è il nuovo singolo di Hernia, che arriva dopo un disco incredibile che ha fatto, che si chiama Per Soldi e Per Amore. Questo è il singolo che arriva dopo il disco, molto profondo, si chiama Dedica di Hernia. Che nome dai?

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica di Ernia. Nel frattempo siamo sempre su Radio Latte Miele. Questa giovane fuori classe è passata in studio, è arrivata la nostra ospite, la prima ospite di stasera, che è Ligioli.
2: Buonasera.
1: Buonasera a te. Vedo intanto con questi occhiali che purtroppo chi ci ascolta non li può vedere, però
2: no.
1: Sono davvero swag, ho detto, e che coprono anche metà della faccia praticamente.
2: Sì, ma in realtà non li metto per lo swag, li metto perché ho una brutta sinusite.
1: In realtà è tutta una scusa per dire che ha fatto serata.
2: No, sì, ho fatto tante serate in realtà in questi giorni.
1: Tante serate, ma soprattutto io ho visto che hai avuto un'estate anche abbastanza intensa. Qualche data in giro per l'Italia hai fatto?
2: Ho fatto qualche datiena, però non sono mai abbastanza.
1: Vorresti farne di più?
2: Sì, assolutamente.
1: Beh, adesso con un progetto che è uscito immagino che ci sarà anche l'opportunità di farne altre. Intanto come stai vivendo questo periodo di rientro dall'estate?
2: Allora, è stata un'estate molto, molto carica, dove ho avuto modo di metabolizzare delle cose che mi sono successe, quindi sono stata parecchio con i miei amici di giù, ho viaggiato tanto, sono stata
1: di giù, ricordiamo
2: mare.
1: Che
2: sono di Caserta.
1: Di Caserta,
2: sì.
1: Ok. La famosa reggia di Caserta,
2: esatto.
1: Per citare una cosa successa poco fa, che non so se si poteva dire, ma va bene, lo diciamo lo stesso. No, bello comunque, un ambiente ispirazionale anche, mi immagino, per la
2: no,
1: musica.
2: No, sì, però diciamo che quando sono giù ho bisogno proprio di decomprimere tutto l'anno che passo a Milano.
1: Ok,
2: quindi
1: stacco un po'.
2: Totalmente, mi godo la mia famiglia, i miei amici e basta.
1: Anche perché questo settembre, abbiamo detto prima, non sta settembrando tanto.
2: No.
1: Perché comunque sembra ancora estate, effettivamente.
2: Sì, fa ancora
1: qui a Milano,
2: una temperatura molto strana, non si capisce che cosa vuole fare, molto lunatico questo settembre.
1: Allora noi facciamo finta di essere a Caserta con la mente, almeno ci tiriamo un po' su di morale anche noi, e mandiamo il primo singolo che è Per Averti.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di farmacologia.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
6: Gelosa cara amica mia, io ti capisco veramente.
7: Latte Miele. Latte Miele.
8: Che amica sei.
7: Latte Miele, la tua musica italiana.

0: Per averti di Lil Jolie, siamo su Radio Latte Miele, questo è Giovane Fuori Classe. Io sono Dane e qui c'è Lil Jolie appunto con noi, che mi diceva adesso fuori onda mentre ascoltavamo la canzone che ha avuto modo di suonare alla Reggia di Caserta.
1: Sì.
0: Escono sempre delle cose interessanti quando si chiacchiera così. E come mai? Cioè, come è nata questa cosa?
1: Appena dopo Sanremo abbiamo fatto un evento privato che vale, abbiamo cantato acustica, piano e voce per un gala di beneficenza.
0: Ah, ok.
1: Quindi molto bello,
0: cioè comunque dentro proprio la Reggia, circondati dall'arte,
1: sì,
0: praticamente.
1: Esatto, sì. Bellissimo.
0: Ma invece tra l'altro con Vale, Vale LP appunto, spesso siete state associate anche perché avete fatto Sanremo insieme, Sanremo Giovani.
1: Eh sì, ma perché siamo migliori amiche, siamo sorelle da quando abbiamo 18 anni.
0: Beh sì, si vede che c'è comunque una bella alchimia oltre la musica, ma adesso ti stai concentrando un po' più sul tuo progetto personale da sola?
1: Sì, diciamo che dopo aver fatto un progetto insieme, tutto insieme, ci stava pure, no, di staccarsi e ritrovarsi nella propria dimensione solista, quindi ho avuto, per me è stato, e anche per lei sicuramente, è stato un bel momento proprio di introspezione personale dove ci siamo analizzate,
0: guardate un po' più dentro,
1: sì, esatto.
0: ok, quindi sì. nel tuo percorso personale è uscito il nuovo album che si chiama
1: Luoghi Comuni,
0: un bellissimo nome secondo me per un disco che tra l'altro ha un doppio significato, no?
1: Yes.
0: Raccontaci un po' l'idea dietro a questo titolo.
1: Allora, in realtà prima di, cioè quando ho fatto brainstorming, il penultimo titolo era Risonanze. E ho detto no.
0: Risonanze, anche quello ha un doppio significato.
1: Esatto. E ho detto no, però è borghese. Cioè, troppo borghese, non mi rappresenta. Invece Luoghi Comuni, okay, sentivo che mi rappresentava di più. Molto più terra-terra rispetto a quello a Risonanze.
0: Risonanze, è una bella parola. Poi non so riconoscere le parole borghesi da quelle.
1: No, è borghese, non... Risonanze. No, niente, io sinceramente ho fatto un disco, ecco, molto sincero. Un disco che parla tanto di me, parla di me negli altri. È un disco molto empatico, proprio l'empatia secondo me è la parola chiave di questo disco.
0: Quindi i luoghi comuni sono appunto, sì, oltre a quelli che sono magari dei pregiudizi, delle cose che si dicono, sono anche quei luoghi dove ti ritrovi con altre persone, no?
1: Esatto, è proprio quello.
0: Quali sono i luoghi in cui ti piace ritrovarti con altre persone?
1: Allora, io amo fare giri in macchina con i miei amici di giù, cioè quando sono giù.
0: Bello.
1: Noi mettiamo la musica, cantiamo, oppure facciamo freestyle, cioè una cosa che nessuno sa, perché se dovessero uscire questi freestyle io andrei in galera probabilmente.
0: Ma io adesso non lo sai che ti farò fare freestyle.
1: Assolutamente
0: qui in
1: no,
0: diretta.
1: Assolutamente no. Facciamo giri in macchina, facciamo freestyle, ci beviamo le birrette, classiche cose che facciamo nel paese.
0: Birrette che costano non più di 5 euro, vero?
1: Ma stai scherzando? 2
0: cosa
1: euro.
0: Che qui a Milano purtroppo non si vede più.
1: No, a Milano non ti puoi ubriacare, però almeno questo è...
0: però succede purtroppo che la gente si ubriaca lo stesso, anche se le birrette ormai sono diventate borghese anche quelle, no?
1: Sì.
0: Come Risonanze, la stessa cosa. Bene, dopo questo intervento assolutamente di livello, e prima di aprirne un altro, direi di ascoltare un'altra canzone che è Destini Infelici.

0: Destini infelici di Lil Jolie, che è qui a Radio Latte Miele. Io sono Dani, questo è Giovane Fuori Classe. Abbiamo parlato di tante cose nel mentre, alcune che si possono dire e altre no. Però vorrei concentrarmi un attimo su questo brano in particolare, che è importante per te e per questo album, no?
1: Assolutamente sì. Questo brano è stato difficile da scrivere, ma per la botta emotiva che c'è dietro questo pezzo. Parlo a una persona che ha condiviso il mio stesso destino, diciamo così.
0: Davvero? Wow. Non è facile trovare delle persone che... Così, esatto. Comunque, ma tu ti approcci alla scrittura sempre da solo o c'è qualcuno? Immagino che questo brano comunque è abbastanza profondo, quindi...
1: No, questo brano, cioè diciamo che tutto il disco l'ho scritto con Dario, però... non so come dire, sono una molto... cioè sulla scrittura sono molto personale. Ovviamente mi piace comunque condividere con la persona con cui sto in studio, cioè quindi se il musicista... cioè in questo caso Dario, che ha fatto la direzione artistica, è normale che
0: anche visto...
1: che lo stimo, cioè lo stimo artisticamente, quindi non sono, ecco, gelosa non so come dire, cioè pochi eletti possono scrivere con me.
0: Beh,
1: le mie cose,
0: perché
1: poi come
0: anche, ti devono anche capire in qualche modo, devono entrare un po' in quello che è la tua musica, ma non solo, cioè la tua penna è molto personale.
1: Certo.
0: E Dario, tra l'altro, visto che è anche l'unico feat del disco, l'unico segnato come feat, come mai questa scelta di non mettere magari altre collaborazioni, ma concentrarti su uno che poi ha anche prodotto e seguito la direzione artistica del disco?
1: Perché, ecco, non volevo... avevo già scritto la seconda strofa e quindi non avrei mai... tolto una seconda strofa per qualcuno.
0: Ok. Beh, un'ottima risposta, molto sincera, devo dire, molto sincera. E tra l'altro tu prima mi dicevi, no, che ti piace fare i giri in macchina, fai freestyle, eccetera. Io ti ho scoperta anche in passato per alcune collaborazioni con degli artisti del genere urban, per esempio, vabbè, che poi in realtà è sottile la linea tra urban e pop ormai, però c'era Coco, per esempio, Ketama.
1: Yes.
0: Un altro hai fatto, ricordami, Carbrave.
1: Yes.
0: E te ti piace, ti approcci ancora a questo genere, oppure hai virato un po' verso quello che è magari il genere un po' più indie, un po' più pop?
1: Diciamo che no, mi piace ovviamente l'urban, l'ascolto, però comunque anche Ketama, anche Carlo e Coco comunque sono artisti che suonano, cioè non so come dire, cioè fanno tutti hanno
0: cioè non è quel genere di rap molto chiuso,
1: no, comunque cioè, è molto lirico, è molto, cioè Ketama comunque ha delle influenze super rock, super alternative, anche cioè all'inizio,
0: beh, anche Coco,
1: cioè,
0: comunque Coco mi sembra molto
1: di Ketama, cioè super suonato, era proprio
0: Ketama è un bel personaggio, sì. Però anche Coco mi sembra molto in linea con quello che è poi il tuo filone, che anche lui
1: molto
0: definirlo rapper
1: comunque.
0: È difficile definirlo cantante, cioè fa tante cose messe
1: insieme, infatti sti cavoli del genere, ognuno fa quello che gli pare.
0: E la prossima canzone invece è Passaporti Caramelle, vogliamo ascoltarla?
1: Sì,
0: Lil Jolie, Passaporti e Caramelle.

0: all'alba. Passaporti e caramelle, siamo qui con Ligioli su Giovane Fuori Classe.
1: Yeah.
0: E allora io avrei una domanda, un'altra, perché prima abbiamo parlato di luoghi comuni, quelli che ti fanno stare bene, dove ti piace ritrovarti con i tuoi amici. Però ci sono anche altri luoghi comuni che sono quelli un po' più negativi.
1: Mm-hmm.
0: E vorrei capire se te ti capita spesso di relazionarti con qualche luogo comune che non ti sta particolarmente simpatico.
1: Va bene, quelli su, cioè quelli ovviamente sul fatto che sia campana, sempre le stesse cose, sì, solo, ma...
0: Ah, ancora? Vanno di moda?
1: Sì, questi vanno di moda a Milano e magari chi ti fa il verso dietro, ogni tanto lo becco. Sai che cos'è
0: il
1: verso?
0: No, cos'è il verso?
1: Il verso è quando tipo uno ti fa... Cioè magari tu parli, oh, amo, e... Ah, no. Cioè questo è tipo...
0: Ah, verso, quello!
1: Capito? Quando vabbè, uno ti parla dietro in un modo non carino.
0: Ok, decisamente spiacevole, quindi quando incontrate Ligioli, ma soprattutto quando incontrate qualsiasi persona, magari evitate
1: di fare versi.
0: Allora, progetti in arrivo, perché penso dopo questo album comunque ci saranno anche magari o dei live, o stai già lavorando a qualcos'altro a livello di musica?
1: Sto scrivendo un po' per altri, perché sono satura, cioè,
0: okay,
1: sono,
0: sì, tu hai dato,
1: cioè mi sono data troppo per questo disco, quindi ora ho bisogno un po' di donarmi ad altre persone, mettiamola così.
0: Beh, un bellissimo gesto di altruismo, direi. Oltre a questo, tipo un Sanremo Giovani ti piacerebbe farlo di nuovo oppure non è tra i tuoi obiettivi?
1: In questo momento no, in questo momento no, ma perché ho bisogno proprio di decomprimere un po'.
0: Ok, vabbè, ci sta, assolutamente comprensibile. Allora io ricordo che c'è un bellissimo disco da ascoltare che si chiama Luoghi Comuni.
1: Grazie.
0: E grazie Ligioli per essere passata. Questo è Giovane Fuori Classe.
2: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

0: Mob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Willy Peyote, scrivano live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote, trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
4: grazie, ma no grazie.
5: Io sono Dane e questo è Giovane Fuori Classe su Radio Latte Miele. Abbiamo appena avuto l'onore di avere qui Lil Jolie che ci ha parlato un po' della sua musica e tra poco ci sarà Federico Baroni, ma nel mentre mandiamo una canzone che è di Cioffi, si chiama Carmela. Latte
6: Miele. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: Carmela di Cioffi. Nel frattempo è arrivato in studio qui a Radio Latte Miele il secondo ospite di oggi, che è Federico Baroni.
1: Ciao a tutti, grazie mille, è un super piacere essere qua.
0: È un piacere nostro e non so neanche come presentarti in realtà, perché ho visto che fai tante cose.
1: Troppe ne faccio.
0: Cioè, sei sia artista, ho visto che fai comunque la tua musica, però adesso stai organizzando anche eventi, creative director. Cosa fai? Raccontami un po'.
1: Ma allora, io sono nato come artista. Ho iniziato a suonare per strada nel 2014, poi ho suonato tantissimi anni per strada, ho fatto il mio percorso discografico, ho firmato due dischi, uno con Artist First e l'altro con Warner, e poi dopo 12 anni di musica ero un po' pieno di una serie di cose.
0: 12 anni di musica?
1: Sì, ho fatto 12 anni, sì, e mi piaceva sperimentare altro, quindi passare dalla parte un po' del music business, perché comunque io vengo da una formazione anche universitaria dove ho studiato economia, management, ho fatto un master in music business, così.
0: Ah, ok.
1: Mi è sempre piaciuto l'ambiente, proprio mettere in connessione persone, artisti, creativi.
0: Ci troviamo, scusa, mi sono appena laureato in music business.
1: Ah,
0: esattamente.
1: Qua a Milano?
0: Ieri, sì.
1: Ah, un applauso.
0: Sì, qua la sai. Non so se conosci.
1: Sì, conosco bene.
0: No, a proposito di musica, io direi, allora, prima di parlare poi di quello che stai facendo, magari dietro le quinte, ci ascoltiamo un brano invece che ci racconta un po' quello che sei musicalmente, che è appunto Chilometri di Federico Baroni.
1: Yeah. Dicono

0: Chilometri di Federico Baroni qui su Radio Latte Miele, questo è Giovane Fuori Classe, io sono Dane e il nostro Federico è qui con noi.
1: Hi, ciao.
0: E come mai questa canzone, visto che ti ho chiesto anche di selezionare dei brani e tu appunto mi hai proposto questo brano?
1: Questo qui è il brano per me più importante, diciamo, possiamo dire, della mia carriera, perché a parte insomma il riscontro che ho avuto sul pubblico, è un brano a cui io sono molto legato perché è dedicato a quello che era uno dei miei migliori amici, che purtroppo non c'è più perché è venuto a mancare, Michele Merlo. Ha avuto appunto una leucemia fulminante circa 4 anni fa, e io insomma ho deciso di scrivere un brano che parlasse un po' attraverso questa metafora dei chilometri che facciamo nella nostra vita, inteso come esperienze di tutto quello che comporta poi la vita, e legato un po' al concetto dell'amicizia, che è come un percorso che fai. Quindi ho legato un po' questa cosa dei chilometri, del fatto di aver suonato per strada, di aver fatto esperienze, a quella che può essere un rapporto di amicizia che negli anni è fatto di tantissime cose che succedono, quindi sogni condivisi, obiettivi, cadute, risalite, eccetera eccetera. È un brano che per me è veramente importantissimo perché ho fatto questo street tour in cui ho portato proprio per strada questa canzone
0: in giro per l'Italia.
1: Sì, ho fatto Milano, Roma, Bologna, e poi abbiamo chiuso l'ultima tappa a Bassano del Grappa, che era la casa di Miki, ed è stato
0: bellissimo.
1: Veramente una delle cose più belle a livello proprio umano che mi ha lasciato veramente tantissimo, e vedere anche le persone come hanno risposto a questa cosa e ricordare Michele nel mio piccolo con una canzone, penso potesse essere la cosa migliore da fare.
0: Assolutamente, penso che sia anche questo il potere della musica, e poi certi brani secondo me come questo, con una storia così dietro, rimangono immortali. E sì, volevo parlare poi anche un po' del tuo evento. Insomma, tu adesso hai, oltre a questo percorso musicale come artista, stai organizzando un evento che sarà questa domenica.
1: Esatto.
0: Domenica
1: esatto.
0: Sera all'Apollo. E si chiama
1: Sei informato.
0: Yurta House Party. Faccio finta di non aver appena letto il nome dell'evento. E come mai hai deciso di organizzare questo evento e cosa succederà effettivamente?
1: Allora, l'evento è nato in realtà come una festa fatta in casa. Quindi io avevo appena aperto lo studio e ho detto: oh, chiamiamo qualche amico e facciamo una festa fatta in casa. Poi non mi ero reso conto di aver detto troppe persone e mi sono ritrovato in studio tipo 100 persone, ma veramente in 50 metri quadri.
0: È diventato un festino abusivo praticamente.
1: È diventato un festino
0: abusivo. La sera ha bussato alla porta.
1: No, sono venuti vicini a suonarci alla fine, ha detto: basta, avete rotto le scatole. Vabbè, da lì insomma si sono create delle situazioni molto semplici, in particolare questa situazione in cui tutti i musicisti stavano improvvisando su questi brani lanciati dal DJ, e quindi da lì è nata un po' questa idea. Ho detto: ma perché non proviamo proprio a portare questa cosa in una serata vera, no?
0: in una festa vera,
1: in un club, cercando di unire il concetto del DJ set con quello dell'improvvisazione. Quindi io avendo
0: frequentato... Bello, mi ricorda molto il jazz, quello che facevano.
1: Esatto, infatti in realtà io frequento tantissimo l'ambiente delle jam, e avendo conosciuto tantissimi musicisti lì è stato proprio un pretesto per dire: uniamo le forze, incontriamoci in un luogo che assomiglia un po' a una casa, come appunto è l'Apollo, e cerchiamo di portare una nuova scena su Milano dove anche i musicisti possono avere un loro palco per esprimersi.
0: Beh, una bellissima iniziativa che non succede spesso, secondo me, in questo modo così coinvolgente. E a proposito, ascolterei una delle canzoni, che è uno degli artisti che si esibirà.
1: Esatto.
0: Appunto in questa serata, o sono due, o uno è il produttore.
1: Saranno tre artisti. Questo qui è uno degli artisti che
0: questo
1: si vedrà live.
0: È uno, Sesto.
1: Sì, che è un mio carissimo amico, saluto, ed è veramente un talento incredibile per me.
0: Allora, dopo ne parliamo, ma adesso ascoltiamo Marilyn.

0: Sesto, tuo amico che si esibirà anche
1: questa
0: domenica sera all'Apollo, esatto, per il tuo evento. Siamo su Radio Latte Miele con il secondo ospite di questa puntata di Giovane Fuori Classe, Federico Baroni. Tra l'altro io non avevo notato quando sei arrivato che c'è un giornale con te. Ed è molto simpatica questa cosa perché è il giornale dell'evento, no?
1: Dov'è? No, abbiamo fatto questo giornale che sembra vero, in realtà l'abbiamo fatto noi, e dove abbiamo cercato di riprodurre un giornale vero con le regole del dance.
0: Bellissimo, board. Bellissimo. Purtroppo chi ci ascolta non lo può vedere, ma graficamente è davvero come un giornale, ma non, cioè con tanti colori, a differenza dei giornali
1: esatto,
0: che troviamo solitamente con le news. E quindi quali sono queste regole per questa festa?
1: Le leggo? Vado?
0: Dai, se sono leggibili, leggiamo.
1: Allora, qui devo dire c'è lo zampino del nostro DJ resident che saluto, che è Unico, che è veramente un grande, e lui farà tutta una selezione in vinile.
0: Okay.
1: Quindi faremo un'apertura dalle 18 alle 20:30 con tutto DJ set in vinile, con
0: bellissimo,
1: i musicisti che gemmeranno sopra il DJ set. E poi dalle 20:30 alle 22 ci saranno le tre band live, e dalle 22 all'una DJ set con jam libera. E le regole del dance floor di questa serata saranno il concetto un po' della DJ jam, quindi where DJs meet musician, dove i DJ incontrano i musicisti. No dress code, quindi una serata fatta per tutti.
0: Puoi vestirti come vuoi.
1: Esatto, perché tante volte andiamo alle serate,
0: bellissimo,
1: qua a Milano, veniamo rimbalzati, ogni volta non so come vestirmi, quindi
0: se si oppure a disagio perché pensi di essere nell'ambiente sbagliato, invece qua non c'è un ambiente sbagliato.
1: Esatto, infatti poi l'altro slogan è for the people, per la gente. Funky
0: come Club Dog, ricordiamo che Club Dog is for
1: esatto,
0: the people, per citare.
1: E poi c'è Funky as Fuck, che è un po' lo slogan che riassume un po' il genere musicale che porteremo, che sarà tutto disco funk. No always means no, quindi rispetto per chi vuole comunque tenere distanze, accettare i no senza essere
0: direi
1: troppo...
0: che ce n'è molto bisogno soprattutto oggi.
1: E poi spread love, perché il concetto per noi di condivisione, di divertirsi, è alla base di tutto. E poi look out for each other, che è un po' il concetto di esserci anche per le altre persone. E poi ovviamente vabbè, no violence, cioè di non menare nessuno, di non fare casini.
0: Questo che comunque non è scontato, nelle feste dove magari si beve qualche drink di troppo. No, mi sembra davvero organizzato molto bene, c'è anche un regolamento, più di così non,
1: sì,
0: non saprei come
1: siamo
0: farlo
1: impegnati.
0: Meglio, è davvero bello questo giornale.
1: Grazie.
0: E quindi niente, invitiamo ovviamente tutti a presentarsi, no? Come si fa per accedere a questo evento?
1: Ma sarà domenica all'Apollo, i biglietti li potete trovare su Dice, se no venite direttamente all'ingresso. E se partirà dalle 18 il tutto fino a l'una di notte. Sarà, guarda, non perché magari è una cosa che ho organizzato insieme agli altri ragazzi, che parte da me, ma è proprio, cioè noi stiamo cercando di portare una nuova scena che possa essere veramente un ritrovo per tantissimi musicisti, perché tante volte al giorno d'oggi vengono messi in primo piano gli artisti e lasciati un po' in secondo piano tanti musicisti, tanti produttori, tanti addetti ai lavori, che poi di base sono quelli che contribuiscono alla
0: certo,
1: riuscita, no, di un progetto.
0: Il team poi è quello
1: il
0: fondamentale,
1: è la cosa
0: per
1: più importante.
0: Artista. Tra l'altro vedo proprio che ho visto qualche video sui social, qualche foto, il tuo studio nasce proprio secondo me come un ambiente creativo, e che io appena l'ho visto non ho pensato è uno studio di registrazione, ma è
1: una
0: più
1: casa,
0: una casa,
1: esatto, esatto,
0: una casa dove puoi lasciarti ispirare da quello che c'è dentro, quindi
1: sì,
0: anche lì mi sembra molto particolare come idea di studio e come luogo per far venire gli artisti.
1: Sì.
0: Quindi
1: direi
0: di ascoltare un altro artista presente appunto in questa serata, che si chiama Berlina, e il brano è Nuvole sul mare.

0: olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Nuvole sul mare, anche loro si esibiranno questa domenica all'evento organizzato da Federico Maroni, che è all'Apollo di Milano. Ricordiamo appunto per chi ci sta ascoltando, sì, che
1: non in America,
0: non in America ma a Milano, quindi facilmente raggiungibile da chiunque sia a Milano o dintorni. E tra l'altro io volevo giusto approfondire una piccola collaborazione che ho visto attraverso i tuoi canali social, che non c'entra con questo evento, ma tu hai lavorato anche con o collaborato con At Music, i nostri amici con cui abbiamo anche una collaborazione che portiamo avanti.
1: Sì, sì, infatti ho visto che ho fatto un sacco di cose con At Music.
0: Ho visto anch'io che c'era questo post, e come vi siete incontrati, visto che anche te appunto stai dietro le quinte?
1: Ma con i ragazzi ci siamo incontrati perché io ho scoperto questa applicazione, mi sono registrato, poi uno dei fondatori di At Music era una persona che mi seguiva proprio da quando io ho iniziato a suonare per strada all'inizio.
0: Ah, così tanto?
1: È stato uno di quelli che quando mi si è rotta la mia prima chitarra mi ha mandato i soldi per permettermi di ricomprarmela. Cioè, ero
0: che
1: proprio...
0: Possiamo fare lo shout out?
1: Sì, facciamo.
0: Così lo salutiamo anche.
1: Anto.
0: Salutiamo Anto.
1: Che salutiamo tantissimo. E quindi quella roba lì mi ha lasciato un po', cioè mi ha sorpreso molto. E da lì mi hanno detto: noi cerchiamo esattamente una persona così, che sia a cavallo tra il mondo degli artisti e il mondo degli addetti ai lavori. E poi da lì abbiamo iniziato le collaborazioni, abbiamo fatto delle talk per la Milano Music Week.

0: insomma, abbiamo fatto un'intervista in studio, penso che sia una realtà di cui gli artisti hanno veramente bisogno, perché è un po' un Tinder della
1: assolutamente,
0: musica, diciamo.
1: Assolutamente, infatti anche noi li spingiamo e ci supportiamo a vicenda per questo. Io ti ringrazio per essere passato qui, è stato davvero un piacere scoprire quello che fai te, scoprire l'evento che poi vedremo di più dal vivo, perché giustamente va vissuto nel momento. Ricordiamo che è il 27 settembre, quindi questa domenica,
0: esatto,
1: all'Apollo di Milano. Grazie mille.
0: Grazie a voi davvero, e un saluto a tutte le persone che ci hanno ascoltato. Ciao.
1: Questa è Giovane Fuori Classe.
2: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, un'ora ero al bar ad aspettare comande.

panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si resta a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

visto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: 22 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Los Angeles di Giuse Delizia, il disco Weekend, quindi la canzone che ci ha accompagnato e che ci accompagnerà per questo weekend, appunto ogni 3 ore viene passata, quindi ci terrà molta compagnia. E un altro creator invece ci terrà molta compagnia in quest'ora, perché sta per arrivare appunto Nicola Mura, un grandissimo creator che parla di musica, ci racconterà tantissime belle storie.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: C'è una strana espressione nei tuoi occhi.
4: Latte e miele. Latte e miele.
3: Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi.
5: Radio Latte e Miele.
4: La tua musica italiana.

parlare d'amore. Saif e Bresh qui su Radio Latte Miele, questa è Giovane Fuori Classe, devo dire una delle hit più grandi che stanno girando tantissimo, dell'ultimo disco di Saif, Santissimo, issimo, tutto issimo, enorme. E adesso un altro artista molto molto bravo e forse un po' di nicchia, anche se ultimamente appunto con questa hit sta tornando virale, se lo merita perché è bravissimo, un grande talento, si chiama Faccia Nuvola e la canzone è Portami a Ballare in Primavera.

Portami a ballare in primavera di Faccia Nuvola. Nel frattempo ci ha raggiunto il nostro creator di stasera, ma prima mandiamo la sigla di Gimme 5. Dimmi che sei, dimmi che hai, dimmi che sogni te, Gimme 5.

0: Buonasera, io sono Dane, siamo su Radio Latte Miele e questo è Gimme 5, il format all'interno di Giovane Fuori Classe in cui il creator ci seleziona 5 brani di artisti emergenti e li porta qui, appunto ne parliamo. Il nostro creator di oggi è Niccolò Mura.
1: Buonasera, buonasera.
0: Conosciuto anche buonasera. Come PH Mura.
1: PH Mura, sì.
0: Infatti non
1: PH.
0: Sapevo come presentarti, ma vanno bene entrambi.
1: Vanno benissimo.
0: E allora, dicevamo una cosa molto interessante prima, adesso che a te piace scoprire le canzoni non solo attraverso gli stream ma appunto attraverso i live. Una
1: assolutamente
0: cosa...
1: anche perché da divulgatore musicale tra molte virgolette, perché non voglio editarmi il titolo, dico secondo me è più interessante riuscire a scoprire artisti mentre li vai a vedere in live, magari in concerti anche un po' più piccoli che paghi molto meno,
0: capito,
1: piuttosto che sullo stream andando in shuffle.
0: Ma infatti posso dire, la prima canzone dell'artista che ha portato, che appunto è Tiki B,
1: sì,
0: l'abbiamo scoperta almeno io al suo release a Santeria,
1: sì,
0: e c'era anche te
1: beccati,
0: in quella situazione,
1: ci siamo beccati.
0: Infatti incredibile, ascoltiamo Amore Mio.

0: Questo era Amore Mio di TKB, siamo su Radio Latte Miele, questo è Giovane Fuori Classe. Io sono Dane, c'è qui PH Mura con me, appunto il content creator fortissimo a fare mio, anche perché ovviamente se no non l'avrei invitato, che è venuto a trovarci oggi, che ci ha portato 5 canzoni. Questa qua che tra l'altro abbiamo scoperto insieme appunto in quella sera che è uscita, perché ha fatto il release party e l'abbiamo sentita per la prima volta dal vivo, ha avuto un bellissimo impatto.
1: Assolutamente, assolutamente. Poi io trovo che il live lui sia un artista che può dare tanto, perché è comunque chitarra voce e secondo me è una chitarra italiana che ha un approccio molto cantautorale, che comunque manca un po', secondo me.
0: Sì, questo, un po' di musica popolare,
1: vero?
0: Anche.
1: E poi soprattutto, secondo me, il suo grande punto di forza è che descrive situazioni su cui ti puoi rivedere. Situazioni quotidiane, come un po' il mal di schiena, o magari perdere la metro, cose di questo tipo. E anche a me manca un po' quella parte, no? Di descrizione quotidiana.
0: Ma poi è proprio una canzone che, secondo me, unisce, come in quella situazione. Tutti la cantavano, perché il ritornello è anche molto semplice, quindi lo cantavano tutti subito. Devo dire, una bellissima scoperta. E invece la prossima, appunto, io... li conoscevo già ovviamente perché ho seguito X Factor e sono i Patagari.
1: Sì.
0: Anche tu li hai scoperti.
1: Sì, assolutamente.
0: In quel caso direi
1: una delle band più assurde di X Factor, secondo
0: assolutamente
1: me.
0: Assolutamente sì. Ascoltiamoci la canzone che è Sole Zingaro. Sì.

0: I Patagari con Madre. Sole e Zingaro qui Madre. Su Radio Latte e Miele. State ascoltando Giovane Fuori Classe. Io sono Dan e qui con me c'è Nicola Mura, il content creator che è venuto a trovarci questa sera e che ci ha portato appunto diverse canzoni, tra cui questa qua, che
1: tra cui i Patagari.
0: Tra cui i Patagari. Stavamo dicendo appunto quanti strumenti ci sono, quanto suonano bene questi.
1: Assolutamente. Vabbè, sono musicisti veri a 360 gradi che hanno impacchettato un progetto musicale che secondo me non puoi far finta di niente. Quando
0: no, è incredibile questa cosa.
1: È qualcosa di assurdo.
0: Ma infatti anche
1: tutto
0: mi ricordo
1: album.
0: X Factor, poi avevano spiazzato sì. tutti perché si presentano così come sì. degli animali da palcoscenico.
1: Assolutamente.
0: E poi suonano.
1: Quando suonano Caravan, che è un po' secondo me il loro inno, secondo me vola giù tutto. Invidio chi li ha visti dal vivo, perché secondo me loro sono
0: Infatti loro
1: assurdi.
0: Sono gli unici che non hai visto
1: sì.
0: dal vivo
1: sì.
0: ancora.
1: Sì, sì,
0: e
1: sì,
0: secondo
1: sì.
0: me da vivo è tutta un'altra storia.
1: Sì,
0: in questo caso.
1: Infatti
0: tra
1: se volete invitarmi io vengo volentieri.
0: Capito? Vedo che sta tornando anche un po' questa roba di portare di nuovo gli strumenti veri, suonati, che perché per anni è andato molto la musica attraverso il computer, i beat.
1: Sì, ma in generale secondo me il pubblico si è un po' annoiato della musica un po' quella digitale suonata col DJ e vuole risentire musica che ti susciti qualcosa dal vivo.
0: Ci manca quell'imperfezione tipica dell'essere umano che le macchine appunto non creano.
1: È quello che secondo me sta tornando un po' anche questo tipo di musica strumentale con la musica al centro vera, secondo me.
0: Sì,
1: poi
0: sì.
1: odio il termine musica vera, però in
0: però,
1: questo caso secondo me
0: sì,
1: calza
0: esatto,
1: bene.
0: Esatto, assolutamente. Allora ci ascoltiamo a proposito di musica vera e di rap fatto bene.
1: Assolutamente.
0: C'è Ugo Crepa con Willy Peyote e questa è Salsa Teriyaki.

Appena ascoltato tre canzoni del nostro Niccolò Mura, il creator ospite di oggi, ne mancano ancora due, ma prima ci ascoltiamo il nuovo singolo appena uscito freschissimo di 100.000 carie, Monete e Bottoni.

0: niente di speciale.
1: E questa era Monete Bottoni, la nuova di 100.000 Carie, qui su Radio Latte Miele. State ascoltando Giovane Fuori Classe, io sono Dane, qui con me c'è Nicola Mura, che è venuto a trovarci in quanto divulgatore di musica, posso dirtelo io, vero?
2: Puoi dirlo.
1: E anche molto bravo, secondo me, ci ha portato delle bellissime canzoni, tre le abbiamo già ascoltate. Adesso vuoi presentarci la prossima?
2: Assolutamente. Allora, lui è un ragazzo che ho sentito dal vivo e c'era un live da 10-15 persone massimo. A mio avviso è il live più difficile da fare.
1: Capito.
2: Perché poi tutti quanti ti guardano negli occhi e l'ha distrutto. Lui e il suo compare l'hanno disintegrato.
1: Come se ci fossero mille persone.
2: Di più, molte di più.
1: Wow.
2: Sai cosa vuol dire farti venire la voglia di saltare davvero?
1: Sì.
2: Lui è Incubo. Facciamo una parentesi sul nome, mi dispiace, io lo cambierei se fosse il nome, però vabbè.
1: Perché la musica non è
2: perché
1: da
2: la musica non è per niente da Incubo.
1: Esatto.
2: Infatti questa si chiama La Bella
1: Vita.
2: Bella Vita.
1: C'è chi vuole

0: Incubo qui su Radio Latte Miele, questo è Giovane Fuori Classe, io sono Dane e qui c'è Nicola Mura che ci ha portato appunto questa canzone insieme alle altre che abbiamo ascoltato prima. Molto bella, molto memorabile, secondo me è un ritornello davvero che ti entra in testa.
1: Ti entra e non esce.
0: E non esce. Tra l'altro tu mi dicevi che
1: che è un album, che la canzone è contenuta all'interno di un album che in realtà è uscito un anno dopo, tra virgolette,
0: incredibile,
1: perché è uscito prima in digitale con una mail che si sono passati un po' col passaparola e poi un anno dopo l'album è uscito effettivamente e per un anno ha viaggiato quel disco
0: e quindi le persone lo hanno ascoltato
1: col passaparola,
0: così che non è ancora uscito.
1: Nell'era digitale siamo tornati a quando si distribuiva.
0: Però funziona comunque, alla fine ha fatto parlare di sé, è uscito, che già molti conoscevano, sono andati ad ascoltarlo per appunto perché è uscito e quindi potevano ascoltarlo anche sulle piattaforme. Tra l'altro, anche per tornare a un artista di prima, anche Tiki B mi sa che ha fatto delle mosse molto interessanti. Quando
1: lui è uscito a una canzone, un suo singolo era solo contenuta all'interno del vinile e poi è uscito molto dopo con
0: e poi mi ricordo
1: canzone.
0: Che ha fatto tipo una raccolta per andare non so, i fan potevano acquistare un live a casa personalizzato, cioè che arriva a casa tua l'artista e ti fa il live.
1: Pazzesco,
0: cioè, follia, sta cosa bellissimo, l'avrei comprato io per averlo.
1: Vero.
0: Qui su Radio Latte Miele. Direi di passare alla prossima e ultima canzone che ci hai portato, che è Bella giornata di, come si pronuncia?
1: Rares.
2: So che sei qui per proteggermi, ma non posso tenerti con me. Passa il tempo e cambia l'anima, serve spazio sia a me che a te.

0: È sempre una bella giornata ed è sempre una bella serata qui su Radio Latte Miele. Questo è Giovane Fuori Classe, siamo in compagnia del nostro PH Mura, Niccolò Mura. Eccomi. Insomma, ci sono diversi nomi.
1: L'importante è che ci sia Mura dentro.
0: L'importante è che ci sia Mura, che ha selezionato appunto queste canzoni che abbiamo appena ascoltato. Sì. Questa era l'ultima. E come mai Rares, che è un nome un po' anche lui di nicchia?
1: Allora, partendo dal presupposto che segue un po' questo filone di musica un po' cantautorale, e poi perché è uno di quelli che sorprende, c'è poco da fare, lo ascolti, ascolti l'album in digitale, lo ascolti dal vivo e...
0: Quindi anche lui l'ha sentito quella, dal vivo,
1: quella sensazione che hai dentro, che senti quando vedi un po' quel talento cristallino che ti si manifesta davanti e dici wow.
0: Che bello,
1: wow.
0: Che emozione,
1: sì,
0: non siamo abituati più a viverla questa emozione.
1: Però sto notando tanto che le persone lo cercano, perché comunque il mondo dei concerti sta salendo, la gente ha sempre più voglia di vivere emozioni anche un po' più vere, no?
0: Beh, alla fine è anche l'unico modo per far affezionare davvero il pubblico, perché purtroppo i social non bastano, serve proprio la musica dal vivo.
1: Più che altro è la musica dal vivo assottiglia le distanze, cioè secondo me il social crea una distanza grandissima tra te e l'artista.
0: Sì, assolutamente.
1: Lo vedi lì, ce l'hai davanti.
0: Il mood, parlavamo adesso di un live dei Dovelliana dal vivo, quanto coinvolgono, sono davvero fortissimi. E Niccolò, io ti ringrazio per essere passato.
1: Davvero.
0: Grazie mille, ci sentiamo alla prossima.
1: È stato un onore. Buona serata.
0: Questa
1: a tutti.
0: Gimme 5.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci?
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.

Paparazzi di Cesare Cremonini, e questo era l'ultimo brano purtroppo di Giovane Fuori Classe, ma ci vediamo come sempre ogni settimana il venerdì sera alle 21 e poi la replica il sabato sera alle 23 qui su Radio Latte Miele. Come sempre potete seguirci sui social, ascoltarci attraverso il sito web o l'applicazione, e io sono Dane e ci sentiamo prossimamente.

tornerà, ma è come se ci fossi anch'io. Stai fumando l'ultima, come se fosse un addio. Sei da solo in camera, ma è come se ci fossi anch'io. Stai fumando l'ultima.

0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Buon weekend a tutti gli amici di Latte Miele. Sabato, Ariete, attenzione soprattutto ai soldi, la luna piena invita a gestire con prudenza entrate e spese. In amore invece cresce l'intensità e il weekend può essere interessante. Toro, luna piena che ti riguarda direttamente, porta pressione, pensieri, soprattutto in serata. Se poi qualcuno ti ha fatto arrabbiare negli ultimi giorni o sei rimasto deluso dal punto di vista lavorativo, forse sarebbe meglio organizzare qualcosa di piacevole e stare con persone che ti vogliono bene. Gemelli, giornata sì per incontri e trasformazioni. A proposito di cambiamenti, c'è chi li desidera, non dico giornalieri, e questo è sbagliato. Da luglio è iniziata una fase migliore e quindi non sono pochi nati gemelli che pensano di cambiare gruppo, ruolo. Chi ha iniziato un progetto da poco non deve ripensarci. Amore favorito stasera e domani. Cancro, buone stelle per passioni, progetti, possibile però molta stanchezza dopo una settimana intensa. Sul lavoro arrivano segnali di crescita, nuovi ruoli e responsabilità. Successo per chi cerca consensi. Il leone ha un recupero di energia dal pomeriggio, ancora più evidente domenica, quindi dopo un periodo pesante cresce la voglia di lasciarsi il passato alle spalle. Vergine, dopo le difficoltà lavorative recenti stai recuperando equilibrio e pazienza. Alcune questioni di carattere legale, finanziario, contenziosi con un'azienda possono essere in piedi. Io ti consiglio di vivere un po' la giornata, lo so che è difficile per te, però sai che il destino ti ha messo in una situazione di grande imbarazzo che probabilmente non ti saresti aspettato di vivere fino a qualche mese fa. Per ora organizzarsi è complicato, la razionalità è utile, ma bisogna lavorare di istinto e questo vale anche per l'amore. Spese per casa, ristrutturazioni, trasferimenti in certi casi. Bilancia, idee e iniziative restano favorite con Giove attivo, ma possono esserci tensioni tra oggi pomeriggio e domani con persone della famiglia, con persone autorevoli più grandi. In amore è meglio evitare complicazioni. Lo Scorpione deve risolvere una questione economica, però attenzione perché tra ottobre e novembre le stelle sono a favore, quindi vorrei dare una buona notizia a quelli che hanno vissuto un problema. Se risolvibile, si potrà ottenere qualcosa di più. Pagamenti ritardati, spese accumulate, i soldi non piovono dal cielo. Tuttavia, abbiamo un oroscopo più indulgente nel corso delle prossime settimane. Per quanto riguarda questo weekend, amore, affetto e sostegno emotivo sono importanti. Sagittario, un weekend che parte un po' confuso, ma migliora dal pomeriggio. Insomma, sabato mattina no. Sabato pomeriggio sì, e anche domenica sarà una giornata interessante per desideri, progetti e soprattutto per amare. Il Capricorno da oggi pomeriggio deve essere un pochino più prudente. Avevo detto che si sarebbe arrivati alla fine della settimana stressati, stanchi, allora osserva attentamente chi realmente collabora con te, chi invece crea difficoltà. Tra oggi pomeriggio e domani cerca il relax. Acquario, netto miglioramento dal pomeriggio con una luna favorevole in serata, e anche domenica abbiamo stelle importanti proprio per le amicizie e gli incontri. Restano problemi economici e lavorativi. Le coppie di lunga data dovrebbero parlare più di amore che di questioni tecniche, economiche. Pesci, weekend molto favorevole per le intuizioni, le conferme e i sentimenti. Possibili sviluppi professionali o amorosi. Attenzione però a non pretendere che il partner abbia esattamente le stesse esigenze. Emozioni più intense in arrivo. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Riparte una nuova stagione per i numeri uno e sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
1: Potrei dirti che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
2: Ciao, sono Malika Ayane, vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
0: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayane torna con Cicale.
1: Sarebbe bello non avere memoria.
0: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
1: Immagina.
0: Riapre il salotto dei numeri 1 e domenica sera alle 21 c'è Malika Ayane con il suo nuovo album Cicale.
1: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
0: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele.
3: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2016,

0: Kaç.
1: Mezzanotte e due.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte miele.
1: Una canzone triste nel mio cuore.
0: Latte miele.
1: Una canzone d'amore buttata via.
0: Latte miele, la tua musica italiana.

0: parte una nuova stagione per i numeri uno e sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
1: Potrei dirti che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
2: Ciao, sono Malika Ayan, vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
0: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayan torna con Cicale.
3: Sarebbe bello.
0: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
3: Immagina.
0: Riapre il salotto dei numeri uno e domani sera alle 21 c'è Malika Ayan con il suo nuovo album Cicale.
3: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
0: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele. Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. 1969.

so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore.
0: Latte e miele.
2: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: riparte una nuova stagione per i numeri uno. E sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
1: Potrei dire che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
2: Ciao, sono Malika Ayane. Vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
0: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayane torna con Cicale.
1: Sarebbe bello non avere memoria.
0: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
1: Immagina.
0: Riapre il salotto dei numeri uno e domani sera alle 21 c'è Malika Ayane con il suo nuovo album Cicale.
1: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
0: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele. Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. 1964.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2002,

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,